0: tecnica prima che Antonello da Messina acquisisca la tecnica dell'olio su tavola, che poi vedremo in tante altre sue opere. Il valore è anche la ferita alla città di Messina, un tema molto molto importante. Antonello da Messina, questa era l'ultima opera importante e significativa presente in quella città, perché come sapete l'Annunciata si trova a Palermo, ha opere in tutto il mondo, alla National Gallery, e pensate che recentemente lo Stato italiano ha acquisito un Ecce Homo che è oggi fruibile, visto l'Aquila, capitale della cultura, presso il Museo Nazionale d'Abruzzo. La particolarità di quest'opera è la delicatezza. Quel politico si è salvato dal terribile terremoto del 1908, è rimasto qualche giorno nel luogo dove era conservato, nell'allora Museo Civico, è rimasto per giorni sotto le intemperie, eppure è arrivato fino a noi. Grande testimonianza di come l'arte sappia incarnare la spiritualità. Allora, vedete, Antonello da Messina nell'Annunciata ci porta una riflessione di una bellezza di una Madonna che è talmente giovane da creare il campo per il quale poi sarà ovviamente la Pietà di Michelangelo, cioè una donna giovane, madre di un uomo adulto, perché poi in fondo lei stessa è figlia di Dio. Ecco, c'è tutta una importanza. Il timore è la fine che possano fare queste opere, se queste opere purtroppo vanno nelle mani sbagliate, che non sanno come conservarle, se vanno purtroppo a persone, perché non sono vendibili ovviamente, ma forse a qualche persona speranzosa di poter recuperare, come dire, di poter recuperare un riscatto.
1: Probabilmente sì, sono anche merce, no? Poi anche di non solo di riscatto, ma anche di scambio. Eventualmente la memoria è andata a tutti al furto del Caravaggio, no? Quello nel 69, quello a Palermo, che non è più stato ritrovato, anche se parecchi pentiti poi hanno parlato, ecco, hanno detto cose, ma tutte quante, forse è stato diviso in quattro, qualcuno ha detto.
0: Ecco, vorrei fare un appello pubblico, adesso non so se le persone che si sono macchiate di questo furto, un appello pubblico, noi dobbiamo migliorare i sistemi di protezione di questi inestimabili, ma non da un punto di vista del valore economico. Qui sono tracce del pensiero umano, sono traccia del meglio che l'essere umano ha saputo produrre come componente artistica e spirituale, e noi in proporzione dobbiamo usare dei sistemi di protezione. Ora non conosco nel dettaglio le condizioni di sicurezza del MUME, del Museo di Messina, sicuramente saranno le normative tutte rispettate, ma noi dobbiamo capire che non possiamo proteggere solo,
1: chiaro,
0: oro, gioielli e soldi che sono nei cavò delle
1: banche,
0: ma
1: anche la nostra storia.
0: Dobbiamo proteggere questo patrimonio culturale, perché
1: enorme,
0: è la testimonianza della nostra identità culturale, e dobbiamo assolutamente investire più soldi per proteggere questi capolavori.
1: È davvero così. Grazie davvero Roberto Litta, critico d'arte e scrittore, grazie per averci fatto comprendere, al di là del valore economico, tutto l'inestimabile che c'è attorno a queste opere. Grazie.

0: sport, ginnastica artistica femminile a Zagabria, l'Italia conquista l'argento nella finale a squadre. Sentiamo Stefano De Agostini.
1: Ancora una volta sul podio per il quinto anno di fila. L'Italia della ginnastica artistica si conferma una potenza. Agli europei di Zagabria le azzurre conquistano l'argento nel concorso a squadre, dietro la Russia, sotto bandiera neutrale, che tornava dopo 5 anni di assenza, e davanti alla Francia. Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, Giulia Marano, Antea Sisio, sono loro le protagoniste dell'impresa azzurra, un gruppo plasmato dal direttore tecnico Enrico Casella, che ha messo insieme l'esperienza di Esposito e Iorio, protagoniste dello storico argento olimpico, alle giovanissime Perotti, Marano e Sisio, non ancora diciottenni.
2: Ultime 5 edizioni dei campionati europei siamo sempre andati a medaglie sul podio, un paio di ore e 3 argenti, direi che il movimento

0: sta bene.
1: Con questo risultato, l'europeo dell'Italia si chiude con 5 medaglie, una d'oro, 3 d'argento e una di bronzo. Ma l'arena di Zagabria tornerà presto a riempirsi. Dal 19 al 23 agosto tocca agli europei maschili.
2: Coppa Italia ha subito le prime sorprese con l'eliminazione della Lazio, sconfitta in casa 2-0 dal Mantova. Avanti Genoa, Frosinone, Verona. Davide Vannucci.
3: Prima grande sorpresa della Coppa Italia 26-27. La Lazio di Gattuso viene eliminata dal Mantova, che spugna l'Olimpico con 2 reti nella ripresa. La prima nasce da un sontuoso cross con l'esterno di Bragantini. Ruocco si inserisce e batte Mandas. Nel finale il raddoppio dei Lombardi in contropiede a porta sguarnita con Cagliazzo, servito sempre da Bragantini. Il Verona elimina ai rigori Lentella, passato in vantaggio nel primo tempo con un destro di Guiu. I veneti trovano subito il pari grazie al tempismo di Compagnon. Una cavalcata di Sar, conclusa da un gran tiro da fuori area, firma il sorpasso per Baroni, ma un rigore di Franzoni porta il match sul 2-2. Si decide dal dischetto, ben 3 errori dei liguri, l'ultimo di Tirelli. Passano il turno con un poker di reti Genoa e Frosinone. A Marassi il Grifone batte l'Ascoli, malgrado il vantaggio iniziale degli ospiti con Silipo. Poi, sugli sviluppi di un angolo, Marcandalli di testa trova il pareggio e un mancino di Baldanzi sorprende Vitale per il sorpasso. Nella ripresa, errore in costruzione di Marchigiani. Ne approfitta Colombo, prima che Havel raccolga l'assist di Viafe per il 4-1 finale. Stesso risultato allo Stirpe tra Frosinone e Juve Stabia. Il protagonista

perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @altrimonditv per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Quando passi 30 anni a fare una cosa sola, e cioè i videogiochi dei Pokémon, l'aspettativa sul primo vero nuovo titolo dal 1996 a oggi non può che pesare come un macigno. È il caso di Game Freak, la casa che insieme a Nintendo tiene le fila delle avventure digitali dedicate ai mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri e che con Beast of Reincarnation prova nel difficile compito di scrollarsi di dosso un vestito ormai consunto. La storia è ambientata in un Giappone post-apocalittico in cui quel poco che resta dell'umanità è minacciato da creature mutanti che hanno preso il controllo del pianeta. Alla guerriera Emma e al suo lupo Ku il compito di sconfiggere i mostri che infestano le diverse zone e arrivare alla creatura alle origini di questo male, la stessa che dà anche il titolo al videogioco. Passare dai toni leggeri e colorati dei Pokémon ad atmosfere così drammatiche e cupe sarebbe già di per sé un salto non facile, ma Game Freak ha scelto anche di cambiare il gameplay passando da un gioco di ruolo molto light a un gioco d'azione a mondo aperto tutto incentrato sul combattimento. I riferimenti, quasi ovvi, sono soprattutto due, anche questi interamente giapponesi. Da un lato From Software, in particolare quella di Sekiro, da cui mutua gli scontri all'arma bianca, l'importanza delle parate e la stupefacente mobilità verticale della protagonista. Dall'altro Nier Automata, alla cui fonte Beast of Reincarnation si abbevera soprattutto per le scelte musicali, di gestione dell'inventario e in generale delle atmosfere malinconiche e compassate. Forse anche un po' troppo, ecco, visto che il problema principale di quest'opera è una sorta di freddezza che rischia di annoiare o allontanare i giocatori con un doppiaggio abbastanza piatto e una storia che inizia a macinare solo dopo una decina di ore. Il tutto è legato a una mancanza di identità derivante dal voler fare troppe cose insieme, inseguendo a destra e a manca i riferimenti di cui parlavamo, disperdendo altrove le energie che servirebbero per acchiappare l'attenzione dei giocatori. Un vero peccato, perché Beast of Reincarnation cerca di intavolare un discorso su una serie di tematiche di taglio esistenziale filosofico, anche queste molto giapponesi, che però non riescono a venir fuori come dovrebbero, sovrastate dalle incertezze in termini di design e di budget, che qui e lì lascia intravedere qualche piccolo problema tecnico. Elementi che, bisogna dirlo, pesano di più di quanto farebbero se stessimo parlando di uno studio alle prime armi, sperando però che Game Freak faccia tesoro di questa esperienza per continuare a proporre esperienze alternative e più coraggiose rispetto alla sicurezza ormai garantita dai Pokémon.

Cosa succede quando cerchi di replicare uno dei classici videogiochi violenti che facevano scandalo negli anni 90? Ricordate Armageddon, quel gioco di corse brutale, cattivo, volutamente provocatorio, in cui bisognava investire dei pedoni in gare futuristiche e violente, con tanto di bonus, mi ricordo, per le uccisioni più cruente, che scatenò enormi polemiche perché era l'esempio perfetto dei videogiochi che corrompevano i giovani? Ecco, è tornato. Quasi 30 anni dopo, eccoci infatti a Carmageddon Rogue Shift. Però diciamocelo subito, la sua cattiveria oggi non fa paura a nessuno, le cose sono cambiate, anche lui si è messo, si è imborghesito. Quindi niente panico da genitori alternati, solo un ghigno nostalgico per quei tempi in cui da ragazzi giocarci sembrava quasi un atto contro il sistema. Ma attenzione, qui la serie veramente innesta la quinta, perché è diventato un roguelite post-apocalittico. Cosa vuol dire? Per chi non è immerso nel gergo videoludico, vuol dire che è un gioco di corse dove alla fine di ogni gara dovete scegliere la prossima in una serie di bivi, accumulando dei bonus e vari punti esperienza che potete utilizzare per potenziare la macchina. Quando si perde si riparte da zero, però con dei piccoli vantaggi sbloccati. E l'obiettivo è sempre quello, arrivare in fondo dei primi tre, evitando che vi facciano saltare per aria per primi. Ma stavolta niente pedoni umani, solo zombie, proprio come nella versione riveduta e corretta degli anni 90, per evitare l'ira dei ben pensanti e il blocco totale del gioco. Ogni tanto dovrete sconfiggere dei boss di fine livello, ovvero auto speciali che vi lanceranno contro di tutto, mentre le berserchiate di colpi e le speronate. Rispetto al primo Carmageddon, che era una campagna molto lineare,

gare con la, più o meno le stesse piste e molto prevedibile, Rock Shift, devo dire, ha un loop molto interessante di gare imprevedibili. È una progressione diversa ogni volta che ricominciamo in base alle scelte che facciamo. Le piste sono divertenti, le gare brevi e violente e ricche di colpi di scena. A volte c'è qualche bug di troppo e su PC non sembra un titolo molto ottimizzato, ve lo devo dire. Fa fatica anche su un PC di fascia molto alta. Però il risultato finale è un titolo di fascia media, diciamo, che non reinventa niente, sa esattamente cosa vuole offrirvi e lo fa con onestà, soprattutto se avete poco tempo e volete divertirvi un po'. Insomma, niente più scandali, oggi ci serve ben altro per fare titoloni, però Rock Shift è un interessante omaggio al passato in versione moderna, che dimostra comunque che se fai le cose fatte bene puoi ancora divertire con titoli che magari oggi fanno un po' fatica a sgomitare fra i titoloni, però hanno un'anima e che io normalmente apprezzo molto. E allo stesso tempo, se ci pensate adesso di Carmageddon, invece che di stigmatizzarlo, ne parliamo in TV e senza panico morale. Ciao, a voi la linea!

Buongiorno, tempo instabile e incerto già dal mattino a nord, ma con i temporali che si faranno più frequenti nelle ore calde sull'area di nord-est, come sull'Appennino tra Liguria ed Alta Toscana. Ritroviamo dei temporali abbastanza diffusi anche sull'Appennino centrale, in estensione all'immediato entroterra e localmente anche alle coste dell'area adriatica. Per le regioni meridionali, qualche isolato evento temporalesco sulle zone più interne in un contesto di tempo soleggiato e ancora caldo sulle zone costiere. Buono il tempo sulla Sardegna, un po' di instabilità ancora sulla Sicilia, specie per i monti della parte orientale dell'isola. Andiamo adesso a vedere le temperature, situazione meteorologica che inizia a vedere una flessione dei valori massimi sulle regioni settentrionali e su parte del centro.

europei di atletica, Italia prima nel medagliere, dopo l'oro nella 4x400 uomini e nel lungo di Iapichino, nuoto, altri 4 argenti e tris d'oro di Simona Quadarella. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 in Indonesia, con epicentro vicino all'isola di Flores. Centinaia gli italiani che chiedono alla Farnesina assistenza per il rientro. Al Cairo, colloqui Stati Uniti-Hamas per il disarmo e il ritiro israeliano da Gaza, ma Netanyahu boccia il piano di pace e condannano Israele e paesi arabi. Oggi scade la tregua USA-Iran. È in coma farmacologico a Barcellona, ricoverato un 21enne di Asolo, aggredito all'uscita da un locale. Era in vacanza con un gruppo di amici. Era pronto a imbarcarsi per l'Albania.

Della donna picchiata a morte nel Cosentino, arrestato. In provincia di Benevento un pensionato uccide la moglie e poi tenta il suicidio. Mogol, grande vecchio della musica italiana, compie 90 anni, memorabile la sua collaborazione con Lucio Battisti, suoi testi di molte altre grandi canzoni italiane.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24, giornali che tornano ad andare in stampa e dunque che potete tornare a leggere, a sfogliare dopo la pausa ferragostana, quotidiani che hanno una prima pagina che spesso è dominata, il Messaggero addirittura nella sua apertura, dai successi italiani tra la vasca e la pista, cioè tra gli europei di atletica e quelli di nuoto, Birmingham e Parigi. Italia sul tetto d'Europa. Questo è il titolo, eccolo qua, del Messaggero, il primo che vi proponiamo quest'oggi. Azzurri fantastici, l'atletica è prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Iapichino, Diaz e della 4x400 a Parigi. Tripletta storica di Quadarella, 400, 800 e 1005, e la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. Tutto questo fa dire al Messaggero, e ha ragione, che siamo sul tetto d'Europa. C'è questo tema in primo piano sui quotidiani, c'è un agosto, anzi un'estate di più, un anno caldo, torrido, il più caldo di sempre. Titolo d'apertura di Repubblica, il secondo che vi proponiamo quest'oggi. Emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati. Per la Columbia University il 27 sarà ancora peggiore del 26. I danni nel nostro paese, l'equivalente di una manovra più o meno conteggiati attorno ai 18 miliardi. E questa è la prima pagina di Repubblica. Entrando nel dettaglio della situazione climatica, secolo XIX, caldo, mare Ligure a quota 30 gradi e aumento record in una settimana, con i biologi che dicono e sottolineano i segni di sofferenza, segnali meglio di sofferenza per la vita nei fondali. La siccità può costare all'Italia fino a 24 miliardi, ecco 18-24 miliardi il computo e il conteggio che viene fatto rispetto a questo tema. Estate, caldo e conti, quelli in tasca, nelle tasche degli italiani. Un'estate calda e cara, vacanze carissime per gli italiani, è il titolo che fa il Domani in edicola quest'oggi, e il governo dal punto di vista del Domani aiuta solo i balneari. I dati sui servizi offerti dagli stabilimenti rilevano aumenti medi del 6%, che possono arrivare al 16% senza bando per i privati. Le coste sono sempre più ostaggio di pochi, e così a rimetterci sono i cittadini. Questa è la fotografia da prima pagina che fa il Domani, poi sfogliandolo nelle sue pagine interne nel dettaglio si va su questo pezzo di Stefano Iannaccone. Le vacanze costano carissime perché è colpa del governo. La destra ha preso ancora tempo sui bandi per le concessioni balneari, i prezzi degli stabilimenti aumentano, un italiano su due rinuncia alle ferie di agosto, pesa l'assenza di interventi a favore del potere d'acquisto. Le pinne, il fucile e gli occhiali della famosa canzone di Edoardo Vianello rischiano di diventare un miraggio negli anni del governo Meloni. I tempi sono cambiati e la tavola blu del mare di quel brano è diventata ormai un lusso. Lo raccontano le ricerche, lo conferma la vita di ogni giorno degli italiani. Un posto al sole, o meglio sotto l'ombrellone, è sempre più dispendioso. Le città non si svuotano del tutto, nemmeno nei giorni di Ferragosto. Il motivo? I benefici del mini taglio dell'IRPEF, varato nell'ultima legge di bilancio, sono stati ampiamente cancellati dal carovita. I maxi e i rincari dei carburanti hanno inflitto il colpo di grazia, sfruttando l'inerzia dell'esecutivo che ha varato giusto un piccolo taglio al gasolio nel pieno del periodo di partenza. Il problema a monte riguarda gli aumenti imposti dagli stabilimenti balneari, lobby che la destra di governo ha sempre blandito e tutelato, contrastando le gare di concessione. Poi vengono evidenziati anche i dati di altro consumo, una ricerca che ha rivelato quello che si evidenziava già nel titolo, cioè un incremento del 6% medio per i servizi degli stabilimenti tra le località prese come campione per le prenotazioni ad agosto. E questa è la fotografia che ci restituisce il Domani di quest'oggi in edicola, il giornale diretto da Emiliano

Fittipaldi. Qua aggiungiamo una pagina interna del Messaggero. Si diceva: le misure messe in campo nell'ultima legge di bilancio hanno visto svanire i propri effetti per il caro carburante. Allora siamo già nella fase preparatoria della legge di bilancio. È vero, siamo ad agosto, ma si deve necessariamente già guardare a quella sessione dei lavori parlamentari. Fisco, priorità al ceto medio, questo è il Messaggero, come dicevamo, e si va verso il nuovo taglio dell'IRPEF. Per le forze di maggioranza, tutte, il traguardo è portare a casa, prima della fine della legislatura, il prossimo anno, cioè completare l'ultimo passaggio, questo è l'obiettivo della riforma fiscale per abbassare le tasse al ceto medio. Parte degli sforzi per la prossima legge di bilancio, l'ultima prima del voto del 2027, saranno quindi concentrati sull'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di redditi. Mettere più soldi in tasca ai cittadini, una misura che fa il paio con la volontà di confermare anche la detassazione sugli aumenti salariali legati ai rinnovi di contratti, e sono poche certezze di una manovra il cui conto di partenza è circa 20 miliardi, tenendo in considerazione solo le richieste dei ministeri, ma potrebbe arrivare fino a 30, sommando i margini concessi dall'Unione Europea per gli incentivi sull'energia. Il nuovo taglio dell'IRPEF è da tempo tra le proposte del governo e dovrebbe rappresentare anche il coronamento della revisione che ha portato a solo 3 aliquote dell'imposta, pensata nel 73 e all'epoca suddivisa in principio in 32 aliquote che variavano dal 10 fino al 72%. Legge di bilancio e flessibilità. Legge di bilancio è quella possibilità di utilizzare fino a 14 miliardi in più. La lettera del governo a Bruxelles, siamo nelle pagine interne della Stampa, ecco come spenderemo i 14 miliardi, il pezzo lo firma Alessandro Barbera ed inizia così. La lettera dovrebbe essere recapitata negli uffici della Commissione ad Horas. Per Giorgia Meloni è il primo atto dell'ultima scelta politica rilevante della legislatura, la finanziaria 2027, tolti i 7.000 e più giorni del ventennio fascista, il governo della prima premier donna d'Italia sarà tra pochi giorni il più lungo della storia dell'Unità d'Italia ad oggi. Il 4 settembre supererà il secondo governo Berlusconi. Con la legge di bilancio si gioca gran parte delle chance di sopravvivere a Palazzo Chigi oltre la primavera o oltre il voto. La crisi di Hormuz sta complicando i piani di Meloni, ma per certi versi le è stata di aiuto. La decisione di Bruxelles di concedere flessibilità sulle spese per l'energia è frutto di questa crisi, e la lettera che aspettano i tecnici europei dal Tesoro italiano riguarda proprio questo: come Roma pensa di utilizzare quello spazio di bilancio ottenuto prima per le spese per la difesa e poi per affrontare l'aumento del costo di gas e petrolio. Si tratta di una cifra più che rilevante, ne parlava Meloni anche nell'intervista pre-ferragostana a Milano Finanza. 14 miliardi di euro, 7 dei quali potranno essere calcolati fra spese già decise quest'anno, altri 7 sul 27. Una cifra simile a quella a disposizione, sempre per il prossimo anno, per aumentare il budget militare, in sintesi. Dei circa 30 miliardi di euro della manovra per il 2027, quasi la metà arriveranno da margini di spesa che qualche mese fa nessuno avrebbe immaginato di poter ottenere. Il dettaglio della lettera con la quale Bruxelles autorizzerà quelle spese non è ancora noto, ma i paletti delle misure finanziabili sono note ai tecnici del Tesoro. Sicurezza degli approvvigionamenti, investimenti nelle reti elettriche e più in generale riduzione della dipendenza da combustibili fossili. Non sarà possibile far rientrare fra quelle spese nessuna delle costose misure varate questi mesi per calmierare il costo della benzina e del diesel. Per Bruxelles quello è letteralmente fumo negli occhi. Allora

Pitto che era andato in pausa, che è andato in pausa, come abbiamo detto, una tregua, anche se è stata una tregua armata e con qualche momento di tensione, non accompagnata necessariamente da un negoziato positivo. Oggi tecnicamente scade quella tregua di 60 giorni, taglia di $30,000 per ogni soldato statunitense ucciso. Questa è la mossa anche propagandistica che arriva da Teheran. Gabriella Colarusso per il quotidiano Repubblica. 2 mesi fa, esatti, Stati Uniti e Iran firmavano un accordo di tregua che molti giudicarono una resa americana, ma che conteneva almeno una promessa per la Casa Bianca di Trump: 60 giorni per negoziare la riapertura di Hormuz e concessioni serie sul nucleare per evitare un pantano peggiore di quello della guerra in Vietnam. 60 giorni dopo, l'avventura militare voluta dalla tycoon e dall'alleato Netanyahu con l'illusione di una vittoria facile si è trasformata in uno stallo da cui il presidente americano non sa come uscire. La tregua che scade formalmente oggi cade in un voto negoziale che alza le possibilità di una ripresa del conflitto. I contatti anche indiretti tra Stati Uniti e Iran sono fermi e non ci sono per ora segnali che possano riprendere. Hormuz resta bloccato alle navi internazionali che prima della guerra da lì trasportavano circa un quinto del petrolio commerciato a livello globale, no? Ecco gli aumenti dei carburanti, ma è chiuso anche alle imbarcazioni di Teheran, che nello stretto vede affondare anche i propri conti pubblici. Insomma, il conflitto si è trasformato in una guerra di attrito economica e la prossima settimana gli americani potrebbero sparare nuovi colpi con sanzioni, ha detto il ministro, il segretario, meglio al tesoro Bessent, come non si sono mai viste finora. Ovviamente questo conflitto se ne porta dietro un altro, ed è quello a Gaza, e anche lì la situazione non è positiva, tutt'altro. Sostanzialmente il progetto americano di Board of Peace è fallito e è stato affondato dalle parole di Netanyahu, che ha respinto il piano in 15 punti. Prova a rianimarlo Donald Trump, prova a farlo rianimare da Jared Kushner, che è il genero ma che è anche uno dei suoi inviati di punta, è l'uomo che aveva immaginato nel primo mandato Trump gli accordi di Abramo. Ecco, Kushner è in Medio Oriente, ieri in Egitto ha visto i vertici di Hamas, ha detto loro andate avanti con il disarmo, ma poi la pressione è su Israele affinché si fermi e fermi le azioni che continuano ad andare avanti su Gaza. C'è anche evidentemente la tragedia in Cisgiordania che non si ferma. Israele si fermi, dice Kushner, che oggi vedrà Netanyahu. L'inviato americano a colloquio ieri in Egitto con il leader dei miliziani, oggi a Gerusalemme con l'alleato Netanyahu. Tra i due peraltro c'è anche una lunga amicizia, ieri al Cairo, oggi a Gerusalemme, per salvare il piano di pace in 15 punti partorito dal Board of Peace, organismo internazionale creato da Donald Trump per gestire il futuro della striscia. Dopo il no del primo ministro israeliano Netanyahu alla roadmap cara agli americani, quella che prevede il disarmo di Hamas e il ritiro dal territorio palestinese degli israeliani, tocca a Jared Kushner provare a rimettere in moto il processo interrotto. Un'azione, un'operazione decisamente complicata, rimettere in moto questo processo, perché Israele è nel pieno di una campagna elettorale nella quale si gioca tutto, ma veramente tutto. Bibi Netanyahu, tra 73 giorni si vota, sperava, contava e conta ancora in un endorsement chiaro, limpido e cristallino da parte di Donald Trump. Non è mai arrivato, anzi sono arrivate anche frasi pesanti, dichiarazioni dure e giudizi sferzanti nei confronti del primo ministro di Israele. Ora però l'obiettivo politico di Trump è salvare il Board of Peace, anche per salvare un'immagine internazionale che è stata quantomeno ammaccata. Kushner vede Hamas e poi oggi vedrà Bibi Netanyahu. Questo è il Fatto Quotidiano, questo è il pezzo di Roberta Zunini, il genero di Trump in Egitto per resuscitare il piano del tycoon. Dicevamo, non solo Gaza, anche la Cisgiordania. Di Palestina ieri ha parlato il pontefice, il Papa a Israele: basta violenze in Cisgiordania, servono due stati. Ormai il Papa è rimasto tra i pochi leader globali a dire ad alta voce quello che si potrebbe definire il minimo indispensabile per quel che accade nei territori palestinesi. Il lungo applauso dei fedeli che ieri ha accolto le sue parole sul tema racconta abbastanza un sentimento popolare che fatica a trovare spazio nei grandi media e nella maggior parte della politica. Niente di rivoluzionario, per carità. Leone XIV, durante

L'Angelus si è limitato a rinnovare l'appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. L'assalto al villaggio di cui vi abbiamo parlato in questi giorni, e chiede con urgenza il pontefice alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Queste le parole del pontefice che il Fatto Quotidiano ha nelle pagine interne e in particolare a pagina 4, e che Agnese Pini pone invece in apertura dei giornali che dirige, quindi il gruppo QN, quindi il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno. Eccolo allora il Resto del Carlino: Cisgiordania, il grido del Papa, basta violenze sui palestinesi, pizza balla nel villaggio assediato. Il reporter di No Other Land parla apertamente di pulizia etnica. Il colono dice no, sono soltanto 300 violenti. Poi c'è anche il capitolo guerra in Ucraina che apriamo tra un attimo. Prima un'intervista che ha il Domani, che a noi colpito molto, ed è quella di un pacifista israeliano che dice: il mio paese è arrogante, non vuole più essere una democrazia, ormai non riesce a fermarsi. Nel suo insieme la comunità nazionalista religiosa è malata. Agai Agmon Snir, fondatore del Centro Interculturale di Gerusalemme, pacifista ebreo israeliano, noto attivista per i diritti umani, ha deciso di lasciare Israele, convinto che il suo paese natale sia ormai incompatibile con la democrazia, e si definisce un emigrato ideologico. E allora c'è la guerra in Iran che rischia di ripartire, perché la tregua scade oggi, e perché non c'è stato un negoziato che abbia dato un esito positivo o che abbia visto segnare qualche progresso nel rapporto tra Stati Uniti e Iran. Un Board of Peace che sta lentamente affondando, e un anno dopo l'incontro ad Anchorage con Vladimir Putin, un conflitto in Ucraina che Trump aveva detto d'essere capace di risolvere in 24-48 ore, che continua a essere invece realtà quotidiana europea. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, è l'attacco più duro, e quello che vi stiamo mostrando è il Corriere della Sera e la sua prima pagina di oggi. Raid sulle abitazioni e sul mercato dei libri di Kiev, e la NATO abbatte un drone russo tra virgolette in Romania. Ricordiamo che quello abbattuto da caccia italiani sui cieli della Lettonia era un drone ucraino, e questo è russo tra virgolette. Pioggia di droni ucraini su Mosca, raid russi su fabbriche e mercati, allarme per la NATO, i piloti spagnoli abbattono un velivolo senza pilota nei cieli rumeni. La guerra tra Russia e Ucraina ha superato per l'ennesima volta i confini dei due paesi. Il segnale più delicato per l'Europa e la NATO è arrivato dalla Romania. Un F-18 spagnolo impegnato nella missione di sorveglianza aerea dell'Alleanza ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo romeno vicino a Galati, dopo essere entrato dalla direzione della Moldavia. Bucarest non ha ancora attribuito ufficialmente l'origine di questo drone. Il portavoce militare dell'Alleanza, Martin O'Donnell, ha detto che il velivolo sembra russo. Ecco, è da ieri mattina che siamo al sembra russo, in un contesto che però fa già parlare di tanti sconfinamenti lungo il fianco est che ci sono stati, e di test del Cremlino per seminare il panico. Ma come dicevamo, quello abbattuto nei paesi baltici l'altro giorno dagli italiani era un drone ucraino, e insomma, c'è anche da tener conto di una tensione anche nei racconti che accelera e sale di volta in volta. C'è questo tema evidentemente in primo piano, se ne porta dietro anche un altro ancora europeo, no? Quella flessibilità di cui sopra che riguarda anche il riarmo. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano, è un tema laterale rispetto a questo, ma per certi versi lo intreccia, anzi per qualcosa di più che certi versi. La leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, questo sondaggio alla mano. Fatto Quotidiano che ha in alto e le parole del Papa, e ve ne abbiamo dato conto, e il caso Lavitola. L'avvocato di destra di Lavitola invita altri pizzini anti-Ranucci, anche quattro bombaroli tentano di minimizzare. Questa è la lettura che dà il Fatto Quotidiano, pizzini anti-Ranucci. Libero la legge così, Lavitola coinvolge Ranucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido sul rischio di attentati un mese prima della bomba. Un amico fraterno.

no, ha definito Ranucci Walter La Vittola. Lui però si è scordato di dirlo agli inquirenti, e c'è tutto il pezzo di Giacomo Amadori sul quale poi torniamo. Vi facciamo vedere anche, eccolo qua, il giornale: scorta, sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capito, il conduttore in antimafia chiedeva più protezione, l'avvocato di La Vittola, si fido, potrebbe aver intuito il mandante, e La Russa dice non va cancellato report, questa è la postura del Presidente del Senato, ma va cambiato. Abbiamo detto che saremmo tornati sul libro e sul pezzo di Giacomo Amadori, eccolo. Così La Vittola coinvolge Ranucci, gli parlai del rischio attentato anche prima della bomba, l'avvocato del faccendiere. L'incontro del 7 settembre a casa del conduttore La Vittola, La Vittola sostiene di avergli detto ciò che aveva saputo sui pericoli che stava correndo. Il racconto mette Silfido in una posizione scomoda, perché il 17 ottobre, sentito in procura, non ha parlato di quel episodio. Forse a settembre tornerà per essere assentito dagli inquirenti ancora il conduttore di report. Anche di questo parla Galeazzo Begnami in una lunga intervista che concede questa mattina a Federico Novella e dunque alla Verità. Il titolo è sui migranti, dem sugli immigrati vengono isolati pure dalla sinistra europea. Parte da questa vicenda però, no? Dal caso La Vittola, da quello che emerge sinora sembra che non sapesse nulla Ranucci, dice il capogruppo dei Fratelli d'Italia alla Camera. Vedremo cosa uscirà dalle indagini. Di certo quello che qualcuno considera il più grande giornalista d'inchiesta italiano non si è accorto che andava a cena con chi gli ha fatto piazzare una bomba sotto casa. E l'altra cosa certa è che Ranucci sapeva del sondaggio che lo riguardava, promosso dalla Vittola. Questo è l'inizio dell'intervista, che poi, eccola qua, si sviluppa anche attorno alla, forse soprattutto alla vicenda migratoria. L'Italia, dice Bignami, ha fatto controlli selettivi, sapeva già chi doveva fermare prima che atterrassero, abbiamo avuto 3 arresti, più di 20 respingimenti. Questo in ossequio, tra virgolette, al blocco di Schengen per i fatti di Ceuta. Quanto di queste persone, i 3 arrestati, i 20 respinti, venissero da Ceuta? Zero. Nessuno di questi era tra i 70.000 arrivati a Ceuta. Quanti ne sono sbarcati solo ieri a Lampedusa? 36, tanto per fare un parallelo. Alle vestali dell'Unione Europea di Schengen faccio presente che la Francia ha sospeso da anni il trattato di libera circolazione con tutti i paesi confinanti, Spagna, Italia, Belgio, Lussemburgo, Germania. Qualcuno dice che passare da Ceuta al continente è impossibile. Ceuta è territorio spagnolo, è Spagna tecnicamente, ma extra Schengen, ma evidentemente non conosce l'industria che i trafficanti hanno messo in piedi. Grazie a Meloni, dice ancora Bignami, le nazioni hanno preso consapevolezza che il controllo dei flussi migratori è centrale anche per le ricadute sociali di una gestione incontrollata. Poi però ovviamente c'è anche il tema Germania e dublinati. Con il nuovo patto sull'immigrazione si sono resettati i conteggi sui dublinanti, e gli ultra della Germania che stanno spuntando da noi non sono filo tedeschi o filo spagnoli, ma semplicemente anti italiani. È un, diciamo, espediente retorico che torna costantemente a destra quando viene criticata l'azione dell'esecutivo. Si è subito immediatamente bollati di essere anti italiani. Migranti, stallo con Madrid, abbastanza certificato non solo nel pezzo che ora vi mostriamo di Tommaso Ciriaco, ma più in generale, insomma, il rapporto politico-diplomatico è quello che è con la Spagna. L'Italia prende tempo e intanto Schengen resta sospeso. Non è ancora il momento di riaprire i confini con la Spagna, di superare il blocco imposto alla libera circolazione di Schengen come reazione alla crisi di Ceuta. Il governo italiano aveva annunciato l'intenzione di attendere Ferragosto prima di rivalutare la decisione assunta da Meloni. È passato il 15, è trascorso il 16, nulla è accaduto. Probabilmente servirà ancora qualche giorno prima di vedere novità. Si apprende da fonti dell'esecutivo, un po' per ragioni politiche, visto che la tensione con Madrid non accenna a ridursi,
un po' perché le immagini dell'altro ieri sui respingimenti di qualche centinaio di migranti da parte della polizia marocchina alle porte dell'exclave spagnola, in realtà molto simboliche e probabilmente riprese per alimentare la propaganda interna di Rabat, permettono alla Presidente del Consiglio di sostenere che l'emergenza non è del tutto conclusa. Già oggi il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi si confronterà con alcuni colleghi, a partire da

Antonio Tajani, un primo passaggio, ma quasi certamente non decisivo. L'ultima parola è affidata alla Premier, perché la scelta è politica e la scelta finale non può che essere la sua. Allora, a questo pezzo di Tommaso Ciriaco ne accompagniamo un altro, quello di Marco Cremonesi e Irene Soave per il Corriere della Sera. Meloni, vertice sul caso Spagna, e si tratta con la Germania. Il tema è quello dei dublinanti, per l'appunto. Video call della leader con i vice, la somma, la respinta da Berlino potrebbe restare in Germania. Roma d'agosto tace, deserta e pare sospesa, ma il Mediterraneo non si ferma, soprattutto d'estate. Così, mentre la nave Aurora 2 della ONG tedesca Sea-Watch ieri ha soccorso 36 persone, tra cui un neonato, e ha chiesto di sbarcare a Lampedusa, ma le è stato assegnato Pozzallo, insomma Lampedusa non, prima abbiamo detto 36 persone a Lampedusa, no, a Pozzallo per essere precisi, è chiaro che la quiete è solo apparente. Da qui la necessità di fare un confronto tra Giorgia Meloni e i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, che stamattina si ritrova questa intervista sui quotidiani e sul Corriere della Sera, che sicuramente tocca argomenti e che fa sottolineature a lui note, ma che certo pone apertamente una tensione che lo stesso Salvini ha provato a celare, quella all'interno della Lega. Il presidente di Lombardia ammette candidamente: c'è malessere, un passo indietro di Salvini, niente va escluso. Succede che i nostri militanti, non solo in Lombardia ma in tutto il nord, ascoltano i cittadini e segnalano un malessere. Nel direttivo con Romeo abbiamo dato voce a questo malessere, alle esigenze di amministratori e cittadini. Valorizzare le nostre ricchezze, il primo capitale sono i tanti amministratori locali. E poi ancora, c'è una pluralità di persone che stanno lavorando per proporre un nuovo luogo di dibattito, un'associazione larga, aperta a discutere temi importanti. Anche Vannacci ha partito con un'associazione, poi ha fatto un partito. Ecco, non dice di escludere questa prospettiva. Non ho la sfera di cristallo, non posso prevedere il futuro, ma poi soprattutto, come dicevamo, non esclude la necessità di un passo indietro di Matteo Salvini. In questa fase nulla è escluso, dice Attilio Fontana. È tutto, ci fermiamo, linea alla regia.

Buongiorno, tempo instabile e incerto già dal mattino a nord, ma con i temporali che si faranno più frequenti nelle ore calde sull'area di nord-est, come sull'Appennino tra Liguria ed Alta Toscana. Ritroviamo dei temporali abbastanza diffusi anche sull'Appennino centrale, in estensione all'immediato entroterra e localmente anche alle coste dell'area adriatica. Per le regioni meridionali, qualche isolato evento temporalesco sulle zone più interne in un contesto di tempo soleggiato e ancora caldo sulle zone costiere. Buono il tempo sulla Sardegna, un po' di instabilità ancora sulla Sicilia, specie per i monti della parte orientale dell'isola. Andiamo adesso a vedere le temperature, situazione meteorologica che inizia a vedere una flessione dei valori massimi sulle regioni settentrionali e su parte del centro.

7:30, buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie in evidenza. Lo sport, gli azzurri sul tetto d'Europa, chiudono primi gli europei di atletica di Birmingham davanti ai padroni di casa della Gran Bretagna con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi. L'Italia chiude invece gli europei di nuoto a Parigi al secondo posto nel medagliere con altri 4 argenti e il terzo oro conquistato da Simona Quadarella. Nuova scossa forte di terremoto in

0: Indonesia, magnitudo 5.6, non è stato emesso nessun allarme tsunami dalle autorità locali. La scossa arriva a 2 giorni dal potente terremoto di magnitudo 7.7 avvertito nell'isola di Flores, con 53 morti, 137 feriti e più di 5.000 sfollati. In salvo i 700 turisti connazionali che erano nella regione. In Spagna la polizia catalana indaga sull'aggressione che ha ridotto in fin di vita Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, è ricoverato ora in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona dopo l'aggressione subita mercoledì notte fuori da un locale. Era in vacanza con altri 8 coetanei. E poi il meteo: dopo l'ondata di caldo sono in arrivo i primi temporali, con la perturbazione in transito sull'Europa centrale, allerta gialla che interessa 13 regioni oggi, previsti rovesci, temporali, ieri un violento nubifragio nel Lecchese. Dunque, a Birmingham si chiude un'edizione degli Europei di atletica particolarmente ricca di soddisfazioni per l'Italia. Al primo posto nel medagliere, con l'oro conquistato nella 4x400 maschile nell'ultima giornata di gare, e il primo posto di Larissa Iapichino nel salto in lungo. Marco Tripisciano.
1: Finale show dell'Italia agli Europei di Birmingham, con un bottino di 22 medaglie che consacra la nazionale più forte di sempre, prima nel medagliere e nella classifica dei piazzamenti che dà il senso dell'ampiezza del movimento. Pista, strada e pedane tinte d'azzurro dal primo all'ultimo giorno, con Iapichino che vince il titolo nel lungo per un solo centimetro. E il controsorpasso nel finale sulla Gran Bretagna con le staffette del miglio che ci esaltano. Oro, capolavoro della 4x4 uomini, e bronzo delle donne che hanno chiuso l'europeo più vincente di sempre dopo Roma 24.
2: Dobson ovviamente mi metteva un po' di pensiero dietro, infatti alla fine ha provato ad attaccare, ma fortunatamente sono rimasto in piedi e ovviamente molto contento.
1: Anche senza Furlani abbiamo dominato i salti in estensione con la doppietta d'oro e di bronzo di Diaz e Dalla Valle nel triplo maschile e il titolo europeo inseguito per una vita dalla Derkac. Non solo la conferma delle punte con il quarto titolo di Battocletti e dell'infinito Tamberi, il bis di Fabbri e il terzo podio consecutivo di Fantini, ma anche splendide novità come Fiorini che nella giornata delle 5 medaglie della marcia stabilisce il record del mondo, spinta anche dall'Amplein di Stano. Qualcosa da rivedere nelle staffette veloci tra infortuni e scelte forzate, ma il cielo continua ad essere azzurro splendente.
0: Grandi soddisfazioni per i colori azzurri anche dagli europei di nuoto a Parigi, con la tripletta di Quadarella e Thomas Ceccone Pilato, che sfiorano la vittoria secondi per appena un centesimo. Nicola San Giorgio.
3: L'ultimo giorno di europei si chiude tra emozioni fortissime e beffe incredibili. Simona Quadarella batte ancora la tedesca Gose nei 400 stile libero e firma un'altra tripletta d'oro. 400, 800, 1500 come a Glasgow e Budapest. Questione di battiti di ciglia per Benedetta Pilato, che tocca la piastra appena un centesimo dopo la lituana Meilutite, ma si mette al collo un argento autorevole. Ed è d'argento anche Thomas Ceccon, pure lui per un centesimo dietro al greco Apostolos Christou, che si conferma campione d'Europa nei 100 d'orso. Le ultime due perle arrivano dalle staffette 4x100 misti. La femminile in testa per tutta la gara è seconda per un decimo, ma Sara Curtis centra il sesto podio personale in una singola edizione. Medaglia anche per la maschile, con Capitan Martinenghi a guidare il quartetto, ancora all'argento, dietro alla Russia.
0: Una nuova forte scossa di terremoto avvertita nelle prime ore della giornata in Indonesia, magnitudo 5.6, nessun allarme tsunami, scossa che arriva a 2 giorni dal potente terremoto di magnitudo 7.7 nell'isola di Flores, con 53 morti, 137 feriti, più di 5.000 sfollati. Si scava ancora tra le macerie alla ricerca dei molti dispersi, in salvo i 700 turisti italiani che erano nella regione. Per l'emergenza terremoto in Indonesia, la Farnesina invita i connazionali che sono ancora nel paese a mettersi in contatto con l'ambasciato, con il Ministero degli Esteri. Sono stati allestiti dei numeri d'emergenza e un indirizzo email, sono quelli che vedete proposti ora dalla regia nella grafica, con la possibilità di raggiungere sia l'ambasciata d'Italia a Giacarta sia l'unità di crisi della Farnesina. Donald Trump ha ridimensionato l'impegno statunitense nelle esercitazioni congiunte con la Corea del Sud.

0: citando i buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un e il mancato sostegno di Seul invece nella guerra all'Iran. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Ho ordinato al Pentagono di ridurre le esercitazioni con la Corea del Sud. Così Donald Trump, dopo un weekend di relativo silenzio, rotto solo da video e foto con il primo presidente degli Stati Uniti, George Washington, morto 227 anni fa. Motiva la sua decisione spiegando che, rispetto alla Corea del Nord, le esercitazioni trasmettono un segnale del tutto inappropriato e ostile ad un paese che, da quando sono presidente, si è dimostrato non minaccioso e rispettoso. Gli Stati Uniti hanno in Seul uno storico alleato che formalmente non ha mai firmato alcun trattato di pace con la Corea del Nord dalla guerra degli anni 50. L'agenzia Axios, particolarmente vicina alla Casa Bianca, svela che nel maggio scorso l'amministrazione Trump ha tentato, tramite il governo del Kurdistan iracheno, di aprire un canale di comunicazione con i Pasdaran iraniani. Indiscrezione che dà corpo a quanto più volte ripetuto da Trump, le difficoltà degli USA nel trovare referenti in Iran con cui trattare. Nei primi giorni di guerra, Israele e USA decapitarono i vertici del paese. $30,000 per ogni soldato americano ucciso o catturato, che diventano 60,000 se a riuscirci sono donne iraniane. La taglia annunciata dal generale Hatami, capo dell'esercito iraniano, che sembra anche così prepararsi ad una possibile ripresa delle ostilità.
0: L'amministrazione Trump intanto cerca di dare nuovo impulso al piano per Gaza. Al Cairo l'inviato Jared Kushner, genero e consigliere di Donald Trump, avrebbe incontrato funzionari egiziani e dirigenti di Hamas, che insiste affinché gli USA premano su Israele. Per il sito Axios, Hamas ha confermato gli impegni in materia di smilitarizzazione della striscia di Gaza. Nelle ultime ore, 8 paesi arabi, tra questi Arabia Saudita, Egitto, Pakistan e Turchia, hanno condannato il rifiuto di Israele di proseguire con il piano americano per Gaza e con la soluzione a due stati. Israele che continua le operazioni militari anche in Libano, 11 morti, regoleremo i conti su tutti i fronti, assicura il ministro della difesa Katz. Veniamo alla politica ora, che continua a confrontarsi soprattutto sul tema flussi migratori e sicurezza. Sentiamo Alberto Puoti.
2: L'accordo di Schengen con la Spagna rimane sospeso, anche se la data fissata per una valutazione, Ferragosto, è stata superata. Nelle prossime ore è attesa inoltre una decisione sulla questione dei dublinanti, che la Germania e altri stati dell'Unione Europea chiedono all'Italia di riprendersi. Sul tema migranti, la linea della maggioranza resta la difesa dei confini, così Fratelli d'Italia e Lega. Anche Forza Italia rivendica la strategia sui rimpatri. I dati del Viminale sono positivi, commentano gli azzurri. Per noi moderati, la politica europea deve ripartire dal rigore indicato da Meloni e Frederiksen. Per l'opposizione, quella dell'esecutivo è propaganda per non affrontare i problemi reali. Così il PD, che chiede l'intervento del governo anche sull'emergenza carceri. Ceuta non c'entra con Schengen, ricorda Italia Viva. Sui conti pubblici insistono i 5 Stelle. Un debito record oltre 3.200 miliardi. Attacca il movimento, che indica la soluzione. Meloni fermi il riarmo. Il debito fuori controllo e l'assenza di crescita allarmano anche Azione.
0: Walter Lavitola potrebbe essere ascoltato di nuovo dagli inquirenti nei prossimi giorni per spiegare le lacune emerse nella versione data nell'ultimo interrogatorio sull'attentato a Ranucci. I legali presenteranno una nuova istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Angela Caponnetti.
3: Chiarire i punti oscuri e fumosi in un altro interrogatorio. Walter Lavitola potrebbe così tornare a parlare davanti al giudice per spiegare cosa non torna nella sua versione dei fatti. Aspetti ritenuti dai magistrati a tratti inverosimili sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, di cui Lavitola è accusato di essere il mandante. In particolare il tipo di azione commissionata per sostenere a suo dire il giornalista di Rai 3. L'ex faccendiere avrebbe chiesto ai 4 esecutori materiali e coimputati nell'inchiesta un atto dimostrativo, ma non di far saltare un'auto davanti all'ingresso della sua abitazione, e loro stessi, interrogati dopo l'arresto, avevano dichiarato di non avere alcuna intenzione di far del male a Ranucci. In merito all'ipotesi di un mandante sopra Lavitola, il legale del faccendiere le definisce congetture, aggiungendo che lo stesso giornalista, dopo l'esplosione davanti casa, avrebbe

0: intuito chi poteva essere il mandante. Sempre nei prossimi giorni i legali di Walter Lavitola presenteranno un'altra istanza di revoca della misura cautelare in carcere e potrebbe essere presentata anche la richiesta di estradizione dal Camerun di Gomez Tavares, il braccio destro di Lavitola considerato mediatore con gli altri arrestati. Mentre il conduttore di Report, che continua a lavorare alle nuove puntate del programma, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
1: Un giovane di 21 anni di Asolo è in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona, ricoverato dopo le ferite riportate per un'aggressione avvenuta mercoledì notte mentre era in vacanza. Sabrina Carreras.
2: Doveva essere una serata di vacanza come tante a Barcellona, poi all'uscita da un locale l'aggressione. A terra finisce Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo, in provincia di Treviso, ricoverato ora in terapia intensiva con coma farmacologico e prognosi riservata in un ospedale della città catalana. Il padre di Nicola, Daniele Maggiotto, ha raccontato la dinamica dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso e in cui è rimasto coinvolto anche un amico, leggermente ferito a uno zigomo.
3: Che sono usciti da questo locale verso le 10 e che erano assieme a questo gruppo che poi è nata tutta questa situazione. Il mio figlio non si sa per cosa, per come, è rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare con lui, uno con lui, e poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito. Mio figlio è caduto a terra. E lì poi sono arrivato dai 10 a 12 persone e loro ormai erano a terra, hanno continuato a picchiarli e finché sono svenuti poi la storia è questa praticamente, non c'è niente di più.
2: La Farnesina precisa che la dinamica non è ancora pienamente chiarita e che sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Una vicenda che riporta alla memoria quella di Salvatore Sinagra, un trentenne di Favignana, aggredito nel 2025 a Lanzarote, fuori da un locale, senza motivo. Finì in coma farmacologico con un grave trauma cranico. E ancora, il 12 agosto di 9 anni fa, Nicola Ciatti, un ragazzo italiano di 22 anni originario di Scandicci, venne aggredito in una discoteca Lloret del Mar, sulla Costa Brava, da 3 giovani ceceni. Uno di loro, esperto di arti marziali, lo colpì con un calcio alla testa mentre era già a terra. Ciatti morì poche ore dopo. L'uomo, condannato in Italia a 23 anni di carcere, è latitante dal 2022.
1: È stato fermato a Bari mentre si imbarcava per l'Albania il compagno di Ornella Forastefano, 46 anni, trovata senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce nel Cosentino. Michele Cervo.
4: È messo sotto shock, conoscendo la proprietaria e i figli, diciamo una persona molto gentile, niente di particolare.
5: Chi frequentava il bar che Ornella Forastefano gestiva insieme ai propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto, cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Metvelai, di 42 anni, di origine albanese. Fermato porto di Bari dalla polizia di frontiera dopo una vera e propria caccia all'uomo, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne quando è stata ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture interne riportate soprattutto sul viso e dalla nuca non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Forastefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era invece già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ulteriori approfondimenti si conosceranno dopo l'interrogatorio da parte degli inquirenti della procura di Castrovillari, che coordina alle indagini.
1: Inestimabile furto d'arte nella serata di Ferragosto al Museo regionale di Messina. Elusi i dispositivi di sicurezza, i ladri hanno portato via 4 capolavori di Antonello da Messina. Maurizio Di Lucchio.
6: 2 sbarre leggermente piegate lungo la recinzione del museo regionale. Sarebbero entrati da qui gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le 5 tavole superstiti del polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno

0: due dei pannelli del polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante.
1: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti e efficienti. Stiamo vivendo ovviamente con il grande dispiacere di avere perso due opere importantissime del museo. Oltre ad essere due capolavori del museo, sono opere che rivestono anche un'importanza identitaria. Sono due opere di Antonello da Messina.
0: Si cerca quindi di capire cosa non abbia funzionato nel dispositivo complessivo di sicurezza. Risulta che nel museo, al momento del furto, ci fossero quattro custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia.
2: Prima del meteo salpiamo con la vela high tech, è il momento di Motori 24, la rubrica a cura di Emilio D'Angelo.

0: trasporto marittimo mondiale muove oltre l'80% delle merci che circolano sul pianeta. 100.000 navi, un'industria colossale che però produce circa il 3% delle emissioni globali di gas serra, più di molti paesi messi insieme. E in un momento in cui il costo e la disponibilità dei carburanti tradizionali sono diventati una variabile sempre più imprevedibile, c'è chi ha deciso di tornare all'unica fonte di energia davvero sempre disponibile e sempre gratuita: il vento. Non stiamo parlando di romantici avventurieri del mare. Parliamo di un'azienda che ha costruito un veliero con scafo in alluminio, due alberi in fibra di carbonio, sistemi meccanizzati per manovrare le vele e un ponte di comando pieno di tecnologia di navigazione. Una rivisitazione radicalmente moderna di quello che erano i clipper dell'Ottocento, ma con una differenza sostanziale. Questo trasporta 350 tonnellate di merci e funziona quasi esclusivamente spinto dal vento.
1: Usiamo sempre le vele e soltanto le vele, non accendiamo il motore nemmeno con il brutto tempo.
2: Even in really bad weather.
0: La traversata atlantica nei mesi scorsi ha fatto registrare una velocità massima di 18 nodi e una media di 11-15 giorni da New York a Saint-Malo. Numeri che avvicinano questa tecnologia alle tempistiche commerciali del trasporto convenzionale. Ma il dato che parla da solo è un altro: tra 1 e 2 grammi di emissioni per tonnellata per chilometro, contro i 10 della migliore portacontainer diesel, contro i 300 di un camion, contro gli 800 di un aereo cargo.
2: The position of the Grand Sail fleet is to be.
1: La nostra posizione è meno 90% rispetto all'impronta carbonica standard. In altri termini, è tra 1 e 2 grammi per tonnellata per chilometro. La migliore porta container diesel ne produce almeno 10. Noi proviamo a essere 10 volte sotto.
2: Try to be 10 times lower.
0: Il modello funziona, ma i suoi fautori sono i primi a non nasconderne i limiti. Il costo di questo tipo di trasporto è più alto di quello convenzionale. Si paga la vela, si paga il sartiame, si paga un'organizzazione complessa. E chi trasporta con il gasolio non paga l'inquinamento, il riscaldamento, i danni alle rotte marine. È un costo reale che nessuno ha mai messo in conto. Questi pionieri stanno dimostrando che mettercelo quel conto è possibile e sostenibile. Uno studio condotto in collaborazione con l'Agenzia francese per la transizione ecologica mostra che il trasporto a vela può ridurre le emissioni nocive fino all'85% rispetto al trasporto marittimo tradizionale sulle rotte a corto raggio. Le vele stanno tornando e questa volta non come nostalgia, ma come risposta concreta a una crisi che in mare non si può più ignorare.
3: ...136 metri di lunghezza, due vele semirigide, un carico di automobili, macchinari e merci francesi e un oceano atlantico da attraversare per la prima volta. Il più grande veliero cargo mai costruito ha completato la sua prima traversata transatlantica con una tempesta di mezzo, una avaria alla vela poppiera e un equipaggio che ha dovuto reinventarsi in mare aperto. È una nave di tipo RoRo, cioè Roll On, Roll Off. I veicoli salgono e scendono con le proprie ruote. È stata progettata per ridurre le emissioni di gas serra dall'80 al 90% rispetto alle navi cargo diesel tradizionali. Dopo la partenza dal porto bretone, ha prima fatto scalo nell'arcipelago francese d'oltremare, vicino al Canada, poi ha proseguito verso Baltimora, con un percorso che ha messo a dura prova uomini e struttura.
4: It reminds us that this vessel is a pilot vessel.
0: Questo ci ricorda che siamo su una nave sperimentale e stiamo imparando come gestire una superficie velica così grande su una rotta transatlantica, soprattutto nell'Atlantico del Nord. Eravamo già a stagione avanzata, in piena stagione delle tempeste invernali. Un inizio duro, certo, ma dimostra anche che la nave è robusta e è arrivata senza grandi ritardi.
4: Not with so much delay on Saint-Pierre.
3: La vela poppiera è stata danneggiata durante una tempesta poco dopo la partenza. Per i sei mesi successivi la nave ha navigato con prestazioni ridotte, affidandosi in parte al motore e alla vela prodiera. Un contrattempo serio che però ha confermato qualcosa di fondamentale. La struttura tiene. La nave non si è fermata, ha completato la traversata.
0: La sfida era progettare una nave che utilizzasse soprattutto la propulsione del vento, restando però in un modello economicamente sostenibile, con un equipaggio ridotto rispetto ai velieri del passato, capace di rispettare le scadenze di consegna e di garantire orari di arrivo precisi dall'altra parte dell'Atlantico.
5: Ore e di date precise d'arrivée de l'autre côté de l'Atlantique.
3: La nave opererà a rotazioni mensili tra Europa e Nord America. Non è un servizio di nicchia, è una linea commerciale regolare, con carichi, scadenze e contratti. Ci vorranno ancora mesi per raccogliere i dati completi sulle prestazioni, soprattutto quelli legati al risparmio energetico e alle emissioni, che sono il cuore della scommessa. Ma il quadro che emerge già da questa prima traversata è chiaro. La struttura tiene, la rotta funziona e l'industria del trasporto marittimo ha davanti a sé una prova concreta che non può più liquidare come utopia. Secondo le stime della Commissione europea, le navi cargo dovranno ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 e dell'80% entro il 2050. Il vento, per ora, è l'unica fonte di energia che non richiede infrastrutture a terra, non ha costi variabili e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. La vela cargo non è più solo una promessa, è una rotta.
1: Da lontano sembrano barche a vela normali, 10 metri di lunghezza, vele al vento, il mare del Baltico intorno, ma a bordo non c'è nessuno, nessun comandante, nessun equipaggio, nessun passeggero. Sono droni marini alimentati da vento e sole e sono stati recentemente messi in servizio dalle forze armate danesi per pattugliare acque in cui la tensione non si è mai del tutto allentata. Quattro imbarcazioni robotiche, denominate Voyager, sono state schierate in un trial operativo di 3 mesi nel mare del Baltico e nel mare del Nord, acque NATO. Due di queste sono state lanciate da un porticciolo a sud di Copenaghen, le altre due erano già in esercitazione con l'Alleanza Atlantica. Nessun carburante fossile, vento per la propulsione, energia solare per l'elettronica, autonomia in mare di mesi.
0: Oggi c'è un enorme bisogno di sicurezza nel Baltico e nel Mare del Nord. In realtà c'è in tutti i mari del mondo. Quello che vediamo sono minacce marittime, danni alle infrastrutture critiche, cavi sottomarini, gasdotti. Accade perché nessuno sta osservando. Ecco allora cosa facciamo noi. Andiamo in quei posti dotati di sensori. Siamo occhi e orecchie dove prima non ce n'erano.
1: Il comando danese lo dice senza giri di parole. Tenere una nave da guerra a seguire ogni imbarcazione sospetta è semplicemente troppo costoso. Bisogna trovare un modo di coprire il mare con meno risorse e questi droni a vela sono una risposta.
0: Pattuglieranno le acque danesi, poi si ricongiungeranno con le due già in esercitazione NATO, poi si sposteranno da un'area all'altra delle acque danesi, dall'isola di Bornholm a est fino all'intero arco marittimo danese. Opereranno anche nel mare del Nord.
1: La tecnologia che muove questi droni è la stessa che da secoli spinge le navi a vela, il vento. La differenza è che oggi quella propulsione pulita e gratuita si combina con sensori radar, telecamere ottiche a infrarossi, sonar subacquei e sistemi di intelligenza artificiale che elaborano i dati in tempo reale. Il risultato è una piattaforma di sorveglianza che può restare in mare per mesi, senza rifornimenti, senza equipaggio da ruotare, con costi operativi radicalmente più bassi di una nave tradizionale. La vela in questo servizio non è un'alternativa romantica al motore, è una scelta strategica. Chi vuole sorvegliare il mare con continuità, a basso costo e senza esporre equipaggi umani a zone di rischio, ha trovato nella propulsione eolica uno strumento sorprendentemente efficace. Il vento non si esaurisce, non richiede logistica e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. In un mare sempre più conteso, questa è una risposta nuova ad un problema molto antico.

Buongiorno, aria più instabile e anche più fresca in arrivo sul nostro territorio. Una interruzione della fase molto calda che ha interessato il Mediterraneo centrale, ma anche temporanea, perché già alla fine di questa settimana torneremo ad avere temperature elevate. Quelle che stiamo vedendo sono le immagini da satellite che ci mostrano la nuvolosità che si è fermata nelle ore pomeridiane di ieri e quindi anche gli eventi che sono accaduti in Lombardia nel corso del tardo pomeriggio e della sera. Un contesto che vede anche l'arrivo per oggi di una nuvolosità più diffusa, di una formazione di temporali più estesa, in particolare per quel che riguarda l'area di nord-est, ma anche lungo la Pennino e verso sera sulle regioni adriatiche, quasi vicino al mare. Un'estensione dell'instabilità che si protrae alla sera perché non è più solo termica, non è più solo diurna. Un contesto quindi di eventi temporaleschi che interesseranno una parte significativa del territorio e per certi aspetti sono già in atto anche in queste prime ore del giorno sul nord-est, come sul settore tra le Levante Ligure e l'Alta Toscana. In relazione alle temperature, tutto questo porta dell'aria certamente più fresca e quindi una tendenza alla diminuzione, soprattutto dei valori massimi, sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, non al sud, dove i valori sono invece ancora piuttosto elevati. Se andiamo a vedere nel dettaglio dei capoluoghi di regione, troviamo dei valori sicuramente più bassi rispetto al recente passato, ma ancora spiccano i 36 gradi di Cagliari e comunque delle temperature che raggiungono facilmente i 30 gradi su buona parte delle nostre città. Domani questa diminuzione si estenderà anche alle regioni meridionali. Bene, questo è tutto. Grazie per l'attenzione. Vi lascio alla programmazione di Rai News. Arrivederci.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, lunedì 17 agosto, pronti?
0: I respingimenti a Ceuta, i rimpatri contesi tra Italia e Germania, ancora tensione in Europa sui migranti, resta per ora in vigore anche il blocco di Schengen tra Italia e Madrid, tra Italia e Spagna. E poi le polemiche di Ferragosto al centro del dibattito politico, sicurezza e tasse, dopo gli ultimi dati del Viminale sui reati e gli annunci del governo per agevolare il ceto medio.
1: E poi ancora due notizie, la prima parleremo del nostro turismo, un turismo italiano da record, soprattutto vi parleremo della montagna, facendo anche conti in tasca tra gli italiani che sono riusciti a partire e chi non può partire perché a livello economico non se lo può permettere. E infine una notizia insomma abbastanza preoccupante, il presunto scambio di embrioni in due ospedali italiani, uno a Milano e uno a Napoli. Insomma, tante notizie anche oggi, giusto Giulia?
0: Siamo pronti, a tra pochissimo.
1: A tra poco.

0: Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10. Ma terminano domenica.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Perché non l'ho fatto prima?
3: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
4: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
5: È un'altra cosa.
6: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
7: Quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Volta Renemul Gel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Volta Renemul Gel, quattro effetti in un prodotto.
8: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
9: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
10: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
11: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
12: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
13: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
14: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così, Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
15: Lo sto guardando io!
16: Stiamo arrivando! Dai. Adesso basta!
17: Stiamo arrivando anche noi!
18: Siamo con Willy!
19: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì, sì!
20: Che fai? Rispondi tu!
21: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
22: Oh, ragazzi, guardate questo video!
23: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
24: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
25: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
26: Schweppes Limone presenta
27: L'oro di Marte.
26: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time. Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
28: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
26: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
29: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Prosecco Valdobbiadene a 3,99€, filetto di salmone a 7,49€, bresaola della Valtellina IGP a 2,79€ e taglierami ricaricabile a 49€. Lidl, vale davvero.
30: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: fine settimana di Ferragosto, finalmente, vacanza.
1: I volti rilassati di chi si prende una pausa dall'estate rovente. La quota, come antidoto all'afa.
2: Siamo qua per uscire dal calore del mare, per scappare un po' dal mare.
3: Nella notte è continuato il tentativo di assalto al confine da parte dei migranti. Ancora manca un piano preciso da parte del governo centrale. Quello di Ceuta chiede che non venga realizzato alcun centro di accoglienza. Sono qui da 25 giorni, stiamo chiedendo l'asilo, siamo qui per questo.
0: Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro il Libano, mentre l'IDF annuncia di aver ucciso un altro comandante di Hezbollah.
4: Lo abbiamo visto nella nostra copertina, questo fine settimana di Ferragosto è stato particolarmente caldo alle frontiere dell'Europa. A Ceuta la situazione dei migranti continua a destare allarme e crescono le tensioni all'interno dell'Europa proprio sulla questione migranti. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in studio con me, Roberto Vicaretti di RaiNews 24.
5: Buongiorno
4: Roberto e benvenuto. Francesco Pionati,
6: salve.
4: Buongiorno Francesco.
6: Grazie.
4: In collegamento abbiamo Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell'ISPI. Buongiorno Stefanini.
7: Buongiorno.
4: Tra poco ci raggiungeranno anche Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra e Maria Stella Gelmini di Noi Moderati, ma intanto partiamo proprio dalla questione di Ceuta, perché lo sapevamo, a Ferragosto era attesa una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco, migranti che sono stati fermati alla frontiera. C'è stata anche nelle ultime ore una protesta piuttosto vivace proprio a Ceuta. Allora Marco, vengo da te per gli ultimi aggiornamenti.
8: Buongiorno Giulia, sì, allora partiamo dalla clip 5, e questo è il reportage di Lorenzo Lobasso per il TG2, dove vediamo alcune cose, ascoltiamo le ultimissime, vediamo questi tanti corpi ammassati a Ceuta perché la presenza dei migranti è altissima, sono scattate le proteste e allo stesso tempo non stanno arrivando risposte da parte del governo. Questo è quello che dicono le persone intervistate. Vediamo questo reportage in questo filmato.
3: Brucia il sole sulla spianata del Trampolin, la spiaggia da settimane un accampamento a cielo aperto, l'odore dei corpi ammassati giorno dopo giorno, gli uni vicino agli altri, tra il mare e la montagna e senza servizi igienici, è fortissimo e iniziano a scattare le proteste.
9: Sì, io ho 25 días. Che stiamo slepiendo l'asilo.
3: Sono qui da 25 giorni, stiamo chiedendo l'asilo, siamo qui per questo. La verità è che nessuno ci dice nulla. Noi aspettiamo una risposta dal governo spagnolo. Nel frattempo, mentre ancora manca un piano preciso da parte del governo centrale, quello di Ceuta chiede che non venga realizzato alcun centro di accoglienza e che il territorio sia dichiarato non idoneo alle richieste di asilo.
9: Claro che è pericoloso di stare qui.
3: Certo che è pericoloso stare qui. È talmente pericoloso che non si riesce neppure a dormire, a riposare. A chiunque tu chieda, ti dice ho fame, non dormo bene, non posso fare questo, non posso fare nulla. È così. E nella notte è continuato il tentativo di assalto al confine da parte dei migranti. Anche questi sono stati respinti, così come i 350 bloccati e fermati nella giornata di ieri sulle montagne, a pochi chilometri dalla frontiera.
4: E noi abbiamo pronto in collegamento con noi proprio l'inviato del TG2 Lorenzo Lobasso da Ceuta, proprio per capire insomma come sono state le ultime ore e qual è la situazione in questo momento, anche perché insomma sono trapelate anche alcuni allarmi per quanto riguarda la situazione sanitaria. Lorenzo, a te.
10: Buongiorno, innanzitutto ve la faccio vedere prima di parlare della politica internazionale e di quello che succede, perché sono successe molte cose, ne succederanno altre oggi. La situazione è questa, quella a cui tu ti riferivi Giulia, la situazione umanitaria, la situazione sanitaria è quella più grave che sta affrontando Ceuta in questo momento. Sono circa 10.000 i migranti non regolari presenti ancora qui nell'ex club.

spagnola. Come vedete le condizioni sono queste, dormono tutti o su questa lunga spianata del trampolino, che è lunga un paio di chilometri, ce ne sono un paio di migliaia che dormono qui. Adesso molti si sono alzati, sono andati a cercare di fare colazione, di mangiare qualcosa, perché il cibo viene distribuito una

0: vogliono, dicono, la trasformazione di Ceuta in un hub per migranti.
1: Bene, grazie a Lorenzo Lobasso per questi aggiornamenti da Ceuta. Francesco Pionati, abbiamo visto insomma che la questione per cui anche l'Italia ha mantenuto in vigore la sospensione Schengen era questo allarme per Ferragosto. Effettivamente c'è stato un tentativo alle frontiere, di fatto sono stati tutti respinti, però la tensione rimane molto alta.
2: Rimane molto alta perché manca una soluzione, come abbiamo sentito e come abbiamo letto, a Ceuta non vogliono questi centri di accoglienza, il governo è paralizzato. È paralizzato perché

0: L'undicesimo trionfo di un'immensa Simona Quadarella che con i 400 stile libero completa la sua terza tripletta europea, come mai nessuna prima di lei. Gli argenti a un centesimo dalla vittoria di una ritrovata Benedetta Pilato nella rana veloce e di un Thomas Ceccon nei suoi 100 dorso, oltre a quelli delle staffetta mista femminile e maschile, che hanno chiuso la bella storia di una nazionale che a Parigi ha confermato la sua forza verso nuove ambizioni. Un gruppo esaltato dalle straordinarie prestazioni di Sara Curtis, capace di ben due record del mondo, e una medaglia d'oro pesante sui 50 dorso nell'arco di 24 ore, oltre a tutto il resto, prestazioni che hanno sancito l'esplosione definitiva di un talento straordinario, deciso a raccontare ancora nuove e impensabili magie. Un'Italia che ha emozionato, trascinata anche dagli ori di Nicolas Martinenghi, capitano in Francia, arrivato da outsider e sempre padrone della rana nella città del suo magnifico oro olimpico, sul podio insieme al campione del mondo Simone Cerasuolo. Belle conferme da Carlos D'Ambrosio, dal sempre solido Alberto Razzetti, sorpresa da un'Anita Gastaldi finalmente capace di crederci fino in fondo e anche qualche passo falso, come il mancato accesso in finale della 4% stile libero maschile o percorsi di alcuni dei meno esperti da rivedere. Ma nel complesso l'italnuoto protagonista, capace di vincere la classifica a punti con 20 metalli, 6 ori, 8 argenti e 6 bronzi, seconda nel medagliere solo alla Gran Bretagna, per 2 ore in meno ma con più medaglie davanti ai neutrali della Russia.
1: E con i successi degli azzurri si chiude qui questa edizione. L'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata.

0: questo è il premio Bindi 2026.
1: Vi aspettiamo qui su questo palco.
2: Dall'Anfiteatro Umberto Bindi. Premio Bindi 2026. Venerdì in seconda serata. Rai 3.
3: Un giorno in pretura non si ferma. Passeremo l'agosto ancora con voi con delle puntate calde.
1: Un giorno in pretura calde. Mercoledì 21:15 Rai 3.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. L'Ucraina tra storie è presente, abbiamo detto poco fa nel lancio della nostra trasmissione, perché oggi accosteremo due libri. Uno è un memoir, un saggio, un romanzo, un racconto fortemente autobiografico. L'altro è una vera e propria storia del conflitto tra Russia e Ucraina. Yarina Gruscia è una scrittrice, insegna lingua e letteratura e cultura ucraina all'Università di Milano e nell'album blu ha raccontato attraverso la forma di un memoir una storia che nasce con Chernobyl, perché lei nasce due mesi dopo Chernobyl e arriva ai giorni nostri, attraversando poi con la metafora delle case che ha vissuto tutta la storia dell'Ucraina e del suo fortissimo rapporto con il nostro paese. Professoressa Gruscia, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E abbiamo pensato anche, visto che l'elemento storico ma anche l'analisi del presente saranno molto forti nella puntata di oggi, di chiamare, la raggiungiamo a Kiev, una giornalista del Corriere della Sera che più volte è stata ospite di Quante Storie, anche di Radio Anch'io, come Marta Serafini, che ha scritto Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina. Marta, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
0: Un buongiorno a te, Alice.
3: Buongiorno a te, Giorgio, alle nostre ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: E nel Corriere della Sera, sul Corriere della Sera di due giorni fa, domenica, c'era un articolo di Marta Serafini che metteva a confronto, anzi, connetteva la guerra in Iran con la guerra in Ucraina. Vi leggo il titolo: meno sanzioni sul petrolio e un alleato sacrificabile, così Putin sfrutta la guerra. Ci spieghi che cosa volevi dire, Marta, con questo articolo?
2: Volevamo spiegare quelle che erano le ultime, come dire, posizioni espresse da Kiev sul tavolo diplomatico e quali erano invece le mosse fatte in questi ultimi giorni e in questi ultimi mesi, ma anche in questi ultimi anni sul campo. Perché? Perché Putin fa Putin, perché il marchio, come dire, di fabbrica è quello del doppio gioco, quello di dire una cosa sul tavolo, ai tavoli diplomatici, e quello di fare diversamente sul campo. In particolare sono emersi in questi giorni molti elementi che fanno, e lo scrive Washington Post, confermano la collaborazione militare tra Mosca e Teheran. Lo sapevamo già, abbiamo visto in questi anni più volte

0: In Ucraina, ma anche in altre parti del mondo, usare appunto i droni Shahed, i droni iraniani, i droni kamikaze. Abbiamo visto come Mosca abbia anche utilizzato questi, abbia rielaborato anche questi droni, creandone di propri modelli. E sappiamo che oggi Putin, in una telefonata fatta venerdì sera con Pezeshkian, gli dice: non rispondere, non cercate di fare, dobbiamo cercare di fare la pace. È qualcosa che però contraddice quanto appunto emerso in questi ultimi giorni, ossia che Mosca stia aiutando Teheran a individuare attraverso l'uso di tecnologia satellitare di cui Teheran non dispone particolarmente, a individuare in maniera precisa,
1: Gli
0: i
1: obiettivi.
0: target e le basi e anche basi militari, quindi obiettivi militari. Quindi questo lascia pensare appunto come la strategia adottata in questo momento da Putin sia quella già adottata in altre occasioni e che in qualche modo voglia trarre vantaggio
1: Dalla
0: dal
1: situazione.
0: conflitto per ottenere quello che è il suo obiettivo, forse anche in maniera, come dire, psicologica. Se si guarda la storia da un punto di vista psicologico, ci si rende conto di quanto ormai l'Ucraina per Putin sia diventata anche un'ossessione, quindi ottenere il Donbass, quindi ottenere una vittoria
1: Guarda,
0: da
1: e di questo Marta parleremo nel corso di questa puntata. Abbiamo intitolato questa puntata di Quante Storie un altro inverno, perché è il quinto inverno, considerando il 24 febbraio. Vediamo che è successo in questi 4 anni.
2: Quando il 24 febbraio di 4 anni fa, in Italia sono le 4 del mattino, Vladimir Putin lancia l'operazione militare speciale, è presto chiaro il suo piano. Riannettere l'Ucraina alla Russia con una guerra lampo lanciata su più fronti, ad est e a sud, ben oltre le regioni separatiste del Donbass. Ma col presidente, ex attore Zelensky, a vestire subito agli occhi del mondo la divisa di una strenua resistenza, l'avanzata russa verso Kiev si converte in un tragico scenario di guerra di trincea nel cuore dell'Europa. Un'Europa che vedrà il suo ruolo ed unità indebolirsi con il perdurare del conflitto. 2 milioni di caduti stimati tra entrambe le parti, una diaspora per milioni di ucraini in fuga.
1: Devo dire, professoressa, che leggendo il suo libro, le pagine in cui lei racconta lo shock di quella mattina, apre il telefono e vede tutti i messaggi che le sono arrivate e anche la difficoltà poi di gestire quelle prime ore.
3: Esatto, perché quella mattina la prima cosa ovviamente che ho fatto avevo chiamato mia mamma che si trovava a nord di Kiev e loro sentivano questo arrivo dei militari russi e lei aveva fatto alcune cose al lavoro ed era subito tornata a casa. E con i miei genitori la connessione era scomparsa la sera stessa perché la prima cosa che facevano i militari russi arrivavano e abbattevano le torri delle comunicazioni. Quindi ho visto gli scenari che ho descritto anche alla fine del libro, una casa che non c'è più, un fotoalbum che non c'è più. E i genitori che non ci sono più, e solo il giorno dopo era arrivato un breve messaggio che erano riusciti a mandarmi a prendere il collegamento che erano vivi.
1: Marta, capisco che la domanda sia molto complicata, però a che punto siamo con la guerra?
0: Siamo in un momento di attesa in cui appunto si cerca di guardare a quello che succede al Medio Oriente. Zelensky sta provando a restare al tavolo, in qualche modo sta giocando la carta degli intercettori per contrastare i droni kamikaze, i droni Shahed. Quindi si cerca il più possibile di scongiurare quello che è ormai non è più solo un rischio, ma è un dato di fatto, sia che Washington e la Casa Bianca si stanno sfilando dal conflitto. Ovviamente il problema più importante, più urgente per gli ucraini resta quello dei Patriot, degli intercettori, per proteggere il più possibile i civili nelle città. Qui sono ripresi i bombardamenti, c'è stato un bombardamento intensivo a Kharkiv dove sono morte 10 persone, quindi dopo qualche giorno di silenzio legato appunto alla ripresa del conflitto in Medio Oriente, bombardamenti in Iran, i bombardamenti sulle città ucraine, sulle più importanti città ucraine sono
1: Ripresi.
0: ripresi. Il fronte allo stato attuale è fermo, però non è detto che questa situazione persista, visto che sta arrivando la primavera e il terreno sgela.
1: Nell'album blu, anzi, l'album blu comincia da Chernobyl, che molti di voi che ci state seguendo ricorderanno, io lo ricordo nitidamente.

0: e che segna l'inizio della sua esistenza anche, professoressa. Ritorniamo a quel momento.
1: Un nemico mortale che persino al di là della corazza d'acciaio faceva impazzire le lancette dei dosimetri, operava invisibile il suo male nel corpo dell'uomo, la radiazione. Non ha né odore né colore, ha solo una voce particolare. Eccola. Sullo schermo vedete un'immagine che la sezione qualità della Cinefabbrica voleva scartare, ma non è uno scarto, è la palese manifestazione della radiazione. Osservatela. Sì, è proprio lui, il quarto reattore della centrale atomica di Chernobyl, poco dopo l'esplosione.
0: Professore, i suoi vivevano, i suoi genitori vivevano vicinissimi alla centrale. 2 mesi prima della sua nascita decidono fortunatamente di andare verso la Moldavia, giusto?
2: Sì, loro scappano, ma scappano solo 2 settimane dopo, perché per i primi giorni non si sapeva niente. Diciamo, le autorità non volevano trappellare le notizie, quindi mia madre al 7° mese di gravidanza si è messa anche a pulire i vetri, visto che erano sporchi di qualcosa. E eravamo prima di Pasqua, anche se la religione non esisteva in Unione Sovietica, però c'era una religione clandestina e la Pasqua veniva celebrata lo stesso. E dopo, quando si è saputo, ma soprattutto grazie alle voci, perché la gente in Unione Sovietica aveva imparato di sopravvivere contando su se stessi e magari su quel poche persone che conoscevi. Quindi le voci hanno cominciato a circolare e i miei genitori hanno fatto le valigie e a bordo di una Zaz rossa del nonno sono andati al confine con Moldavia nella casa che risulta nel libro come casa con il vitigno, la casa della bisnonna.
0: Sintetizzo molto, perché poi la professoressa Gruscia verrà in Italia varie volte, in Trentino, i bambini di Chernobyl, imparerà magnificamente la nostra lingua, la studierà, ora insegna, insomma, le due culture le conosce molto bene, scrive in italiano, no? Direttamente, sì. Con un italiano magnifico. Peraltro un momento chiave è Piazza Maidan, per alcuni controversa vicenda di Piazza Maidan, per la storia ucraina un momento centrale che rivediamo e ne parliamo con le nostre due ospiti.
3: La grande piazza di Maidan a Kiev diventa l'epicentro di una protesta che cresce sempre di più. Ci sono gli studenti universitari, i primi a scendere in piazza. Ci sono gli esponenti dei movimenti di estrema destra, ultranazionalisti, in aperto contrasto con la politica filorussa del presidente. Ma poi arrivano tutti. Sono impressionanti le scene della piazza Maidan, strapiena di gente. Nonostante il tentativo delle forze dell'ordine di soffocare la protesta, i manifestanti tengono la piazza per 3 mesi. E si arriva ai drammatici giorni del 18, 19 e 20 febbraio del 2014, quando truppe speciali del Ministero dell'Interno sparano sulla folla. Ed è un bagno di sangue a Kiev, centinaia di feriti e altrettanti morti.
0: Qui vengono definiti i 110 eroi, se non sbaglio, di Piazza Maidan. Esatto. Lei in quei giorni era in piazza.
2: Sì, ero in piazza. I ricordi infatti sono esattamente come le immagini che abbiamo visto. E mi ricordo la mattina del ormai 20 febbraio, quando le persone sono state uccise in piazza. E anche lì, in quel momento, la gente non era andata via, non era andata a casa. E eravamo di nuovo in piazza e la cosa che mi aveva stupito, che vedevo una delle mie amiche che aveva 25 anni, giovane, fare i Molotov. E ho detto, qui la resistenza andrà sempre all'oltranza.
0: Perché il punto è che per voi era la scelta fra l'Europa, che Yanukovych avrebbe tradito, e la Russia.
2: Sì, per noi era la scelta di democrazia e autocrazia, perché grazie al Maidan noi abbiamo finora il paese democratico che resiste all'invasione russa, abbiamo adottato un elenco delle riforme che ci aiuta a resistere anche oggi, come le agenzie anticorruzione, come tanta anche attenzione verso la cultura, perché abbiamo capito anche che soft power funziona e che forse alcune cose sono andate come sono andate proprio perché non abbiamo prestato troppa attenzione alla nostra cultura.
0: Marta, questo è un punto delicatissimo perché, come sai tu meglio di tutti noi, Piazza Maidan viene considerato dai russi in primis, ma anche da molti in Occidente qui in Italia, un golpe aizzato, costruito anche attraverso agenti della CIA e non so di chi altro, dagli occidentali, e tutt'oggi viene letta così. Tu nel tuo libro in realtà provi a decostruire questa descrizione, e però le destre c'erano in quella piazza.
4: Sì, assolutamente. Io a Piazza Maidan nel 2014 non c'ero, ma sono passata e sono anche in questo momento a pochissimi metri da Piazza Maidan. In questi 4 anni oso dire che è stato quasi casa, è diventata ormai quasi casa, visto che ho passato qui metà di questi ultimi 4 anni. E Piazza Maidan sicuramente, come poi spesso succede per i grandi eventi, per le grandi rivoluzioni, è stata, i fatti di quei giorni, di quelle settimane sono stati ovviamente raccontati e manipolati dalla propaganda russa. È vero che in Piazza Maidan, come giustamente ricordavi tu, c'è una componente che è nazionalista di ultradestra, che è diventata anche in parte poi, che si è evoluta anche nel corso degli anni, penso anche a quello che è diventato poi il battaglione Azov. Adesso qui a Kiev sulla Cresciati ci sono manifesti enormi per chiedere ancora il ritorno dei prigionieri, che ricordano insomma anche il sacrificio dei militari dell'Azov per tentare di difendere Mariupol. E questo è qualcosa, io credo che Piazza Maidan sia un luogo di cui sentiremo parlare ancora. Piazza Maidan probabilmente diventerà il centro, si dice ancora una volta, di un cambiamento politico che inevitabilmente investirà l'Ucraina una volta che dovesse finire la guerra, si dice quando la guerra finirà. Ovviamente è una fine della guerra che si allontana ogni volta che sembra arrivare, sì. Poi succede qualcosa che ce la porta lontana. Però Maidan, diciamo, e l'abbiamo visto se non in Maidan ma sotto, come ricordava la professoressa giustamente prima, Maidan o comunque Kiev ha visto quest'estate scendere in piazza giovanissimi per andare a manifestare sotto il palazzo del presidente Zelensky contro la sua decisione di cercare di esautorare le agenzie anticorruzione, e questo è sicuramente anche un segno di speranza. Erano manifestazioni pacifiche di ragazzi giovanissimi. Abbiamo visto ieri una sfilata, un breve corteo delle donne per la festa della donna qua sulla Cresciati, ed è qualcosa che fa capire come questo paese, che è un paese giovane, voglia più giovane della nostra Europa, ma che è Europa, abbia una volontà e una capacità, nonostante tutto, comunque di chiedere diritti. Ed è qualcosa, credo.
0: Hai toccato, Marta, un tema chiave: credere e volere l'Europa. Perché Vladimir Putin, nel famoso discorso del 24 febbraio, ricostruisce la storia e i rapporti fra Russia e Ucraina. Rivediamo un frammento.
5: Prima di tutto vorrei ripetere che l'Ucraina non è un paese confinante, è una parte integrante della nostra storia, della nostra cultura, del nostro spazio spirituale. Sono nostri compagni, Donetsk, Luhansk, non solo hanno servito nel nostro esercito, ma ci sono legami molto forti a livello familiare in questi due paesi che ci legano. L'Ucraina è stata creata da Lenin. Lenin è stata il suo creatore e il suo architetto. È una cosa che è certificata e documentata da file che si trovano nei nostri archivi storici. Lenin aveva un interesse particolare anche nel Donbass.
0: Professoressa, nel suo libro il profilo storico, culturale, linguistico è centrale, anche nella sua vita professionale, mettiamo così. Perché avrebbe torto Putin?
2: Avrebbe torto.
0: Perché avrebbe torto? Punto interrogativo.
2: Sì, sì. Allora, Innanzitutto con il mio libro volevo mostrare che il giorno del 24 febbraio 2022 ogni ucraino aveva la ragione di resistere all'invasione russa, e queste ragioni

0: sono molto radicati nella storia dell'Ucraina, nella storia delle famiglie, e prendendo l'esempio della mia famiglia, è un esempio di tante famiglie ucraine che hanno nella loro storia, nei loro album fotografici, queste date tragiche: il 37, la Seconda Guerra Mondiale, Holodomor 32-33. Le purghe degli anni, fine degli anni 60, per esempio, e poi la giovane generazione che continua a resistere contro l'invasione russa. E quindi volevo proprio dimostrare che la storia dell'Ucraina è una storia secolare, ma una storia anche che si basa per esempio, l'idea dell'Ucraina si basa su uno stato del 1500-1600 dei Cosacche di Etmanato, uno stato che era uno stato repubblicano e aveva tutte le caratteristiche di uno stato. Quindi su quel mito fondativo poi piano piano nasce l'idea dell'Ucraina, che è un'idea che viene sempre trascinata attraverso le vari movimenti, e appena si presentava una finestra storica per gli ucraini, hanno sempre cercato l'indipendenza. Lo hanno fatto i romantici alla fine del 1800, lo hanno fatto tra 1917 e 21 gli indipendentisti dell'Ucraina, che hanno proclamato proprio lo Stato, la Repubblica Popolare dell'Ucraina, e fino al 91 abbiamo provato e abbiamo tenuto dentro questa l'idea dell'Ucraina indipendente.
1: Anche se, e qui tocchiamo la più delicata delle questioni, quella che è oggetto degli scontri più feroci, che Marta ha visto con i suoi occhi e raccontato su Corriere della Sera, sul Donbass i russi e una parte anche degli occidentali dicono è un'altra questione. Qui vi facciamo vedere delle immagini in cui Valentina Petrini andò con i soldati, i separatisti russi all'interno, i separatisti diciamo ucraini ma filorussi, in Donbass stesso.
2: E questo è il Donbass, un tempo Ucraina, Europa, oggi territorio autoproclamatosi indipendente, controllato dai miliziani filorussi.
3: Sono soltanto 600 metri tra noi e il fronte ucraino.
4: Eccola, vedi, ci sta mostrando la bandiera ucraina.
5: Tu ti senti europeo?
6: No. Per niente, noi ci sentiamo russi.
5: Moruschi.
7: Perché l'Europa non viene qui anziché fregarsene di questa guerra? Aprite gli occhi, venite a vedere che cosa sta succedendo. Venite a vedere chi siamo, guardateci negli occhi e chiedeteci se ci piace questo regime ucraino. In Donbass per noi c'è la libertà, addirittura in alcuni casi libertà di parola.
1: Marta, aiuti chi ci sta seguendo, capisco che anche qui sia difficilissimo a capire la questione Donbass.
8: La questione Donbass è sicuro, per semplificare, il Donbass è la porta dell'Europa. Il Donbass è un luogo che Trotsky ha definito tossico. In realtà è una terra che soffre tantissimo, che ha sempre sofferto tantissimo. È una terra ovviamente dove ci sono contraddizioni, anche differenze linguistiche, dove ci sono diverse posizioni, ma è una terra che geograficamente, appunto, lo ripeto, è la porta dell'Europa, e è una terra che ha una storia, e la professoressa lo può spiegare molto meglio di me, molto complicata, che va molto più indietro rispetto, bisogna riavvolgere il nastro andando molto più indietro rispetto alla Russia, all'Unione Sovietica. Perché? Perché comunque è una terra che è sempre stata di passaggio, ed è una terra dove si sono parlate tantissime lingue, dove scopri ad esempio che Chasiviar, il nome Chasiviar è un nome che viene da molto più lontano, il nome dei fiumi, quando chiedi da dove vengono i nomi dei fiumi, il nome Siversk, viene da più lontano ancora, addirittura a che fare anche con l'impero ottomano, se non sbaglio, e questo ti dà l'idea di quanto sia complessa la storia e di quanto su quella terra che ha assorbito tantissimo sangue e che continua ad assorbirlo e che carica di dolore e di sofferenza, però in realtà ci sia la storia di tutti, che è la storia della Russia, la storia dell'Europa, è la storia anche della che è collegata anche al Mar Nero in qualche modo. Sì. E quindi dire il Donbass

0: di chi è molto complicato, ma in questo momento, se noi vogliamo anche guardare a quelli che appunto sono i diritti, e ripeto, in piazza Maidan sentire le donne che vanno a chiedere la liberazione sia per le prigioniere dei russi, sia per le prigioniere militari, ma anche per le prigioniere civili, ti fa capire qual è il tema. Il tema non è chi vince la guerra, il tema è chi riesce in qualche modo a evitare che la dittatura, che i regimi prendano il
1: Sì,
0: sopravvento. E io
1: c'è.
0: credo sia questo il punto. Il punto ancora una volta è, se torniamo a parlare di diritti, e il problema qual è? E anche qui Mosca lo sta usando come tema ovviamente per fare la sua propaganda, è quella della demolizione anche del diritto internazionale, che passa anche attraverso il Donbass, passa per tutte le città
1: Sì, no, il
0: ucraine, ma
1: punto.
0: quello che hanno
1: Sì.
0: fatto i russi, voglio dire, nei primi
1: No,
0: giorni di
1: vedevo
0: guerra.
1: Marta mentre parlavi l'assenso della professoressa Gruscia, tra l'altro vorremmo chiudere toccando un tema molto delicato. Alice.
2: Esatto, aggiungiamo un'altra questione a questa difficile situazione, perché vi porto, e nelle pagine di tutti i giornali, io vi porto nel sito di Art Tribune, e riguarda il fatto che il padiglione della Russia tornerà a Venezia nella prossima biennale, nella 61esima biennale, farà parte dei 99 paesi che parteciperanno. Ora il titolo apre anche questa questione genera maretta tra Biennale e Governo, ma a parte questa cosa, il padiglione nel 2022 non si era ritirato, si erano ritirati gli artisti per l'invasione. Nel 2024 era stato prestato alla Bolivia, si riapre quest'anno con un tema, sembrerebbe diciamo più internazionale, perché si chiama L'albero è radicato nel cielo, che prende a prestito da Simone Weil. Sono 50 giovani artisti, musicisti, poeti e filosofi. Ora, la questione è che comunque qui prendiamo diciamo il governo, ci sono
1: Governo italiano.
2: questioni tra governo e biennale,
1: Sì.
2: ma quello che volevamo dire, le parole di Buttafuoco, in realtà presidente della biennale, sono che si parla di una vocazione universalistica dell'arte, e inoltre diciamo che si riapre un dibattito sul ruolo della cultura nelle relazioni
1: Questo è il tema
2: internazionali,
1: chiave,
2: tra
1: siccome
2: propaganda e diplomazia.
1: però la professoressa si occupa di questi temi. Lei, se è contraria, perché lo è?
3: Allora, innanzitutto la commissaria responsabile della Russia di questo padiglione ha i legami diretti con il governo della Russia, e quindi non siamo qui a parlare di dare la voce alla cultura russa, magari agli artisti russi che sono fuggiti, che si ritrovano in esilio. Qui stiamo parlando di dare la voce al governo della Russia. Il governo della Russia, sappiamo
1: Questo è un
3: cosa sta.
1: fatto,
3: Sì, è
1: professoressa.
3: un fatto, sì. E stiamo dando la voce al governo russo e alla sua campagna elettorale, non so, cioè una nuova campagna di normalizzazione. E quello di cui io temo, di questa normalizzazione, perché sembra che ci sia
1: Però non
3: proprio
1: dobbiamo separare gli artisti dai governi.
3: separare artisti, no, dobbiamo separare artisti pro governo e artisti contro governo, e quindi gli artisti che sono apertamente contro ovviamente i regimi, contro la politica, benvenuti, ma ci sono gli artisti che si apprestano soltanto di essere lo strumento della propaganda. Tra l'altro, anche l'Ucraina, sia il Ministero degli Esteri che il Ministero della Cultura, ha rilasciato una nota congiunta contro questo padiglione. E innanzitutto io volevo tornare sul tema
1: Però
3: di.
1: scusi, io sono andato a sentire Gergiev prima della guerra, che è un grande direttore russo, e Trifonov, che è un immenso pianista russo, lo sono andato a vedere recentemente. Gergiev no, Trifonov sì. Perché?
3: Allora, Gergiev
1: Gergiev,
3: sì, ha
1: scusi.
3: un legame stretto
1: Con Putin.
3: con Putin, esatto, quindi ci sono state delle ricerche, sono state pubblicate, insomma, è un grande suo amico, quindi non puoi ospitare un
1: Trifonov?
3: amico di un regime. Questo però caso mi sfugge, quindi
1: No,
3: non lo
1: è un grande
3: commento.
1: pianista. Sì, ma insomma, questo è un tema enorme, che abbiamo solo sfiorato.
3: Però,
1: Ma
3: Giorgio, posso aggiungere
1: 10 secondi, professoressa.
3: sulla normalizzazione? Perché gli ucraini temono che ci sia questa normalizzazione e tornare sui rapporti con la Russia come se niente fosse, e temono che tutte le vittime che sono cadute in questa guerra
1: Venga.
3: verranno dimenticate e non ci sarà la giustizia. E quindi non bisogna normalizzare anche attraverso l'arte e la cultura i
1: No, è molto
3: crimini di
1: chiara la sua
3: guerra
1: posizione.
3: russi.
1: Janina Gruscia ha scritto l'album.

0: Blu, pubblicato da Bompiani. Marta Serafini ha scritto Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina, pubblicato da Fuoriscena. Marta, grazie. Professoressa Guscia, grazie davvero.
1: Grazie, Giorgio.
0: Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
0: E a domani.

0: benvenuti a Filo Rosso.
1: Fra poco faremo il punto.
0: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
3: Torna la grande notte che accende Melpignano, tra musica, danza e tradizione. Maestro concertatore, Ermal Meta. Conducono Emma Stoccolma e Aurora Leone. La notte della Taranta. Sabato 21:20, Rai 3 e Rai Radio 2.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
8: È un'altra cosa.
2: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800 3 800.
9: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene, solo con ingredienti naturali e l'amore di 3 generazioni per nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
10: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5° mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
11: Croccanti pepite di cioccolato tra 2 fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Nel lancio abbiamo usato una definizione di comodo, ma che corrisponde a un dato reale. La generazione sandwich, anche il titolo rimanda a questa età di mezzo, andarci di mezzo. La generazione sandwich, diciamo, in letteratura prende quel pezzo di popolazione che va dai 40 ai 60 anni, 15 milioni di italiane e italiani,

0: sono alle prese, insomma, la gran parte di loro, con preadolescenti, diciamo, turbolenti nell'età dello tsunami e con genitori anziani qualche volta non in ottima salute. Su questo tema, su questa generazione, hanno scritto un libro prezioso che tra l'altro riprende come titolo L'età dello tsunami, che è stato un loro grande successo, Barbara Tamborini, che è psicopedagogista, e Alberto Pellai, che è psicoterapeuta dell'età evolutiva. Dottoressa Tamborini, benvenuta.
1: Grazie.
0: Raggiungiamo il dottor Pellai invece fuori Roma. Dottor Pellai, benvenuto.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: E saluto Alice.
3: Santo e buongiorno a te, buongiorno, Giorgio, Alice, ai nostri ospiti, a chi ci sta guardando.
0: Forniamo, prima di cominciare come sempre il nostro viaggio, che è aiutato da dei filmati, in questo caso tratti da dei film a nostro avviso molto puntuali rispetto ai temi che discuteremo. Dottoressa Tamborini, credo sia importante, ecco, dare una definizione di questa generazione sandwich, no? Io dicevo 40-60enni, giusto, no?
1: Certo, è una generazione che sta nel mezzo di due forze che in qualche modo la tirano da una parte e dall'altra, e troviamo da una parte i preadolescenti, i figli con cui che continuano a chiederci e a tirare per voler fare delle cose che magari non sono, che noi non valutiamo ancora come appropriate, ma loro tirano per poter avere più autonomia e libertà, e dall'altra parte invece degli anziani, dei genitori anziani che lottano per non perdere quell'autonomia. E ci siamo accorti per esperienza personale di una somiglianza in queste forze, dove a noi resta una responsabilità difficile da governare tra protezione e in qualche modo accompagnare una vita, una bellezza che va difesa e protetta. E questa è la sfida.
0: Tra l'altro, dottor Pellai, guardo a lei, tutto ciò è figlio della trasformazione profonda della nostra società. Cioè, si fanno i figli più avanti e grazie alla medicina campiamo di più.
2: Proprio così, il carico enorme della generazione sandwich che sta in mezzo è derivata dal fatto che noi in questo momento facciamo figli ad un'età molto più avanzata rispetto alle generazioni passate, quando in realtà abbiamo raggiunto anche proprio il massimo del carico professionale e al tempo stesso abbiamo aggiunto tantissimi anni alla vita. Quindi in questo momento in Italia abbiamo una popolazione in quarta età che è molto molto numerosa, e in realtà più invecchia più ha bisogno poi di cure e di accudimento. Questa è una situazione unica nella storia degli esseri umani. Esatto. Perché noi non eravamo programmati per vivere così a lungo e per fare figli così tardi. Abbiamo adattato tantissimo il nostro corpo e direi proprio anche le nostre storie personali ad una serie di richieste che ci sono arrivate anche profonde dal mondo del lavoro.
0: Tutto ciò che conseguenze ha? Ora, attraverso dei filmati, la pratica quotidiana. Anna Foglietta, dalla TV delle ragazze 2018.
4: Ottimo curriculum.
5: Ho anche perfezionato il cinese, ho avuto tempo durante le gravidanze.
4: Sa. Brava, brava. Vedo che ha due bambini.
5: Sì, ma sono lontani, è fuori, fanno un'università, via, via, via, in Australia.
4: Non è che mi vuole sfornare il fratellino, no?
5: No, per carità, io ho chiuso le tube, finito quel tempo, via, ho preso a martellata il campanellino.
4: Ottimo, ottimo, ottimo, ottimo, ottimo. Lei ha ancora i genitori, molto anziani. Come sta?
5: Bene, grazie, viaggiano, fanno le crociere.
4: E beati loro con quello che costano le badanti oggi qua in Italia.
5: E che se le può permettere?
4: Per fortuna che c'è lei, che in caso di bisogno.
5: Sì, ma stanno bene, sono autonomi.
4: Adesso? Ma a quell'età? Basta un niente? Un colpo di vento, trac, broncopolmonite, cadono, tututum, si spezzano il femore.
5: Io dovrei essere a casa ad accudirli.
4: E così non mi viene a lavorare?
5: No.
4: Mi dispiace. Io non posso correre questo rischio.
0: Che poi, dottoressa Tamborini, poi voi siete una coppia, avete quattro figli, questo anche va detto, siete coautori, ma anche nella vita, diciamo. Il tema vero, non so se la parola sia corretta, le vittime vere sono le donne di mezza età. Le vittime, se vogliamo chiamarle vittime, quelle nella situazione più difficile di gestione, no?
1: Sì, di fatto questa è una dinamica che coinvolge soprattutto le donne in questa fascia d'età, che si trovano impegnate in una sfida di conciliazione quotidiana tra gli impegni di lavoro, i ruoli educativi con i figli e la gestione di genitori anziani che richiedono molta attenzione e con i quali è necessario anche trovare una modalità di gestione legata anche alla storia da cui veniamo, perché molto spesso nel affrontare la gestione, l'accompagnamento dei nostri genitori riscopriamo il nostro essere figli con le nostre vulnerabilità legate alla nostra storia di vita, e quindi anche decisioni semplici diventano molto complesse.
0: La dinamica figli genitori anziani.

0: anziani è riassunta, crediamo molto bene, in questo frammento da Ella e John.
1: Pronto. Mamma, dove cazzo siete?
2: Will, caro, ti prego, non usare questo linguaggio con me.
1: Chi se ne frega del linguaggio?
2: Will, calmati, se alzi la voce riattacco subito.
3: Mamma, cos'è questa follia? Lo sapevi che venivo a prenderti? Perché sei andata via?
2: Stiamo solo facendo un viaggetto, Jane, non staremo via molto.
3: Un viaggetto, mamma? Dove?
2: È una cosa che avevo proprio voglia di fare con vostro padre.
3: Non è possibile, avevamo già deciso tutto. Will sarebbe rimasto con papà, sì, e io ti avrei accompagnata.
4: Io e papà non abbiamo deciso niente.
2: Siete stati tu, Will, e tutti quei dottoroni a decidere.
1: Devi dire a papà di riportare subito indietro quel cazzo di camper.
2: Cercate di capire, lasciatemi fare questa vacanza con papà.
1: Vacanza, adesso è una vacanza.
3: Lo sai che papà non può guidare nelle sue condizioni.
2: Vostro padre è perfettamente in grado di guidare, se la cava benissimo.
1: Mamma, ti prego, tieni il cellulare sempre acceso almeno.
2: Ragazzi, non preoccupatevi. Vi voglio bene.
0: Questo è un film di Paolo Virzì del 2017. Poi si scoprirà che lei, Ella, ha un tumore, il marito ha l'Alzheimer. Ma questa dinamica, Alberto Pellai, viene raccontata bene, perché in realtà c'è la resistenza e il desiderio di autonomia che anche a una certa età si esprime, la preoccupazione appunto dei protagonisti della generazione sandwich e la difficoltà di gestire queste dinamiche, dottore.
5: Sì, è davvero un grande caos in termini di relazioni familiari e affettive, perché da una parte c'è la totale inversione dei ruoli, cioè la generazione sandwich, i 40-60enni, diventano i genitori dei loro genitori e quindi dovrebbero in qualche modo accudirli come si fa con un bambino. Al tempo stesso però quei genitori ti trattano da figlio, cioè non rinunciano all'autodeterminazione e in qualche modo ti rimettono nella posizione che loro hanno sempre gestito con te, cioè quella del bambino obbediente. Qua dentro nasce un enorme caos che è spesso la grande fatica psicologica di accudire un genitore anziano, cioè non riuscire a capire qual è la vicinanza che lo protegge e che al tempo stesso però gli fa sentire quella distanza che gli conserva un'autonomia e anche una sensazione di potere su di te.
0: Ci sono molte analogie fra queste due età, no? La preadolescenza e la chiamiamola la quarta età. L'ha appena detto il dottor Pellai, e c'è questo desiderio di autonomia, di indipendenza. I cervelli sono diversi. Voi ne lo raccontate, il primo, quello dei preadolescenti, ha delle componenti emotive molto più forti, il secondo qualche volta rischia di essere declinante. Ci sono pagine nel vostro libro in cui parlate anche degli strumenti, di cosa fare per evitare il declino anche cerebrale delle nostre teste, appunto. Vi facciamo vedere delle immagini molto belle, era una trasmissione sulla quarta età, con delle parole molto sagge di Andrea Camilleri.
6: Io sono curioso e la curiosità è infinita.
7: Hai ragione.
6: E allora perché non conoscere ancora? E io credo che la mia storia finirà nell'atto stesso, nel momento stesso in cui io perderò la voglia di continuare a conoscere, apprendere, sapere,
7: sì,
6: la curiosità per gli altri. Non finirà neppure nel momento nel quale io non sarò più in grado di scrivere. E poi sarò curioso dell'attimo stesso in cui chiudo gli occhi di dire, mo vediamo che succede.
0: Dottoressa Tamponini, tra l'altro il vostro libro è pieno di storie, pieno di esempi, e ci sono anche delle domande pratiche. Che cosa fare in pratica con gli anziani o i grandi anziani? E Camilleri risponde bene ad alcune delle cose suggerite, no?
8: Sì, certo. Direi che le parole di Camilleri ci riempiono poi di intuizioni geniali, no? La curiosità fa bene al cervello e in questo c'è una similitudine anche rispetto a noi lavoriamo tantissimo con i ragazzi, è un tema attuale, è proprio il vivere esperienze nutrienti per il cervello, perché è importante costruire un cervello e coltivare la dotazione cerebrale di chi sta crescendo, e questa cosa permette di accumulare una riserva cognitiva, e come dice Camilleri questa riserva cognitiva è importante preservarla e nutrirla bene fino all'ultimo giorno di vita. Quindi questa curiosità, questa apertura è fatta poi da uno stile di vita sana, esatto, legato all'alimentazione, al movimento, a una vita sociale. È per questo che anche i limiti che sentiamo di mettere a degli anziani, genitori anziani, che mettiamo per proteggerli, a volte possono in qualche modo anche un pochino danneggiarli. Quindi è una scelta difficile, che richiede una grande responsabilità e saggezza.
0: È un equilibrio, un'alchimia complicata da costruire, c'è sempre questo tentativo continuo, quasi questa sfida dei preadolescenti, insomma i nostri ospiti sono molto più titolati di me per dirlo, e degli anziani, di sfuggire al controllo genitoriale o filiale nel caso dei figli di genitori anziani. Anche qui c'è un film molto bello che è Moonlight Kingdom di Anderson, che racconta di una fuga e della scoperta, Moonrise Kingdom, e della scoperta dell'amore.
7: Avevo della sabbia in bocca. Sai baciare alla francese? Credo di sì. C'è qualche segreto. Le

0: Sembra duro. Ti dà fastidio. Mi piace. Inclina la testa da un lato. Puoi toccarmi il petto. Io credo che cresceranno di più.
1: Che era un modo molto delicato per raccontare un'età di esplorazione, di scoperta, dottor Pellai. Voi su questo avete scritto moltissimi libri e siete stati anche molto letti e molto seguiti. È l'età dello tsunami, dottor Pellai?
2: Sì, è l'età dello tsunami perché intanto questo è il dato neurobiologico, cioè nel cervello del preadolescente arriva potentissima una carica energetica emotiva che va regolata, che va canalizzata, che va direzionata, ma c'è tanta immaturità cognitiva, quindi il cervello è un cervello molto potente ma ancora poco competente, e questo è il lavoro faticosissimo dell'adulto. L'adulto deve permettere a tutta questa energia esplosiva di avere una direzione, di non andare in giro per la vita in modo caotico. Al tempo stesso i ragazzi, e questo film ce lo faceva vedere in modo molto tenero, i ragazzi sono curiosi di nuovo, vogliono entrare nelle loro nuove sfide evolutive, vogliono conoscere l'amicizia, il mondo, l'amore, la sessualità, e non hanno ancora il manuale di istruzioni, non hanno ancora le procedure autoprotettive. Ecco allora che lì si compie proprio questo lavoro di equilibrismo enormemente faticoso per il genitore, che deve tutelare il bisogno di autonomia, ma al tempo stesso transennarlo e direzionarlo in modo tale che tutto quel surplus di energia non diventi autolesivo e non mette il ragazzo ad un rischio, di fronte ad un rischio che non è poi in grado realmente di gestire.
1: Certo, dottoressa, il punto è che per voi specialisti, diciamo, non dico che sia facile, poi siete anche genitori, quindi è sempre complicato, ma per il profano anche la gestione, ad esempio, della sessualità, lo dico, le parla una generazione in cui non si parlava di nulla, il corpo non esisteva, e non è semplicissimo.
3: No, certo, assolutamente. È un tema che ci mette a accompagnare i figli in questa delicata scoperta. È faticoso anche perché sentiamo, prima di tutto, noi non abbiamo avuto magari un modello a cui ispirarci perché non abbiamo ricevuto molte informazioni. E le persone più lasciate solo sono i ragazzi preadolescenti, a cui viene veramente detto poco. Se del menarca viene spiegato e le ragazze vengono accompagnate al menarca, i ragazzi sono lasciati molto più soli, e le ricerche ci dicono che spesso poi cercano nella pornografia le risposte che non sono assolutamente fasi specifiche, e quindi è proprio importante costruire un dialogo, e in qualche modo si inizia per allenarsi questa capacità. Bisogna iniziare molto presto, quando ci fanno delle domande più semplici i bambini, dimostrarci disponibili, no? Se ci troviamo davanti a una scena TV di due persone che stanno facendo l'amore e un bambino ci fa una domanda, se come noi ci poniamo con lui segna la traiettoria che prenderà la nostra capacità di passarsi la sessualità, di parlare della sessualità. E quindi
1: è un'età di sfide, di confini, di limiti che vengono posti dalle autorità, o paterna o materna, la legge del padre, il direttore Calcati e Lacan, e che noi abbiamo provato a riprendere attraverso le parole di un grande psichiatra che è Giovanni Bollea.
4: Nella preadolescenza il ragazzo da individuo diventa persona, e comincia lì due cose importantissime: l'uscita da

0: famiglia e quindi con un'ambivalenza verso la famiglia. Lo sente come un ostacolo e nello stesso tempo ha ancora bisogno della sua sicurezza. Va alla ricerca di parametri di sicurezza extra familiare, però tiene ancora un piede in famiglia. Però comincia lì la dissacrazione dei genitori, anzi comincia già prima oramai. Vale a dire, deve finire di credere onnipotente il genitore per poterlo superare. Anche il padre, perché quando comincia a capire che il figlio non lo considera più tra gli intelligenti, tra coloro che decidono, allora comincia a reagire non sempre in buone maniere, vale a dire non capiscono che questo momento di dissacrazione è essenziale per la riuscita dei figli.
1: Dottor Pelai, credo che Bollea abbia ragione in questa affermazione, però le faccio una domanda ulteriore. Il padre di Freud era una cosa, il padre di Bollea, questo è il 1978, era un'altra, e il padre di oggi è un'altra ancora. Cioè immagino che l'autorità e i limiti cambino nel tempo.
2: Sì, oggi sono cambiati tantissimo, perché in realtà il padre, che era il padre della norma, il padre autoritario, il padre che quando tornava a casa la sera era incaricato di dare le sanzioni e le punizioni per le trasgressioni del figlio, no? Era quella frase che quando torna a casa papà glielo diremo. Oggi in realtà è anche un padre molto affettivo, un padre che offre disponibilità emotiva al proprio figlio, è un padre che sa tenere per mano e sa stare in relazione anche con gli stati emotivi del figlio. Qua il problema enorme è che un padre molto affettivo diventi solo un padre materno e perde invece la funzione che avevamo raccontato prima, cioè quella di direzionamento e canalizzazione dell'energia emotiva di un figlio. Cioè il padre deve essere anche quello che spinge fuori nel mondo, che permette a un figlio di sperimentare il rischio senza rimanere travolto da un'ansia protettiva. Ecco, questa rigenerazione dell'identità paterna, che oggi segue molto più il copione affettivo e sembra quasi essersi dimenticata del copione normativo, potrebbe essere anche a rischio di generare poi fragilità nel tempo della crescita, perché un figlio ha bisogno comunque di confrontarsi con un papà che è un capitano coraggioso e non solo un compagno affettivo, complice, quasi buon amico.
1: E qui, dottoressa, le faccio un'ulteriore domanda: ma la funzione materna o la madre è soltanto emotiva e anche normativa, o è cambiata meno di quella paterna?
3: Sì, in realtà credo che ogni generalizzazione può essere un po' rischiosa. L'ottimale è chiaro che è il gioco di squadra, dove ci sono ruoli differenti, cioè chi mette le norme e chi anche accompagna ed ha un po' la parte più calda, affettiva, e che queste parti quanto più sono interscambiabili quanto è sano, no? Che un papà non si trovi solo a fare la parte normativa e una mamma solo la parte affettiva. E poi un po' rispetto al temperamento di ciascuno, al carattere di ciascuno, no? Ci sono molte mamme che raccontano, a me riesce molto bene fare la parte del cattivo, ma mio marito tutte le volte poi le concede tutte, quindi credo che siamo poi, al di là di qualsiasi stereotipo, ce la giochiamo poi nella realtà della quotidianità.
1: Alice.
4: Allora, stiamo parlando di genitorialità, prendiamo a prestito un titolo del Sole 24 Ore di qualche giorno fa, vediamo come le nostre politiche di welfare seguono questo tema, perché è stata bocciata qualche giorno fa la proposta di legge per il congedo parentale paritario, che prevedeva che sia il papà, il neopapà, che la mamma prendessero ciascuno 5 mesi retribuiti al 100%. Anziché i 10 giorni come è adesso. Questa è stata bocciata per 137 voti contro 117, è stata ritenuta una misura inidonea perché è troppo costosa, si stimava che il costo fosse oltre 3 miliardi l'anno. E naturalmente questo comporta che il carico della cura rimane sempre in mano alle donne ancora una volta, e c'è un ricasco anche qui sull'occupazione femminile, la genitorialità condivisa. Le donne guadagnano di meno, in Europa siamo gli ultimi su questi temi.
1: Sì, perché ci sono paesi europei, dottoressa Tamburini, in cui in realtà il congedo paritetico, paritario, è già legge, è già norma. Questo in effetti azzoppa un po' le donne, perché sono sempre loro a restare a casa. Ora poi entriamo in un terreno delicatissimo, certo. La naturalità, la culturalità del rapporto madre-figlio, madre-figlia, insomma, lei che dice?
3: Certo che le condizioni politiche determinano poi e condizionano molto le scelte poi della genitorialità, e questo, il dato di fatto è che sono sempre di più gli adulti che decidono di non fare di non

0: avere figli proprio disincentivati da politiche che poi mettono dei limiti invalicabili per la possibilità di avere una carriera e di esplorare poi le proprie passioni, i propri interessi professionali.
1: In questo libro, tra l'altro, la parte finale è dedicata un po' al che fare, no? E una delle parole più presenti è sistema, alleanza, coalizione, gestione, cogestione di questi temi, convivenza tra generazioni. C'è un esempio virtuoso da Piacenza, lo mandammo in onda nella nostra trasmissione Rebus, ne riguardiamo un frammento.
2: Siamo a Piacenza, all'interno di questo edificio c'è ABI, che è Anziani Bambini Insieme, un centro intergenerazionale che mette sotto lo stesso tetto tre servizi: un nido d'infanzia, una casa di riposo e un centro diurno per anziani.
3: Si sentiva superato dai veloci treni.
2: Il fatto di avere tutti questi servizi sotto lo stesso tetto facilita l'interazione. Nel momento in cui un anziano vede un bambino giocare, già comincia a sorridere, cambia umore, non sente più i mali, la depressione. Sicuramente i bambini che frequentano il centro anziani e bambini insieme sono dei bambini aperti, aperti all'altro, aperti alla diversità e a volte anche alla disabilità. Un deambulatore può diventare un mezzo di trasporto dove il bambino sale e viene trasportato dall'anziano, così come un bastone diventa una spada o una carrozzina una macchina.
1: Dottor Pellai, siamo verso la chiusura. A questo punto abbiamo l'obbligo di chiedervi un po' di strumenti. Come muoverci e se siamo parte della generazione sandwich e in generale nella porti e nella cogestione fra quarta età e bambini o preadolescenti?
4: Io come consiglio concreto direi prima di tutto che se io mi sento troppo soverchiato, cioè invece che tenere il controllo della situazione mi sento controllato dalla situazione che sto vivendo fino a non avere più il mio equilibrio personale, allora quello è un momento in cui assolutamente chiedere aiuto. Il secondo aspetto è che uno può...
1: Scusi, chiedere aiuto intende a uno psicologo, uno psicoterapeuta?
4: Ma io anche aiuto concreto, cioè è molto importante sapere che nei propri territori ci sono associazioni di volontariato che offrono tantissimo sostegno e assistenza domiciliare proprio a situazioni di questo tipo, con volontari, e spesso le persone hanno davvero paura a chiedere aiuto. L'aiuto allo psicologo è necessario quando tu sei in relazione con un genitore anziano che nel momento in cui ha bisogno di essere accudito riaccende la storia del figlio che sei stato con quel genitore. C'è un genitore che per esempio è stato un genitore non molto adeguato e che adesso ha bisogno di tante cure, riaccende dentro di te un rancore e un senso di frustrazione che per te diventa veramente ingestibile dal punto di vista emotivo, e lì è il rischio di far scoppiare uno tsunami familiare dove costantemente la relazione è dominata dall'emozione della rabbia. Ecco, questa è una cosa che va purificata e chiaramente l'aiuto specialistico può essere molto indicato. Se dovessi poi dare il consiglio più importante è che le relazioni tra familiari sono molto invischianti dal punto di vista emotivo e noi fatichiamo a fare la cosa giusta proprio perché nostro padre ci tratta come un bambino anche se noi abbiamo magari 40 o 50 anni. Allora le scelte migliori le prendiamo quando pensiamo e agiamo non come il figlio di mio papà o di mia mamma, ma come un adulto vicino di casa. Cosa faremmo col nostro vicino di casa nella stessa condizione della mia mamma o del mio papà? Che genere di consigli gli daremmo? Ecco, la visione da fuori, cioè guardare i nostri genitori anziani come se fossero vicini di casa che hanno bisogno di aiuto e sostegno e per cui è necessario prendere le migliori decisioni. Quella modalità di guardare da fuori qualcosa e di non guardarla da dentro alla luce della storia da cui veniamo è probabilmente quella che ci mette nelle condizioni di fare le cose migliori.
1: Certo, Barbara Tamburini. Vasto programma, nel senso che è difficile quando uno ha i propri genitori magari in una condizione di fragilità o anche di prepotenza non farsi invischiare dal proprio vissuto, questo è il tema.
0: Certo, è stato bellissimo, abbiamo deciso di scrivere questo libro perché sentivamo il tema come molto nostro e parlandone in giro abbiamo raccolto tantissime storie.
1: Sono tante storie
0: e credo proprio che il confrontarsi con gli altri, ecco, prima di tutto il libro vuole essere uno strumento dove leggendolo ci si sente meno soli e si trova anche un po' di slancio nel capire che questa fatica impegnativa ha molto senso perché anche noi arriveremo a quell'età lì e quindi questo esercizio di pazienza pazienza, con la giusta distanza.

0: come diceva bene Alberto, no? E coi confini che ci proteggono quando ci sentiamo troppo invischiati, ecco, è proprio uno sforzo di pazienza e di allenamento importante, perché dà un senso profondo alla nostra vita.
1: Dottoressa, un

0: Quindi di fatto è quasi che va allenata, è un impegno che va mantenuto perché non è naturale che sia, no? Ed è però di fondamentale importanza. Credo che noi generazione di mezzo dobbiamo educare.
1: Perché è così importante il rapporto fra generazioni lontane?
0: Uno perché dà un senso della vita, nel senso che questa è l'evoluzione naturale, no? E quindi avere in mente che tutti arriveremo a quel punto se avremo la grazia di arrivarci, è un qualcosa che già dà un significato diverso alle cose, alle esperienze. E vedere proprio persone che hanno già vissuto una vita, preso tante decisioni, vissuto relazioni, rapporti duraturi, gestito carriere e poi magari appunto si trovano costretti su una sedia e non possono più far niente. Parlare con loro apre a chi sta crescendo una visione della realtà molto più complessa, che è proprio fondamentale, molto educativa, più di mille parole. Andare a trovare un nonno e star lì con lui e ascoltare i suoi racconti o una nonna è sicuramente un'esperienza necessaria per chi sta crescendo.
1: Barbara Tamborini, grazie. Con Alberto Pellai hanno scritto Il ritorno dello tsunami, tra figli che spingono e genitori anziani che non mollano, una guida illustrata per la generazione che sta nel mezzo, pubblicato da De Agostini. Alberto Pellai, Barbara Tamborini, grazie davvero entrambi.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Alice, grazie a te, alla prossima.
2: A te, Giorgio.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Un giorno in pretura non si ferma. Passeremo l'agosto ancora con voi, con delle puntate calde.
5: Un giorno in pretura calde. Mercoledì 21:15, Rai 3.
6: Ti sei mai chiesto dove andrai quando non ci sarai più? Forse nel luogo che desideri da sempre. Forse dove non avresti mai pensato. Potresti trovarti in un villaggio della Somalia, a nutrire il coraggio di una madre che non si arrende alla carestia. O forse in Siria, tra le macerie di case e speranze, per rimettere insieme i pezzi di un futuro che sembrava distrutto. Di certo, se sceglierai di fare un lascito all'UNICEF, sarai sempre nel posto più bello del mondo, accanto a un bambino da salvare.
7: Sono Stefania Cenzi. Sono qui per aiutarti in una delle decisioni più belle e importanti della tua vita. Fare un lascito testamentario, piccolo o grande che sia, per i bambini più poveri e dimenticati della terra. Chiama ora l'800 91 60 29. Oppure scrivimi subito un messaggio direttamente dal nostro sito o inquadrando il QR code. Grazie.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo di un grandissimo personaggio, Teodolinda, la regina madre dei Longobardi. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: 5 settembre 590. Alla morte del primo marito Autari, la regina Teodolinda consulta l'élite guerriera del popolo longobardo e sceglie come suo sposo il duca di Torino Agilulfo. 7 aprile 603. Nel giorno di Pasqua, all'interno della Basilica di San Giovanni Battista a Monza, Teodolinda e Agilulfo fanno battezzare il figlio Adaloaldo con rito cattolico. 1 gennaio 616. Vedova del secondo marito, Teodolinda assume la reggenza del figlio Adaloaldo ancora minore e continua a regnare.
0: Di Teodolinda parliamo con la professoressa Tiziana Lazzari, con Michela Ventriglia e Charlotte Marincola. Prima di parlare di Teodolinda, io vorrei capire da lei come hanno fatto i Longobardi a imporsi per quasi due secoli, dalla fine del VI secolo a quasi la fine dell'VIII secolo, nell'Italia settentrionale, laddove nessun altro ce l'ha fatto a segnare la storia d'Italia come loro.
2: I Longobardi intanto arrivano in un periodo in cui tutti quanti sono molto in difficoltà, soprattutto le forze bizantine. Quindi si trovano davanti una

0: strada praticamente spianata nel nord Italia e la prima fase della conquista è piuttosto semplice. Dopo però riescono, proprio nel periodo di Teodolinda, in questo ci colleghiamo con la nostra autrice, a consolidare un potere regio che non conosce una dinastia fissa ma conosce un'aristocrazia che riesce a partire dall'inizio del VII secolo in avanti a esprimere un re.
1: Anche questo è molto interessante, forse...
0: Con l'elezione, quindi con un accordo e con una concordia. Da quel momento in avanti riescono a oltrepassare gli Appennini e quindi i Longobardi arrivano anche prima in Toscana, poi in quello che chiamiamo il Ducato di Spoleto e il Ducato di Benevento, occupando praticamente tutta la parte continentale della penisola, con un rapporto progressivo anche con coloro che si trovavano già nella penisola italiana, che riesce a consolidare proprio durante la prima metà del VII secolo un regno che si dà una legge complessiva, l'editto di Rotari nel 643, e a questo punto non è difficile parlare più di Longobardi come regno a parte, ma è un regno che occupa gran parte della penisola e che diventa il modo, diciamo così, politico regolare di più di 200 anni di storia. Perfetto. Della storia italiana.
1: Questa è una grande lezione, ma ripercorriamo questa storia dalle origini sotto la guida di Matteo Marroni.
2: Erodoto, nel V secolo avanti Cristo, accingendosi a parlare delle guerre persiane, lo ha spiegato per primo. La funzione della storia è porre un argine di parole allo scorrere impetuoso del tempo. Solo così è possibile sottrarre le azioni umane all'oblio. Umane, ha puntualizzato, perché la storia non abita il meraviglioso, il divino e il soprannaturale, abita i fatti. Ma Clio, che della storia è la musa titolare, deve sempre fare i conti con Mnemosine, ipostasi mitica della memoria, che i fatti li seleziona a suo piacimento, li rielabora e li piega ai propri fini. Così avviene che sulle spalle minute di Teodolinda, regina vissuta nel VII secolo, si carichi il peso di esigenze politiche, religiose e culturali dei secoli successivi. Madre civile per i Longobardi, paladina della fede cattolica per la Chiesa, illustre antenata germanica per la storiografia ottocentesca, patrona nazionale per l'Italia post-unitaria, icona civica per Monza. Di Teodolinde ce ne sono molte, e tra gli esempi edificanti costruiti su di lei, quella vera emerge a fatica. Mnemosine la stringe a sé come un'immagine ideale, Clio ne rivendica la traccia terrena. Ed è in questa eterna contesa tra Mnemosine e Clio che deve scorgersi il volto autentico di una donna reale che ha pensato, agito e realizzato prima di essere trasformata in simbolo.
3: La fine del mondo. Per Papa Gregorio I, la discesa dei Longobardi in Italia nel 569 è l'Apocalisse. Lo scrive nei dialoghi, contribuendo a fare dei barbari dalle lunghe barbe degli antenati indigesti alla memoria. Ma a lui si deve anche un'immagine di segno opposto, quella di Teodolinda, longobarda sì, ma bavara e cattolica per parte di padre, che dipinge come l'archetipo della sovrana devota e timorata di Dio, tutta protesa nell'opera di conversione della sua gente. E chi mai avrebbe osato mettere in dubbio la testimonianza diretta di un papa per giunta proclamato santo? Non certo il monaco friulano Paolo Diacono, che 200 anni dopo vi si attiene fedelmente nell'Historia Langobardorum, l'epopea dei Longobardi. Teodolinda compare nel terzo libro, quando nel maggio del 589 si unisce in matrimonio col loro re, Autari. Della sua infanzia non si sa nulla. L'anno di nascita è incerto. Si sa bene però per quale ragione Autari la chiede in moglie al padre Garibald, duca dei Bavari. Un patto di alleanza contro il nemico comune, i Franchi. Ma c'è dell'altro. La discendenza materna di Teodolinda dall'antica stirpe regia dei Letingi. Il matrimonio è un vero affare per chi, come Autari, alle spalle, invece di una stirpe regia, ha un sovrano famigerato, il padre Clefi, finito assassinato e un'elezione stentata dopo 10 anni in cui a regnare era stato solo il caos. La dignità regale di Teodorinda legittima il suo ruolo di re e consente ad Autari di rafforzare la fragile monarchia longobarda e imporne il rispetto alla riottosa aristocrazia guerriera. E a quanto pare la regina ne è così consapevole da volerlo ribadire per iscritto. Lo inducono a credere due opere coeve che ripercorrono le origini del popolo longobardo. La breve Istoriola del fidato consigliere II di Trento, forse proprio su commissione della sovrana, e la Origo Gentis Langobardorum di un autore sconosciuto che però deve aver conosciuto bene il pensiero di Teodolinda e della figlia Gundeperga. Perché protagoniste delle due narrazioni sono le donne. Figure mitiche, certo, ma depositarie di un'autorità concreta, quella regia, che da tempi remoti si è trasmessa per via femminile fino ad arrivare a Teodolinda. Le due saghe servono a radicare nel passato il potere di cui la regina dispone per rivendicare il diritto a esercitarlo nel presente e consegnarlo intatto al futuro. Ciò che rimane è la grandezza di una visione su una manciata di pagine, le uniche in cui risuona l'autentica voce di Teodolinda.
1: Mi scusi, professoressa Lazzari, ma prima vorrei chiarire una cosa con Charlotte Marincola. Noi conosciamo la storia dei Longobardi di Paolo Diacono, ma come si fa a orientarsi in queste fonti per quel periodo fra leggenda, cose vere? Come ci si orizzonta lì?
4: Sì, è uno dei nodi, diciamo, più problematici quando si studia l'Alto Medioevo, in particolare tra il VI e l'VIII secolo, è la scarsità delle fonti e anche il loro studio, la loro interpretazione. Dobbiamo considerare che gli autori non scrivevano in modo oggettivo, scrivevano per trasmettere dei valori, per legittimare il potere o per diffondere anche un messaggio religioso. Ed è, diciamo, l'esempio, Paolo Diacono è un esempio emblematico. Non soltanto vive due secoli dopo l'invasione, ma il suo non è un punto di vista neutrale, è il punto di vista di un uomo di chiesa vicino alla nobiltà longobarda e alla corte carolingia. A sua volta si rifà a dei testi problematici, in un certo senso. Gregorio di Tours, Gregorio Magno, Secondo di Non, testi ideologici, apocalittici anche, che lui però piega per fornire, diciamo, una visione politica e religiosa che in un certo senso legittimi per l'appunto il regno longobardo.
0: Allora, la scrittura oggettiva non esiste, secondo me, neanche nei verbali delle riunioni di condominio contemporanee. Cioè, tutte le volte che uno scrive, cerca di dare una interpretazione ai fatti, che è un'interpretazione che ovviamente ha delle finalità. E quella che è la nostra sfida come storici è cercare non tanto di escludere una testimonianza, dato che è ideologica, ma di cercare di capire qual è quell'ideologia e qual è quel fine.
1: E da quando gli storici si sono posti questo problema in modo da fare diventare gli studi scientifici?
0: Allora, questo problema, quello che riguarda quella che noi chiamiamo una scrittura che vuole intervenire sulla realtà, è un fenomeno piuttosto recente, che risale agli anni 80 del secolo scorso.
1: E il succo che ne è venuto fuori è questo mistero di un regno, quello longobardo, che ha come protagoniste due donne consecutive. Credo che sia un unicum nella storia.
0: È il problema proprio in questo caso, almeno le nostre narrazioni lo raccontano così, della trasmissione per via femminile di questa, diciamo così, autorità.
1: E come si spiega?
0: Regia. Si spiega molto probabilmente con l'idea di mantenere questa alleanza fondamentale con la parte bavarese del regno
1: transalpino.
0: Allora,
1: Michela Ventriglia, il primo matrimonio di Teodolinda, quello con Autari, è un matrimonio che dura poco, è importante?
5: È fondamentale, perché attraverso questo matrimonio Autari riesce, si è detto, a legittimare la sua posizione e a dare proprio autorità regia. Questo perché Teodolinda discende dai Letingi, la prima dinastia reale dei Longobardi. Sotto i Letingi i Longobardi erano scesi dal nord Europa, avevano acquisito potere, si erano stanziati in Italia, in particolare proprio sotto il nonno materno di Teodolinda, Vacone. Ma tornando anche al problema delle fonti, questa è la narrazione, diciamo, di parte longobarda.

0: storici contemporanei longobardi. Se andiamo ad esempio nelle fonti franche, Teodolinda è indicata come franca, e questo delegittima totalmente questa propaganda, questa narrazione proprio alle basi, diminuendo il prestigio della regina.
1: Certo, però facendoci caso il problema è sempre lo stesso, sia nelle narrazioni franche sia nelle narrazioni longobardi. Qual è l'origine di questa donna? E quindi in un caso o nell'altro il problema è che cosa porta lei al regno dei Longobardi. Più che ancora che una dinastia, i Letingi sono questi grandi gruppi parentali.
2: Ma come fa a durare a lungo? Poi il marito muore dopo un anno e lei...
1: Ma a quel punto, siccome è l'alleanza che è importante e non il matrimonio,
2: cioè,
1: con Authari...
2: Le ragioni, le cose che raccontava...
1: A questo punto il gruppo dei duchi, quelli che eleggono il re, si avvicinano alla regina e a quel punto le consentono, diciamo fra virgolette, di scegliere un nuovo marito che confermi quell'alleanza. Il problema è che sono queste, diciamo così, l'alta aristocrazia militare che circonda la corte, che ha bisogno che quelle clientele rimangano. Per esempio, la strategia di conservazione del potere che scelsero i franchi era completamente diversa. Lì bisognava che fossero maschi che appartenevano a questo grande gruppo parentale e, piuttosto che creare alleanze, diciamo così, si riproducevano conserve in modo che non ci fosse il problema delle alleanze. I Longobardi hanno bisogno invece di creare questi agganci fondamentali.
2: Allora vediamo la storia di Teodolinda, che passerà per un secondo matrimonio, come appena detto la professoressa, per l'incontro con un papa fondamentale. Lo vediamo guidati da Matteo Marroni.
3: Il gioco delle alleanze e delle strategie matrimoniali è sempre intricato. Nel VII secolo, però, una cosa è chiara. I franchi e le loro incursioni fanno paura a tutti e tutti cercano di tenerseli buoni. Per questo il duca Garibald aveva offerto Teodolinda in sposa al loro re, Childeberto. Ma poi Authari, reduce da una vittoria sui franchi nel 587, fece la sua proposta. Garibald l'accettò e saltò sul carro dei vincitori longobardi. La vicenda però è ancora più complicata, perché anche Teodolinda non era stata la prima scelta di Authari, ma un ripiego, seppur di grande valore. Authari, che si era fatto i suoi conti, aveva tentato di allearsi proprio coi temutissimi franchi chiedendo la mano della sorella di Childeberto. Ma niente da fare. A lui, di fede ariana, fu preferito un pretendente cattolico, il re visigoto re Caredo di Spagna. Così, incassato il rifiuto, aveva escogitato un piano B, Teodolinda e un asse bavaro longobarda in funzione antifranca. Ma Teodolinda non fu solo una pedina di scambio, tutt'altro. Teodolinda dell'alleanza fu il perno, l'assicurazione vivente. Il re si poteva cambiare, la regina no.
4: Un presagio lo aveva annunciato. A solo un anno dalle nozze, il 5 settembre 590, Authari muore avvelenato. Una morte violenta, avvenuta dopo aver respinto l'ennesima offensiva dei franchi. Pericolo scampato, ma solo fino all'incursione successiva. Stretto tra i franchi e l'impero bizantino, il regno longobardo non è affatto al sicuro. E ora che Authari è deceduto, che cosa ne sarà del trono e dell'alleanza coi bavari? È Teodolinda la depositaria della dignità regia. Basta trovare un altro re tra i duchi longobardi e, secondo Paolo Diacono, a individuarlo provvede lei stessa.
5: I Longobardi, che la tenevano in gran conto, non solo le permisero di conservare la corona regale, ma la invitarono a scegliersi come marito l'uomo più indicato a regnare.
4: E allora, dopo essersi consultata con non meglio precisati saggi, Teodolinda fa il nome del Turingio Agilulfo. Sarà lei a legittimare il ruolo del re, perché di re Agilulfo, nell'albero genealogico, non ne ha neanche uno.
5: La regina non perse tempo. Lo convocò all'omello, dove si trovava, e quando le si presentò davanti, si fece portare una coppa di vino, ne beve un sorso per prima e gliela offrì.

0: Un rituale antico, tramandato nei secoli, in cui però accade qualcosa di inatteso. Quando il futuro marito, ricevuta la coppa, le bacia la mano, lei lo ferma, gli sorride e lo invita a baciarla sulla bocca. Il matrimonio è celebrato nel novembre del 590 e nel maggio successivo l'ascesa al trono di Agilulfo è sanzionata all'unanimità dall'élite guerriera riunita a Milano, che diverrà la nuova capitale al posto di Pavia. A leggere l'Historia Langobardorum sembra proprio che la fragile monarchia longobarda non potesse cadere in mani migliori. Quelle vigorose di Agilulfo, che con le armi ne impone l'autorità, e quelle avvedute e ferme di Teodolinda, che con le parole ne tiene l'asse in equilibrio, mediatrice accorta e infaticabile di intese e di paci più memorabili delle imprese militari. Fra tutte, quella raggiunta nel 598 con l'impero bizantino e col Papa Gregorio I, rinnovata 5 anni dopo. Diplomazia, lungimiranza, determinazione. Teodolinda contribuirà a far grande un piccolo regno.
1: Non fatevi ingannare, cari telespettatori. Quella scena che avete visto di un matrimonio particolare, quello con Agilulfo, con lo scambio di vino, il bacio sulla bocca, non sono segni d'amore, ma è un segno di trasmissione del comando. Lei ha scelto un uomo forte che non è uno destinato a diventare un re, proprio perché le era morto il marito giovane, e gli dà, dice: io mi occupo di conservare, integrare il regno dei Longobardi, tu occupati di farlo diventare forte.
2: O quantomeno di proteggere i confini.
1: Bravissima.
2: In maniera, diciamo, probabilmente più che
1: e
2: fare.
1: Ci riesce lui.
2: E ci riesce assolutamente, perché lui, almeno dalle cronache che noi conosciamo, è un ottimo soldato.
1: Si può dire che è il momento più forte della storia dei Longobardi?
2: È quello che dà stabilità. Sì. Poi il momento più forte, adesso naturalmente dipende molto dalle opinioni degli storici, ma è certo che la grande fioritura del regno dei Longobardi l'avremo, o almeno noi la possiamo leggere meglio nelle fonti, a partire dalla prima metà del secolo successivo, cioè del secolo VIII, perché ci sarà questo grande re, Liutprando, che è molto testimoniato sia nell'attività legislativa, ma soprattutto cominciano le fonti.
1: Ma quale può essere, grazie, Michela Ventriglia, grazie a un ruolo di tessitrice, di integratrice, cioè il piatto a quella prima metà del secolo successivo lo preparerà tutto Teodolinda. Però sento l'opinione di Michela Ventriglia, mi fido di più della sua che della mia.
3: Sì, questa regina ha veramente un ruolo chiave nell'integrazione del popolo longobardo. Pensiamo comunque che nella penisola italiana dell'epoca era scomparso il sistema amministrativo, politico, ma anche scolastico di origine romana, e quindi a mantenere insieme l'eredità culturale erano rimasti i vescovi, le autorità ecclesiastiche. Quindi questo ponte che Teodolinda crea con Gregorio Magno è fondamentale ed è testimoniato dalle lettere che Gregorio le inviava insieme ad altri doni, in cui si toccano anche argomenti particolari come l'alfabetizzazione. L'influsso positivo di Teodolinda si vede anche su Agilulfo, che è ariano, ma accoglie in modo benevolo anche i monaci itineranti come San Colombano, che arriva dall'Irlanda a Bobbio, si stanzia e crea un cenobio fondamentale per, a livello religioso, culturale, ma soprattutto per la tradizione dei testi manoscritti.
2: È vero, ha un ruolo fondamentale in questo senso. Quello che bisogna capire è che già nel mondo romano, e quindi già anche con Costantino, la Chiesa diventa il mondo romano, cioè è l'autorità dei vescovi che va a sostituire l'autorità nelle
1: e
2: città.
1: Allora
2: che non
1: le
2: c'è
1: faccio
2: più.
1: Una domanda brutale: perché Gregorio Magno, uno dei più grandi papi della storia della Chiesa, punta la sua carta su Teodolinda? Perché lo fa questa operazione?
2: Perché probabilmente gli serve in questo momento legarsi di più al regno dei Longobardi, proprio in funzione anche antibizantina. Appoggia in questo momento il regno dei Longobardi e quindi c'è una anche disposizione, diciamo così, ad accogliere questa regina che è

0: una regina di fede non ariana, ma di fede cattolica, per creare un accordo durevole con il regno dei Longobardi, ma proprio per questa strategia progressiva di ritagliarsi un ruolo in un mondo, insomma, diciamo, complicato, perché non esiste un'unità politica della penisola.
1: In fondo, come lei ha detto prima, i Longobardi arrivano, penetrano con una facilità impressionante.
0: Nell'Italia settentrionale, sì, però poi dopo i primi momenti si stabilizzano dei contrafforti bizantini, diciamo, cioè dei territori bizantini che cercano di mantenere una propria autonomia rispetto al regno, e quindi si crea questa situazione politica che non è di unità, ma un sistema a macchia di leopardo. Ecco, il Papa in questo senso si pone come arbitro, diciamo, di questa realtà molteplice, che non è necessariamente sempre conflittuale.
1: È chiarissimo quello che lei dice. Quindi la fondazione del nord del paese avviene con i Longobardi, questo è il tema segreto.
0: Centro-nord, diciamo.
1: Sì, centro-nord, certo. Lo vediamo nel prossimo capitolo, perché lì esamineremo proprio la memoria di questo periodo, sempre guidati da Matteo Marroni, ben inteso.
2: Nessuno può sconfiggere i Longobardi. Da quando una regina straniera ha costruito nel loro territorio una basilica in onore di San Giovanni Battista, poiché questo santo li protegge. È una leggenda che Paolo Diacono riporta nel quinto libro della sua Historia Langobardorum, una delle tante sedimentate sulla figura di Teodolinda. Laddove Clio non riesce ad assolvere al suo compito, Mnemosine ne approfitta per colmare le lacune della storia con miti e segni della provvidenza. Di vero c'è, però, che quella sovrana straniera, tra la sua gente come tra la popolazione italica, godette di grande prestigio e che lei stessa ne volle perpetuare la memoria attraverso un'ampia opera di mecenate e committente. La fondazione della Basilica di San Giovanni Battista a Monza, probabilmente concepita come mausoleo dinastico, e il Palazzo Regio, eretto a pochi metri di distanza, ne sono la più alta rappresentazione. Dell'antico edificio oggi resta solo una torre, ma sempre da Paolo Diacono, che lo visitò personalmente, apprendiamo che Teodolinda vi fece raffigurare la saga della Origo Gentis Langobardorum, un ciclo pittorico che doveva celebrare l'essenza identitaria del suo popolo, esaltando su tutte la stirpe Letingia, per legittimare la trasmissione del potere regio ai suoi figli. Ogni gesto di Teodolinda racconta la grandezza di un disegno che non ha bisogno di miti.
3: Chissà che cosa avrà pensato Teodolinda leggendo nei dialoghi di Gregorio I la pessima opinione che aveva dei Longobardi. Il pontefice ne inviò una copia alla regina, accompagnata da poche righe, ma eloquenti come un intero epistolario.
4: Abbiamo saputo che la vostra eccellenza si è impegnata con molto cuore e molta passione, come solita, per far stringere la pace. Salutandovi con paterno affetto, vi esortiamo a continuare ad adoperarvi presso il vostro consorte affinché non dinieghi di partecipare alla comunità cristiana.
3: Teodolinda si pone al centro di un dialogo costante tra papato e corona, volto all'inserimento della minoranza longobarda, per lo più ariana, nel mondo latino e cattolico. La conversione al cristianesimo di cui si fa promotrice è un passaggio fondamentale nel progetto di consolidamento del regno condotto con Agilulfo. È lo stesso Gregorio I a confermarlo, biasimando a più riprese la sua adesione alla dottrina scismatica dei tre capitoli. Alla regina, ben più delle ragioni spirituali, premono quelle secolari. Per continuare ad avere il controllo delle regioni nord-orientali, marcatamente tricapitoline, non rinnegherà mai il loro credo e Agilulfo, dal canto suo, per non perdere l'appoggio dell'aristocrazia longobarda, non abbandonerà mai l'arianesimo. Sulla fede del figlio ad Aloaldo, però, nessuna esitazione. Il suo battesimo è celebrato con rito cattolico nella Basilica di San Giovanni Battista a Monza, il 7 aprile del 603. E per la coppia reale nessuna esitazione neanche sul suo destino di erede. L'anno seguente ne impongono la successione al trono, scavalcando i diritti del fratello di Teodolinda, Gundoaldo, e lo fanno proclamare re a Milano. ma sul trono Adaloaldo non salirà mai. Durante la reggenza della madre, rimasta vedova nel 616, verrà deposto per infermità mentale. Ancora una volta sarà Teodolinda a garantire la continuità dinastica e alla sua morte, nel gennaio del 627, trasmetterà la dignità regia a sua figlia primogenita, Gundeperga. Sulla sua immagine immacolata graverà una sola ombra, l'accusa di fratricidio. Che sia stata un'implacabile Lady Macbeth sotto mentite spoglie? Di certo c'è che a quelle spoglie è stata negata l'aureola della santità.
1: Mi scusi, professoressa Lazzari, vorrei prima chiedere a Charlotte Marincola come si è costruita la memoria di Teodolinda.
5: Sì, Teodolinda è una delle pochissime figure longobarde a godere diciamo di un'ottima reputazione nella memoria collettiva e per la storiografia, eppure è una regina longobarda. I longobardi sono a lungo stati considerati degli antenati da dimenticare, in un certo senso, dei barbari, degli invasori, responsabili di una parentesi piuttosto oscura. Questo perché dall'Ottocento in poi, in particolar modo col Risorgimento e da Manzoni in avanti, la storiografia costruisce un po' l'identità nazionale in continuità con l'età romana e con il primato della Chiesa, e quindi in questo quadro i Longobardi sono in un certo senso un ostacolo da superare in fretta verso il vero percorso di civiltà. Teodolinda rappresenta in un certo senso un'eccezione, viene separata dal suo popolo, viene salvata, questo anche per alimentare e per costruire una storia, diciamo, di ordine e cristianizzazione. Un po' la dimostrazione che la memoria storica talvolta si appropria e strumentalizza, diciamo, certe identità storiche.
0: Sì, sì, sì, lei fa una ricostruzione assolutamente perfetta, e soprattutto di questo problema dei Longobardi visti come un corpo estraneo nella identità, nelle varie identità complessive, no, che hanno riguardato la nostra penisola. E in realtà c'è il grande problema che appunto vengono interpretati come invasori, che la storia come disciplina scientifica nasce, insomma, nel momento in cui nasce anche questo nazionalismo, di cui Manzoni è uno degli interpreti maggiori, per quello che riguarda la costruzione della nostra unità, diciamo, culturale italiana. Ecco, e quindi i Longobardi ne subiscono le conseguenze. Non così invece le fonti che riguardano specificamente Teodolinda e la figlia Gundeperga, perché invece sono al centro della narrazione, prima di Secondo di Non, probabilmente, e poi di Paolo Diacono, perché costituiscono proprio il momento in cui il regno si consolida e si consolida attorno a queste figure. E poi c'è il rapporto con la Chiesa, che anche quello naturalmente è importante, ma bisogna sempre tenere in conto che in questo periodo il problema della arianesimo o cristianesimo di stampo romano dall'altra parte era molto probabilmente limitato per quello che riguarda la vita di tutti i giorni, per cui nello stanziamento poi concreto e nella vita quotidiana le differenze fra le persone che si incontravano erano molto minori di quello che noi possiamo immaginare. Inoltre i Longobardi non erano tantissimi, cioè,
1: no, certo,
0: e quindi l'integrazione avviene.
1: E secondo lei perché Paolo Diacono dà tutta questa importanza nella sua storia dei Longobardi a Teodolinda?
0: Ma c'è uno storico americano che se ne è occupato recentemente, cioè Patrick Geary, su questa cosa, e lui ritiene proprio che da questo che Paolo Diacono tragga le sue informazioni su queste donne proprio dall'opera di Secondo di Non, perché è Secondo di Non che scrive nel periodo in cui Teodolinda e poi Gundeperga sono fondamentali. E tant'è vero che tutta la parte della narrazione nella storia dei Longobardi, in cui si racconta come proprio i Longobardi si chiamano Longobardi, la leggenda delle lunghe barbe, deriva tutta da un'attività della dea Frea in collaborazione con Gambara, che è la mamma di questi due fratelli che sono coloro che dai vini

0: qualcuno adombra che la morte del fratello sia fratricidio e che per questa trasmissione di potere fra donne non sia estranea a una immoralità di Teodolinda. Le chiedo secco, sì o no, ci crede?
1: È l'argomento tipico per attaccare le donne che raggiungono un certo potere.
0: Ma ha messo con le spalle al muro, glielo riconosco. Quindi dia i tre libri che suggeriamo ai nostri ascoltatori.
1: Allora, per inquadrare la figura di Teodolinda è importante occuparsi del regno dei Longobardi e quindi inevitabile ricorrere a un libro importante di Stefano Gasparri che è L'Italia Longobarda, il regno, i Franchi e il papato. Dopodiché esiste una raccolta di saggi di autori diversi che si sono incontrati per parlare di Teodolinda in un convegno e che si chiama Teodolinda, il Longobardi all'alba dell'Europa a cura di Gabriele Archetti. E ancora sempre una raccolta di saggi intorno a Teodolinda verso una nuova immagine della regina dei Longobardi a cura di Massimiliano David, che si rivolge di più all'ambito della regina costruttrice, diciamo.
0: Prendete intanto nota dei titoli che vi ha suggerito la professoressa Lazzari, che ringrazio davvero moltissimo, perché non è facile ricostruire questa storia, come sono stati bravissimi, eccezionali, Matteo Marroni, Michela Ventriglia, Charlotte Marincola. Mentre voi prendete nota, mi preparo per le conclusioni.
2: Italia Longobarda, il Regno, i Franchi, il Papato. Stefano Gasparri, La Terza, 2016. Teodolinda, i Longobardi all'alba dell'Europa. A cura di Gabriele Archetti, Fondazione CISAM 2019. Intorno a Teodolinda, verso una nuova immagine della regina dei Longobardi. A cura di Massimiliano David, Fondazione Gaiani 2019.
0: Tiziana Lazzari ci ha spiegato come il miglior alleato di Teodolinda fu Papa Gregorio Magno, Gregorio I, Gregorio Magno. I motivi per cui Papa Gregorio volle bene a Teodolinda furono il fatto che fosse cattolica, ma soprattutto i suoi dissapori con l'imperatore di Bisanzio Maurizio. Infatti poi Papa Gregorio le avrebbe avuti dei rapporti molto migliori col suo successore Foca, perché Maurizio l'aveva descritto come un ingenuotto, un tontolone, questo Papa che non abile e non adatto ai suoi compiti. Uno dei motivi per cui Gregorio Magno è ricordato e sarà ricordato sempre perché è l'introduttore, l'inventore del canto gregoriano, canto gregoriano in cui un'antica leggenda riferita a cui si credeva sembrava fosse ispirato dallo Spirito Santo, perché lui lo faceva coperto da un mantello e un prete aveva detto che scoprendo il martello c'era una colomba dello Spirito Santo che ispirava questo canto. Gregorio è passato alla storia anche per essere il protettore dalla gotta di cui il padre del Papa soffrì ferocemente e anche dalla peste, perché riuscì a portare fuori da una grande crisi di peste il suo popolo.

0: benvenuti a Filo Rosso.
1: Fra poco faremo il punto.
0: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
2: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
3: Quando noi giochiamo è fondamentale il qui ora, che significa non pensare a quello che è successo, soprattutto se quello che è successo è un errore.

0: e non dobbiamo nemmeno pensare a quello che succederà. Dobbiamo pensare solo a ogni palla e in ogni momento. Noi possiamo giocare male o giocare bene, possiamo vincere o perdere, ma quello che non possiamo fare è mollare. Noi non molliamo mai.
1: Campionato europeo femminile di pallavolo, dal 21 agosto al 6 settembre sui canali Rai.
2: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
3: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
4: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene, solo con ingredienti naturali. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
5: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
6: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
7: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
8: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
9: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
8: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
10: Di più, la cucina e i piatti dell'estate.
11: Di più,
10: con due mazzi di carte Modiano.
11: Di più,
10: Argentero, la moglie è di nuovo incinta.
11: Di più,
10: De Filippi, Stefano è come un figlio.
11: Di più,
10: Bova e il bacio di Beatrice. Di più, con la cucina o con le carte Modiano.
12: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
13: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
14: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
13: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
14: Gillette Venus.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile,
15: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: Papà, io lo amo.
18: Ah,
17: è bellissimo.
18: E poi è in offerta.
19: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi.
18: Ora o mai più.
19: Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da Iper.

Castel Volturno, morto sulla statale Domiziana, la vittima, un uomo che sarebbe stato investito da un mezzo pesante, indaga la polizia. A bordo dell'elicottero dei carabinieri, controlli rafforzati in costiera amalfitana nelle località piene di turisti in questi giorni di agosto. Nuovo crollo a Pozzuoli, un masso si stacca dal costone in via Gerolomini e finisce sulla strada, nessun ferito, ma tra i residenti torna la paura. Nell'estate più

0: Torrida di sempre, anche la Chiena aiuta a combattere il caldo. 30.000 turisti a campagna per una tradizione che si rinnova. Meno 5 all'esordio in campionato del Napoli, gli azzurri vicini a ufficializzare Favasuli. In Coppa Italia eliminata anche la Juve Stabia, sconfitta 4-1 a Frosinone. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Castelvolturno si indaga sulla morte di un uomo che sarebbe stato investito mentre attraversava la statale 7 Quater Domiziana. Altre due donne sono rimaste ferite in un incidente successivo. Per i particolari andiamo in diretta da Alessio Aversa.
1: Resta da chiarire la dinamica della morte di un cittadino di origine indiana di circa 70 anni trovato sulla statale 7 Quater in direzione Mondragone nei pressi della statale Domiziana. Sarebbe stato investito da un mezzo pesante, ma questo è ancora da verificare. Poi dalle altre auto che sono sopraggiunte, due ragazze ferite sono state trasportate all'ospedale Pineta Grande, avevano impattato con il corpo. Sul fatto indaga il commissario di Castelvolturno, che sta valutando e analizzando le tante immagini delle videocamere di sorveglianza presenti lungo tutta la statale. Noi abbiamo sentito Vincenzo Schiavone della proprietà dell'ospedale Pineta Grande e alcuni residenti su un tema qui molto sentito, che è quello proprio della sicurezza stradale, tanto della SS Quater quanto della statale Domiziana, e poi la linea può tornare allo studio.
2: Alle 4 del mattino circa sono state portate queste due ragazze a seguito di un incidente stradale sulla Domiziana. L'infortunio è successo a seguito di un corpo presente sulla strada.
1: Le due ragazze che tipo di ferite hanno riportato?
2: Una semplice lesione contusiva alla mano, l'altra una frattura lussazione alla spalla, che è stata ridotta.
3: Ancora pericolosa, soprattutto perché hanno messo i dossi per cercare di limitare la velocità, ma per me non serve a nulla.
4: Negli anni è stato fatto tanto, sia dal punto di vista dello spazio di traffico, le segnaletica, le cunette, però alla fine le persone un po' distratte dal telefonino, ci mancano solo più semafori, secondo me.
0: La Guardia di Finanza ha arrestato il titolare di un negozio di ortofrutta a Napoli. Durante un controllo l'uomo è stato trovato in possesso di 15 grammi di marijuana. A quel punto le Fiamme Gialle hanno perquisito l'abitazione, due box nella sua disponibilità a Casavatore, trovando circa 2 kg di hashish, materiale per il confezionamento della droga, e tre pistole con matricola a brasa. I carabinieri sono impegnati in questi giorni in controlli straordinari nelle principali destinazioni turistiche. Vediamo come si svolgono in costiera amalfitana con Giorgio Saracino.
5: Effettueremo un volo sulla costiera amalfitana andando a toccare tutti i punti nevralgici, in particolare la zona di Maiori, Amalfi e Positano.
6: Siamo decollati da Ponte Cagnano, stiamo andando in costiera amalfitana perché nell'ambito delle iniziative adottate dal prefetto in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio. Sorvoleremo tutti i comuni della costiera amalfitana. Abbiamo superato i centri abitati di Minori e di Atrani e adesso siamo arrivati ad Amalfi. Qui convergono bus turistici, le persone che arrivano con i traghetti, le autovetture, e come vediamo c'è un posto di controllo.
7: L'arrivo dei turisti, la costiera che raddoppia la sua popolazione, così ad Amalfi.
8: Qui ci serviamo di biciclette elettriche, che sono un nuovo strumento che ci è stato messo a disposizione e che è ideale nei luoghi in cui ci sono veicoli stretti e scalinate.
9: Soprattutto le persone, come sta accadendo in questo momento, possono chiedere anche informazioni e rivolgersi,
8: certo,
9: ai militari.
8: Assolutamente, qui il nostro servizio ha due facce, quello della sicurezza e quello dell'accoglienza.
9: Quali sono i reati che più vengono consumati?
8: I furti avvengono soprattutto per quanto riguarda beni mobili. Sono persone che vengono dall'esterno della costiera amalfitana. Tendenzialmente riusciamo sempre a scoprire chi sono gli autori di questi reati.
0: Il femminicidio di Sant'Angelo a Cupolo, oggi l'interrogatorio di garanzia per il 75enne che ha ucciso la moglie nel giorno di Ferragosto. Alessia Meloni.
10: conferito l'incarico per l'esame autoptico questa mattina in procura e nelle prossime ore interrogatorio del PM e udienza di convalida dell'arresto. Sono i prossimi passaggi del femminicidio di Maria D'Alessandro, la 75enne accoltellata.

0: Lata mortalmente dal marito Faustino Cardillo nel pomeriggio del giorno di Ferragosto a Sant'Angelo a Cupolo, nel Sannio. Il legale di Faustino, l'avvocato Marcello D'Auria, ha nominato un suo consulente medico legale per l'autopsia e uno psichiatra per valutare le condizioni mentali del suo assistito. Dopo il delitto, l'uomo ha infatti tentato il suicidio. In paese la coppia è descritta come tranquilla e nessuno si riesce a spiegare la tragedia. Anche la famiglia ha molte perplessità sul gesto compiuto da Faustino. La coppia infatti era molto equilibrata, mai episodi di gelosia, di assi o litigi. Negli ultimi tempi però Cardillo aveva manifestato problemi psicologici e per questo si era fatto visitare da uno specialista.
1: Andiamo ora nei Campi Flegrei, dove stamane si è verificato un nuovo crollo di un costone, 3.365 gli sfollati. In settimana sono attesi i primi contributi di autonoma sistemazione. Per fare il punto ci colleghiamo in diretta con Ivan Palumbo.
2: Un masso di modeste dimensioni si è staccato intorno alle 11 dal costone che vedete alle mie spalle su via Gerolomini all'incrocio con via Napoli all'altezza del cantiere EAV della Cumana. Ebbene, la pietra dal diametro di circa 30 centimetri è finita sul marciapiede a ridosso della carreggiata. Per fortuna in quel momento non transitavano né auto dirette al parcheggio multipiano del lungomare né pedoni. Non ci sono stati dunque feriti, lo vedete, quel punto bianco sulla parete rocciosa, probabilmente indebolita dalle scosse delle settimane scorse. Ebbene, poco più su un buco, probabilmente da quel punto si è staccato appunto il masso, precipitando da un'altezza di 10-15 metri. Sul posto qui probabilmente, o meglio, c'era la polizia municipale fino a pochissimi minuti fa. Disagi alla viabilità molto ridotti, sono stati interdetti 3 punti di accesso alla strada, istituito un senso unico a salire che porta appunto al parcheggio multipiano del lungomare. Poco più avanti, proprio il giorno del terremoto di magnitudo 4.7, il 31 luglio, ci fu una frana che distrusse alcune auto in sosta. Qui c'è stato anche un sopralluogo dei vigili del fuoco. Il tema è la messa in sicurezza dei costoni. Per intenderci, qui mancano le protezioni metalliche che, per esempio, vediamo sulla costiera amalfitana. Il comune deciderà come procedere. Ascoltiamo i residenti, poi torniamo qui in diretta. Lei abita qui, un po'
3: Sì,
2: di spavento.
3: un po' più sopra, sì, un po' di spavento perché chiaramente vediamo questa montagna fragile. Secondo me è da mettere in sicurezza perché vedo che il masso che è caduto è abbastanza grande, quindi è preoccupante la cosa.
4: Ormai la paura fa parte di noi stessi, la mancanza della politica e delle amministrazioni. Tutto.
2: Che avrebbero dovuto mettere in
4: Avrebbero
2: sicurezza.
4: dovuto farlo e non l'hanno fatto.
2: Un'ulteriore preoccupazione dunque per una città che fa fatica a ripartire, semideserta. Siamo stati stamattina al mercato non alimentare nella piazza del mercato ittico all'ingrosso. I commercianti lamentavano l'assenza del parcheggio. La preoccupazione però è soprattutto per gli sfollati. Resta stabile il numero 3.365. In settimana dovrebbe essere pagata la prima mensilità a chi ha chiesto il contributo di autonoma sistemazione. Ascoltiamo allora uno degli sfollati e uno dei commercianti, poi la linea può tornare allo studio.
5: Al momento stiamo anticipando noi, perché io ho avuto lo sgombero e ho trovato una casa a Napoli e purtroppo solo per entrare si parla già di 4-5 mila euro tra pigioni anticipati, agenzie e tutto il resto, oltre poi per rendere abitabile la casa. E al momento io non ho ricevuto nulla.
2: Queste ulteriori limitazioni che hanno messo dopo il sisma vi hanno ulteriormente complicato.
6: È logico, perché qua prima comunque parcheggiavano le macchine dei nostri clienti, parcheggiavano e venivano nel mercatino. Era così, era più assodato la cosa. Ma qua chiuso, là chiuso, là chiuso, che prima fa. Lunedì non ci veniamo.
1: Regione Campania e Comune di Ercolano hanno sottoscritto un accordo di programma per 6 interventi di rigenerazione urbana. I dettagli con Daniele Meloni.
7: 13,7 milioni di euro è il valore dell'accordo di programma relativo ai fondi Prius, sottoscritto tra la Regione Campania e il Comune di Ercolano per finanziare 6 interventi di rigenerazione urbana. Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione di Corso Umberto e di Via Cook, la realizzazione del Parco del Mare, il nuovo sistema di videosorveglianza dei sottopassi, una nuova area verde attrezzata a San Vito e la trasformazione dell'ex scuola materna di Via Manzoni in una

0: asilo comunale. A questi si aggiunge il Parco dello Sport. Sul territorio di Ercolano sono già in corso le opere per il nuovo waterfront e quelle al parco archeologico. Ercolano ha enormi potenzialità e ampi margini di sviluppo, ha spiegato l'assessore regionale al governo del territorio Vincenzo Cuomo. Il nucleo finanziario dell'operazione è rappresentato dai fondi dell'Unione Europea per lo sviluppo regionale FESR.
1: A Sorrento lo spettacolo dei droni luminosi. Claudio Ciccarone.
2: A Sorrento il cielo è diventato un palcoscenico quando, nella notte di Ferragosto, uno sciame di droni ha raccontato la città disegnando tra le stelle alcuni dei suoi simboli più riconoscibili. Immagini di luce sospese sul mare che hanno trasformato il firmamento in una magica cartolina, infiammata poi dai colori ardenti dei fuochi d'artificio nel pieno rispetto della tradizione. Una notte che ha unito due mondi lontani, la moderna tecnologia dei droni e il rito antico dei fuochi pirotecnici, lasciando col naso in su le migliaia di persone che hanno affollato il lungomare, le terrazze e ogni angolo da cui si poteva ammirare il golfo del grande vulcano. L'iniziativa, promossa da Federalberghi e la Penisola con gli operatori del territorio, ha confermato quanto Sorrento sia la madreperla della sua costiera e sappia regalare ai suoi vacanzieri giornate e serate speciali tra la sua proverbiale ospitalità, lo spettacolo del mare e manifestazioni capaci di sorprendere.
1: Ora a campagna nel Salernitano, dove si rinnova la tradizione della chiena. Federico Marconi.
3: Si sta freschi.
4: Se quella del 2026 è l'estate più torrida di sempre, la soluzione anche quest'anno la offre Campagna, che si fa chiena per la sua chiena, anche a mezzanotte, con la magia delle strade che si riempiono delle acque del fiume Tenza sotto le stelle.
5: Adesso stiamo convogliando l'acqua nel nostro canale artificiale e con questa qui l'acqua e arriverà in centro.
3: È l'inizio della chiena che nessuno vede.
5: Soprattutto quella di mezzanotte.
4: Non resta che aspettare che scocchi l'ora in cui la chiena può cominciare.
6: Fa benissimo, benissimo a tutto, alla circolazione, a tutto e all'umore.
3: Signora, com'è andare controcorrente?
7: È faticoso, però è bellissimo.
4: L'acqua non ferma neanche la fame.
3: Com'è cenare con i piedi a mollo?
8: È spettacolare.
4: O la passeggiata con il cane.
3: Lo tenete in braccio per non farlo andare via con la corrente?
9: Sì, per non farlo scivolare, anche se l'acqua è pulita e il posto è incantevole.
4: La chiena non è solo divertimento e folklore, ma anche un'attrazione che movimenta l'economia di campagna, che quest'anno si è riempita di 30.000 turisti.
5: Sono aumentate le attività del centro storico, sono aumentati i posti letto come B&B. Abbiamo creato questa tra virgolette restanza, il turista arriva il venerdì e va via il lunedì.
4: L'appuntamento ora è per domenica 23 agosto, per l'ultima chiena della stagione.
1: Siamo al calcio, comincia la settimana che porta all'inizio dei campionati. Ne parleremo con il nostro ospite, Antonio Giordano, firma della Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Benvenuto, Antonio.
10: Grazie a voi.
1: Prima però sentiamo le ultime sul Napoli nel servizio di Giovanni Messina.
11: Atteso per domani a Villa Stewart per le visite mediche, Costantino Favasuli, il 22enne esterno proveniente dal Catanzaro. Per il difensore francese del Chelsea, Badiashile, si stanno invece ancora limando in queste ore i dettagli per il trasferimento in azzurro. Sarà comunque, come da tradizione ormai consolidata, il tweet di De Laurentiis a ufficializzare l'arrivo dei due calciatori. Ma il mercato del Napoli dovrebbe riservare anche altri colpi. Si rincorrono con una certa insistenza le voci su Gabriel Jesus e Martinelli dell'Arsenal, che non rientrerebbero più nei piani del tecnico dei Gunners Arteta. Gli ingaggi dei due brasiliani appaiono comunque proibitivi. Intanto la squadra a Castelvolturno si prepara all'esordio in campionato di sabato sera al Ferraris contro il Genoa, che in Coppa Italia ha battuto 4-1 l'Ascoli, sfoggiando un'ottima condizione atletica. Reparto arretrato da reinventare per mister Allegri, che deve fare i conti con le assenze degli infortunati Beukema, Buongiorno e Marianucci.

0: un'ottantina di milioni di euro perché ha dovuto riscattare Højlund, Alisson Santos e Lucca. Sono le conseguenze di un periodo, un triennio in cui il Napoli dal punto di vista economico si è dissanguato perché ha speso più o meno 500 milioni, forse qualcosina di meno, e quindi è chiaro che devi contenere la tua politica dentro dei parametri che ti appartengono. Allegri è un uomo che porta con sé un vissuto possente, la capacità di saper costruire e anche eventualmente ricostruire, e soprattutto un'empatia con la squadra che mi pare sia già emersa.
1: Anche una certa attitudine o abitudine ad allenare i grandi nomi. Uno dei temi forse irrisolti dell'ultimo Napoli è stata la coesistenza tra i quattro grandi di centrocampo.
0: Quelli che abbiamo pomposamente chiamati Fab Four. Non sarà semplice, l'ha detto il campo più o meno, però Allegri ci proverà, anche perché immagino si auguri che abbia più fortuna del predecessore, visto e considerato che l'anno scorso il Napoli ha dovuto rinunciare, e presto, tanto a De Bruyne quanto ad Anghissà, poi dopo anche a Lobotka. Saremmo curiosi di scoprire il modo in cui cercherà di metterle assieme e soprattutto di riscoprire il talento immenso di De Bruyne.
1: Quali possono essere le ambizioni del Napoli in questo che è anche l'anno del centenario?
0: Ma è chiaro, in un mercato in cui ti sei mosso poco è difficile scovare delle ambizioni che siano, come dire, di altissimo profilo. Però la storia insegna, quella più recente, che il Napoli ha un gruppo forte, ha un allenatore che ha vinto tanto, e quindi il paradosso è, paradosso nei paradossi, è che la vera sorpresa è quella potenzialmente di una squadra che, pur senza aver fatto ancora mercato, può recitare un ruolo da protagonista. Se l'Inter è avanti, il Napoli è immediatamente dietro.
1: E il prossimo weekend parte anche la Serie B, in un flash, le tre campane, che ambizioni hanno?
0: Saremo tutti curiosi anche di capire la forza degli allenatori. Sono tre storie diverse e per certi versi analoghe. Ness è stato un idolo di tanti di noi, e ha un vissuto che non rispecchia ancora le sue intenzioni e le sue radici. E poi ci sono Floro Flores e De Giorgio, uno ad Avellino, uno a Benevento e l'altro alla Juve Stabia, che con l'Avellino vorranno dimostrare di poter avere un ruolo nel calcio che verrà.
1: Grazie, grazie ad Antonio Giordano. Juve Stabia che ieri è stata eliminata in Coppa Italia. Vediamo il servizio di Giuseppe De Caro.
2: Dopo Avellino e Benevento, anche la Juve Stabia è stata eliminata nei 32esimi di Coppa Italia. Sconfitta pesante per i gialloblu, battuti per 4-1 sul campo del Frosinone, neopromosso in Serie A. I ciociari hanno ipotecato il passaggio del turno già nel primo tempo. A segno Kvernadze, il giovane Cichella con un gran tiro dalla distanza e Raimondo con un tocco sotto misura. Nella ripresa hanno accorciato gli stabiesi con Candellone, prima che il Frosinone chiudesse i conti ancora con Kvernadze. La Juve Stabia, rimasta in 10 nel finale per l'espulsione di Fernandes, farà il suo esordio in campionato domenica a Palermo. La rosa è da completare, ma da Frosinone il tecnico Pietro De Giorgio torna fiducioso.
3: Si è visto uno spirito giusto, si è vista la Juve Stabia che vogliamo. Mi è piaciuto molto la reazione sul 3-0 il secondo tempo, come si è approcciato in campo il secondo tempo, e credo che noi dobbiamo ripartire da là.
2: Stesse sensazioni del capitano Leonardo Candellone, 100 presenze con la Juve Stabia.
4: Siamo rimasti sempre in partita, abbiamo cercato anche di riaprirla sul 3-1, potevamo fare il 3-2. E penso che lo spirito si stia creando nel modo giusto.
2: In Coppa Italia di Serie C, Giuliano eliminato dal Sorrento, è finita 3-2 per i costieri dopo i calci di rigore. La partita si era chiusa senza reti.
1: Un appuntamento prima di chiudere: alle 15.05 su Rai 3 andrà in onda In Cammino, la trasmissione con padre Enzo Fortunato, che oggi dedica ad Alsanio una puntata a San Pio da Pietrelcina. È tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata.
5: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
6: Sulla Campania, locale instabilità, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, molte nubi saranno responsabili di fenomeni sparsi, occasionalmente temporaleschi e diffusi. Sull'Appennino campano, prevalenti addensamenti compatti con associate piogge.

e rovesci fino al mattino seguente. Sul Salernitano, periodo con la presenza di estese precipitazioni localmente anche a carattere temporalesco. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve diminuzione invece in quelli massimi. La ventilazione sarà debole dai quadranti occidentali.

0: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Di più, la cucina e i piatti dell'estate.
2: Di più,
1: con 2 mazzi di carte Modiano.
2: Di più,
1: Argentero, la moglie di nuovo incinta.
2: Di più,
1: De Filippi, Stefano è come un figlio.
2: Di più,
1: Bova e il bacio di Beatrice. Di più con la cucina o con le carte Modiano.
3: Che bello hotel.
4: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
3: Non hai usato Trivago.
5: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
4: Ah sì? Voglio vedere.
5: Su Trivago puoi confrontare prezzi presenti su vari siti.
3: Perfino sul tuo preferito.
5: Guarda, stesso hotel, 125 euro in meno.
3: Non ha usato Trivago.
4: Non ho usato Trivago.
6: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%. Hotel Trivago.
7: Stracchino nonno Nanni. Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di 3 generazioni per nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.
8: La diarrea ti sorprende? Imodium oro solubile si scioglie rapidamente, senza acqua, per trattare e bloccare la diarrea quando serve, ovunque tu sia. Imodium.
9: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
10: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: basato solo su nostra decisione. Migranti, si lavora un accordo con Berlino, Schengen resta sospeso con la Spagna, maggioranza con noi meno arrivi, opposizioni solo propaganda, emerge, si soccorre imbarcazione, 7 morti. È in condizioni gravi l'attaccante francese del Cagliari, Yael Trépi, da ieri in rianimazione dopo un principio di annegamento, forse un malore durante un bagno in piscina in Costa Smeralda. Allerta sull'Etna, nuova colata lavica, chiusi 2 settori dell'aeroporto di Catania, primo calo delle temperature e temporali in arrivo, muoiono 2 escursionisti colpiti dai fulmini. Europei, gran finale nel salto in lungo con l'oro di Iapichino, al TG3 dice: sono maturata tanto, ho trovato la mia stabilità. Gli azzurri si aggiudicano anche la staffetta 4x400 maschile, nel nuoto 3° oro per Quadarella. Buongiorno, bentornati al TG3. Scade oggi la tregua di 60 giorni fra Iran e Stati Uniti ed è ancora stallo nelle trattative di pace. Si teme il riacuirsi del conflitto, mentre sullo stretto di Hormuz una soluzione sembra ancora lontana. Allora facciamo il punto nel servizio di Lucia Sveglia.
1: Resta paralizzato lo stretto di Hormuz, mentre continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su chi debba controllarlo. L'obiettivo della tregua provvisoria, siglata 2 mesi fa in Pakistan, era raggiungere un'intesa definitiva entro 60 giorni, per poi affrontare anche il nodo più difficile, quello del nucleare. Ma la scadenza è irrilevante, dice Teheran, perché gli Stati Uniti hanno violato l'accordo poche settimane dopo la sua firma e crescono i timori per una ripresa della guerra. I negoziati totalmente fermi. Smentisce Teheran di preparare una nuova escalation, ma anche i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump coi vertici dei Pasdaran mediati dal Kurdistan iracheno. Proprio stanotte 2 droni iraniani hanno preso di mira gli uffici del premier Barzani a Erbil, il capo del governo curdo in Iraq. Il rischio di un allargamento del conflitto a tutta la regione. Ma irrilevante la scadenza della tregua di oggi sembra esserlo anche per Trump, che preferisce postare questo video creato con l'intelligenza artificiale in cui conversa col primo presidente degli Stati Uniti, George Washington, morto oltre 2 secoli fa, nella futura sala da ballo della Casa Bianca. I lavori ancora bloccati in mancanza di autorizzazione dal Congresso. L'Iran, ripete in un post su Truth poco dopo, non può avere l'arma nucleare.
0: Sono ancora sotto assedio dei coloni israeliani e palestinesi di un villaggio in Cisgiordania. Una situazione ad alta tensione. Intanto l'inviato americano Kushner, il genero di Trump, incontra a Gerusalemme Netanyahu per rilanciare il Board of Peace. Gianmarco Sicuro.
2: Secondo fonti informate citate da Axios, l'incontro tra Jared Kushner, genero di Trump e mediatore per gli Stati Uniti, e la delegazione di Hamas, guidata dal nuovo leader Khalil Alaya, sarebbe stata produttiva e incoraggiante. Kushner avrebbe chiesto ai palestinesi di Hamas di mantenere l'impegno per un disarmo completo nella striscia, mentre i palestinesi avrebbero fatto pressione affinché sia la Casa Bianca a imporre a Netanyahu il ritiro delle sue truppe da Gaza. All'incontro, svoltosi in Egitto, hanno partecipato anche vari componenti del cosiddetto Board of Peace creato da Trump. Tra questi, l'ex premier britannico Tony Blair, oltre al padrone di casa, il presidente Al-Sisi. Nonostante gli sforzi, Israele continua a sabotare i colloqui, denunciano gli 8 paesi musulmani presenti nel board, scioccati dalle ultime dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir, che dice a Gaza si dovrebbero uccidere almeno 30 o 40 persone a notte. Anche per questo Kushner è volato poi a Tel Aviv per incontrare Netanyahu. Sul tavolo lo stop ai bombardamenti sul Libano, anche nelle ultime ore 11 persone uccise, e la richiesta di maggiore fermezza contro i coloni in Cisgiordania, inquadrati anche oggi assieme ai soldati israeliani. Si vedono strette di mano e sorrisi nel villaggio palestinese di Kustra, in parte occupato. Rimarremo qui e l'esercito è dalla nostra parte, le grida degli stessi coloni nei confronti dei residenti e degli attivisti.
0: Il gelo diplomatico dell'Italia con Germania e Spagna. Sul fronte tedesco non è escluso che si aprano nuovi canali di dialogo, mentre resta il muro contro muro con Sanchez sulla sospensione di Schengen. Andiamo a collegarci con Palazzo Chigi, dove c'è Massimo Solani. Massimo.
3: Sì, passata la pausa di Ferragosto, il governo resta alle prese con la questione immigrazione sul doppio fronte Madrid e Berlino. Fra Italia e Germania, assicurato questa mattina una portavoce del governo tedesco, il confronto resta aperto e costante sulla base della collaborazione fra i partner. Sul tavolo però resta la sorte dei 3 richiedenti asilo dublinanti che Berlino minaccia di rimandare in Italia. Per la ricerca di una soluzione per evitare il braccio di ferro, anche tenendo in considerazione le spinte elettorali dell'AfD in Germania e di Vannacci in Italia, non escluso nelle prossime ore un contatto diretto fra Meloni e Merz. Nessuna novità neanche sul fronte spagnolo, la sospensione del trattato di Schengen infatti è ancora attiva e dopo le immagini dei respingimenti di Ceuta nei giorni scorsi è probabile che nelle prossime ore, forse già oggi, arrivi sul tavolo del Viminale la relazione dei nostri servizi segreti. Ma la scelta di sospendere il trattato di Schengen resta ancora al centro della polemica altissima fra opposizione e maggioranza. Ci spiega tutto Serena Mautone nel servizio e poi la linea allo studio.
4: L'ordine di scuderia è abbassare i riflettori e aprire le trattative, perché tanto sul fronte spagnolo quanto su quello tedesco non si può procrastinare oltre, abbandonando la sospensione di Schengen, ma solo quando si avrà la certezza che non c'è più pericolo di infiltrati da Ceuta, per ottenere la parallela fine dei controlli spagnoli sui voli dall'Italia ed evitando il muro contro muro con la Germania sul caso dei 3 dublinanti che Berlino vorrebbe rimandare a Roma. E non è certo un caso che dalla maggioranza continuano ad arrivare dichiarazioni in sostegno del governo. La sospensione di Schengen è politicamente

0: è giusta, dice Fratelli d'Italia, a Lampedusa per rivendicare i dati su sbarchi e rimpatri, nonostante gli arrivi non si siano fermati nemmeno a Ferragosto.
1: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina. Con buona pace della sinistra immigrazionista, per Fratelli d'Italia la tutela della sicurezza è una priorità.
0: Solo propaganda per il PD che avverte, mettere in discussione la solidarietà europea è un boomerang. Lo stesso dice il Movimento 5 Stelle che attacca. Bollette, benzina e carovita non arrivano da Ceuta.
2: Sospendere Schengen per Ceuta è stata una scelta folle che ha creato un precedente pericoloso per l'Italia e l'Europa. Giorgia Meloni continua a fare ciò che gli riesce meglio, la propaganda, per nascondere il fallimento del suo governo su immigrazione ed economia.
0: Per AVS invece la destra specula sulla paura, mentre Italia Viva lamenta l'assenza di visione strategia su Ceuta. Serve una risposta corale dell'Europa.
3: E 7 migranti sono morti durante la traversata dalla Libia insieme ad altre 50 persone, tra cui 5 donne e 29 minori non accompagnati. Tutti soccorsi in mattinata in acque internazionali della zona SAR libica dalla nave di emergency Life Support. 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Partiti ieri da Zuara, sono originari della Somalia e dell'Egitto. Dall'ONG la richiesta di un porto sicuro vicino in cui sbarcare. E ora l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi al colloquio in carcere tra Walter Lavitola e il suo avvocato. Per gli aggiornamenti in diretta ci aggiorna appunto Riccardo Porcù. Riccardo.
4: Sì, ci sono 2 termini che si ricorrono con maggiore frequenza nelle parole dell'avvocato di Lavitola: puntualizzazione e integrazione. Nessun desiderio quindi ritrattare o ipotesi di ritrattare alcunché. È arrivato questa mattina, circa 2 ore fa, proprio il legale di Lavitola all'interno qui di Rebibbia, dove da una settimana si trova il suo assistito, che è pronto a parlare rendendo delle dichiarazioni spontanee nel momento in cui vi sarà l'udienza del riesame, con ogni probabilità, non ancora fissata, ma con ogni probabilità prevista per la prossima settimana. È pronto a integrare quindi e a spiegare le tante dichiarazioni definite fumose dal giudice per le indagini preliminari, che nell'ordinanza così le aveva definite, rigettando la richiesta dei domiciliari. Bisognerà in particolar modo capire se quanto dichiarato da Lavitola, cioè aver organizzato e dato mandato di realizzare un attentato a casa dell'amico Ranucci, fosse un modo per innalzare il livello di protezione proprio nei confronti dell'amico, o secondo quanto invece ricostruito dagli inquirenti non fosse un modo per lanciare la carriera politica proprio del conduttore di Report. E poi resta da chiarire quanto davvero Ranucci sapesse di questo progetto e se in una seconda fase abbia o meno capito di chi si trattasse, chi fosse il mandante. Ma sentiamo le parole dell'avvocato di Lavitola, Arturo Cola, e poi a voi.
5: Sono 2 i punti. Il primo è la modalità esecutiva dell'attentato. E il secondo è il movente. Ecco, quindi non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito. I fatti sono i seguenti: il dottor Lavitola ha escluso qualsiasi accordo con il dottor Ranucci. Le valutazioni, poi potesse averlo capito, non ho capito, queste sono cose che non rilevano. Se lo ha fatto per il bene di Ranucci, lo ha fatto o per la questione politica o per proteggerlo, insomma cambia poco.
3: È ricoverato a Sassari in coma farmacologico il giocatore del Cagliari 3P che ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Sardegna. Maria Chiara Grandis.
6: L'ultima partita giocata venerdì in Coppa Italia da titolare e dopo la vittoria contro l'Arezzo alla squadra erano stati concessi 2 giorni di riposo. Ma ora Yael 3P, giovanissimo e promettente attaccante del Cagliari, è in ospedale ricoverato in condizioni molto gravi. L'incidente intorno alle 18 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, il calciatore, che non saprebbe nuotare, ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno nella piscina di una villa a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Forse per un malore, forse perché si è trovato in difficoltà e finito sott'acqua. All'ospedale di Sassari, dove è arrivato intubato in elisoccorso, l'attacca ha rilevato una situazione polmonare complessa. Per questo viene tenuto in coma farmacologico dai medici.
7: Obiettivi ne ho abbastanza, sia con la squadra che mio di personale. Mio di personale è di raggiungere più gol possibile.
6: 3P, 20 anni, francese, ha esordito la scorsa stagione in Serie A con la maglia del Cagliari e oggi con questa nota la società ha spiegato che il calciatore si trova in terapia intensiva. Il club, si legge, segue con la massima attenzione l'evolversi della situazione. In questo momento ogni pensiero è rivolto a Yael e ai suoi familiari.
3: Ed è ancora in terapia intensiva per le ferite alla testa il ragazzo italiano di 21 anni aggredito a Barcellona all'esterno di un locale. Si indaga ora sul movente della violenza. Pietro Adami.
8: Una chiacchierata tra coetanei che si trasforma in un pestaggio. La polizia catalana sta cercando chi ha aggredito mercoledì sera fuori da un locale del porto di Barcellona Nicola Maggiotto e Giuseppe Siben. I due in vacanza con altri 6 amici stavano parlando degli ultimi mondiali di calcio quando sono stati raggiunti da una decina di giovani. La discussione si è fatta accesa, sono arrivate le minacce. Poi Nicola, 21 anni, di Asolo, nel Trevigiano, è stato colpito alle spalle, sulla nuca, un pugno ed è finito a terra. Ora è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale del Mar di Barcellona, in coma farmacologico.
9: Il percorso di risveglio viene continuamente riadeguato al fatto che la pressione intracranica continua ad avere degli sbalzi e quindi stanno agendo con molta cautela per mantenere stabili i parametri.
8: Anche l'amico Giuseppe è stato picchiato ed è svenuto. I calci sono proseguiti anche quando i due amici veneti erano inermi. Solo l'intervento del resto del gruppo ha fatto fuggire gli aggressori. Giuseppe se l'è cavata con una ferita allo zigomo. Asolo ora è stretta nel dolore, si aspettano con ansia notizie da Barcellona. In ospedale ci sono i genitori di Nicola, un passato da rugbista, fa l'autotrasportatore, si era preso qualche giorno libero prima di cercare un nuovo lavoro.
10: Lasciamolo riposare, ha detto il neurochirurgo, che più riposa più possibilità ci sono. Questa notizia per noi è una mano.
3: Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la ex compagna Tania Terrina di 39 anni trovata senza vita nella sua abitazione di Campo Nogara, Venezia. I due cadaveri sono stati scoperti nella serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, al termine della relazione la donna avrebbe in passato denunciato l'uomo che aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Primo calo delle temperature su molte regioni, colpiti dai fulmini, sono morti due escursionisti, uno in Alto Adige e l'altro sull'Etna, dove una nuova colata lavica ha causato ancora limitazioni ai voli in arrivo a Catania, mentre le partenze sono regolari. Su tutto il punto con Barbara Cataldi.
11: L'Etna torna a irruttare con forza, il vento soffia le nubi di cenere verso sud-est e per i vulcanologi l'allerta è di nuovo rossa. La natura in queste ore è imprevedibile e l'aeroporto di Catania torna a chiudere alcuni spazi aerei. Per ora possono atterrare solo 10 vettori ogni ora, dopo una settimana di grandi difficoltà.
12: Io ho accompagnato oggi mio figlio all'aeroporto, doveva partire l'11. Poi niente, il volo 2 ore prima è stato soppresso, poi ho riprenotato un altro volo il 15, stesso discorso, volo soppresso.
13: Dovevo andare a Malta 4 giorni fa, ho preso la nave.
14: Speriamo sicuramente di riuscire a non avere disagi nel ritornare a casa.
11: I rischi per chi è in vacanza sono amplificati dal maltempo. Nelle ultime ore improvvisi nubifragi si sono scatenati da sud a nord, persino sulle pendici del vulcano siciliano. Qui ieri un turista statunitense, attirato dallo spettacolo della lava in un'area interdetta, è stato colpito da un fulmine, soccorso in elicottero, è morto in ospedale. E un altro escursionista ha perso la vita ieri, sempre a causa di un fulmine durante un temporale. Dato per disperso, oltre i 3.000 metri su una vetta dell'Alto Adige, è stato ritrovato senza vita sulla via del ritorno. Frane e fango hanno provocato danni in Trentino e in Lombardia. Nelle Lecchese, qui, si è registrata la terza vittima delle improvvise violente perturbazioni. Un ragazzo di 20 anni sorpreso mentre era sulle rive del lago di Como, è caduto in acqua ed è affogato. Resta alto il rischio incendi, soprattutto nei boschi del nord, roghi ancora attivi in Friuli, Venezia Giulia.
3: E le fiamme di un vasto incendio in Belgio che ha già devastato 3.000 ettari di terreno avanzano verso la Germania, spinte dal vento, centinaia le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case. Il racconto è della corrispondente Barbara Gruden.
15: E tra i paesaggi più caratteristici e al contempo una delle attrazioni turistiche più note del Belgio orientale al confine con la Germania. Ma la riserva protetta Hoeven sta andando in fumo, bruciati oltre 27 km quadrati di terreno. La vegetazione secca, dove non ha piovuto per settimane, e i venti forti hanno alimentato gli incendi, che hanno lambito gli abitati su entrambi i lati del confine. Sia in Belgio sia in Germania è stato necessario evacuare diversi abitati. Con il timore anche per le munizioni inesplose della Seconda Guerra Mondiale in una parte d'Europa dove sono state combattute feroci battaglie. Tanto che sul lato tedesco hanno impiegato addirittura i carri armati.

0: per aprire dei varchi nei boschi. I vigili del fuoco belgi e tedeschi, con il sostegno di unità provenienti anche da altri paesi, hanno dovuto operare soprattutto dal cielo. Nelle ultime ore alcuni residenti sono potuti rientrare nelle proprie case. La situazione è meno tesa. Finalmente ha cominciato a piovere, una pioggerellina che raffredda in parte i focolai, ma non è ancora chiaro se potrà risolvere definitivamente la situazione.
1: E siamo allo sport con il trionfo azzurro agli europei di atletica di Birmingham. Ieri sera anche oro per Larissa Iapichino, Italia prima nel medagliere con 22 straordinari podi davanti alla Gran Bretagna, padrona di casa. Sentiamo l'inviata Francesca Sancin.
2: Era cominciata così il tricolore e la corona di Leo Fabbri, re del peso in terra di monarchi. Ci aveva pensato poi la Grazia d'Etoile di Nadia Battocletti, regina di 5-10.000, a completare il trono. Tricolore diadema per il primo trionfo sulla doppia distanza. In corona anche il papà.
3: Grande Nadia!

0: proprio quelli realizzati nelle botteghe di Firenze, Lucca e Siena. Oggi ha un negozio in uno dei centri commerciali più frequentati di Glasgow. Accanto a lui ci sono i marchi di gioielleria più noti a livello mondiale.
1: L'esclusività che noi diamo italianità, ecco, quella ci dà la possibilità di poter aprire delle porte che altrimenti non si possono aprire. In più noi italiani, secondo me, siamo dei grandissimi lavoratori.
2: Gli italiani per lo stile, la bellezza, qualsiasi cosa italiana viene visto benissimo dall'estero.
0: Per il loro vissuto, a William e Marilena, Barga manca in modo molto diverso.
1: A me manca a volte la quotidianità, magari le cose proprio più semplici, cioè andare al bar, prendere un caffè, rincontrare magari un amico con cui, non so, sei andato a scuola.
2: Quando prendi l'aereo e arrivi all'aeroporto di Pisa, quello che è il profumo dell'Italia, il profumo della terra, calda e profumata, i grilli la notte d'estate,
1: sì, le lucciole,
2: il paesaggio, il blu del cielo con il sole, il rumore della vespa, tutte queste cose che ti fanno capire subito che sei tornata in Italia ed è una cosa bellissima.
0: Nei primi tempi dell'emigrazione valligiana si partiva per tornare. Molti avevano lavorato sodo e portavano a Barga i benefici dei loro guadagni, spesso prodigandosi per la comunità, costruendo, per esempio, nuovi reparti nell'ospedale del paese. Tanti costruivano ville bellissime, come testimoniano queste preziose foto raccolte e conservate dalla Fondazione Ricci di Barga. I nuovi palazzi hanno contribuito a rendere questo paese uno dei borghi più belli d'Italia. A Barga, durante la settimana scozzese, oltre alle bandiere blu e bianche che sventolano ovunque, ogni vetrina rende omaggio alla Scozia. Ma dal 2008 c'è anche qualcosa di molto caratteristico. La cabina telefonica rossa. Donata da cittadini barghigiani emigrati a Edimburgo, è diventata un punto di scambio libri, prevalentemente di lingua inglese. Eh sì, qui tanti parlano toscano con accento britannico e negli anni il dizionario italiano di questo borgo si è colorato di neologismi curiosi che gli emigranti hanno coniato in terra straniera ed esportato a Barga.
3: Poi c'è lo scraccio.
0: Anna Maria li ha raccolti in un dizionario molto divertente.
4: Questa ricerca l'ho fatta con l'aiuto degli amici di Facebook, perché io ne avevo poche, però ne sono venute fuori un centinaio. La più votata, gettonata, è stata Pinozze, che viene da peanuts, arachide, nocciolina, che per noi è l'uso corrente mangiare le pinozze. Quando eravamo ragazzi vendevano le pinozze e i gommoni, che da gamma sono caramelle morbide.
5: Queste sono le parole, il business, o business, gli affari, poi il sanguiccio da sandwich, la chance da fortuna, avere fortuna, il loffaro.
4: Che da noi è un modo per definire una persona che ha poca voglia di lavorare, uno scansafatiche, e che è usata andantemente, segno che ce ne sono parecchi. E in realtà viene da loffar, che in inglese vuol dire scansafatiche.
5: A chip, ho comprato qualcosa di poco valore, una cosa a chip, la bega, che sarebbe la borsa.
0: Il dizionario contiene anche simpatiche frasi idiomatiche.
4: Oh, come guardi bene. Come guardi bene vuol dire come io ti vedo bene. Dall'inglese you look well. Tutto right, sì, oh, rightoni.

0: ma anche gli autori britannici, che innamorati di Barga e dei suoi dintorni, ambientano i loro romanzi proprio qui in Toscana. Immancabile una tazza di tè, magari nella magnifica cornice di Sommo Colonia, un paesino dalla parte opposta della collina, o nella pasticceria di Paolo, dove è possibile assaggiare una versione tutta toscana dei famosi biscotti al burro tipicamente scozzesi, gli shortbread. Vincitore di premi nazionali per il suo panettone con le castagne candite, durante la Scottish Week Paolo prepara gli shortbread con la farina di castagne. Una vera bontà, dal gusto molto caratteristico.
1: Le cose mi manca della Scozia è, vabbè, forse la parte più organizzativa. È molto questo imprinting che forse io me lo sono portata dietro, perché mi piace essere molto organizzata e avere, non avere impreviste, che questo è molto all'italiana, no? Quindi essere, fare sempre il last minute, no? Ma anche dei paesaggi, mi manca un po' i sorrisi degli scozzesi, cioè il carattere.
0: Ci sono cose della Scozia di cui i Bargo scozzesi non riescono proprio a fare a meno. E nel negozio di Ralph, fratello di Sonia, possono trovarle. Lo aiutano la moglie Paola e la figlia Francesca.
2: Barg, essendoci tanti titoli scozzesi, inglesi, abbiamo deciso di inserire questi prodotti perché c'era molta richiesta. Piano piano siamo partiti con piccoli prodotti che arrivavano dall'Inghilterra. Li abbiamo inseriti prima la cioccolata, poi siamo passati al tè, ai prodotti freschi, tra cui il bacon, il formaggio, le salsicce, che quelli arrivano mensilmente. La maggior parte dei nostri clienti sono italo-scozzesi. Molti italiani adesso bevono il tè e mangiano tanto porridge. Il tè inglese è buonissimo, ha un altro sapore, è molto più forte, è come per noi il caffè.
0: Ma gli emigrati che vengono in vacanza nel paese natio amano portare nelle loro case scozzesi qualcosa che si trova solo qui. La Befana di Barga, un biscotto senza lievito, ricoperto di marzapane. Gli italiani in Scozia portano nel cuore anche una grande passione: il calcio. Ma pure questa storia è molto particolare.
3: Insomma, chatti che sera 1-1.
0: Come tanti a Barga, Paolo Marchetti è cresciuto a Glasgow.
4: A scuola, già dai tempi dell'asilo, io andavo a una scuola cattolica. La scuola cattolica tiene il Celtic, perché è quella irlandese cattolica, e invece quella protestante è il Rangers, il Glasgow Rangers. E sì, che io da bambino ho sempre tenuto il Celtic.
0: Negli anni 70 i genitori vendettero l'attività in Scozia e tornarono a Barga. In paese Paolo e il suo bar sono il punto di riferimento per tifare la squadra scozzese del cuore, ma anche per festeggiare le vittorie di quella locale.

Ogni anno cambiano le iniziative culturali, ma le presentazioni di libri non mancano mai. Oggi gli appassionati di Scozia provenienti da tutta Italia sono rapiti dai racconti di Ilaria, grande esperta di storie, curiosità e luoghi di quel paese che ama moltissimo.

0: I gatti randagi portano gli stessi colori del Celtic. E il gemellaggio con la squadra scozzese è così consolidato da essere accolti allo stadio di Glasgow con tanto di striscione di benvenuto. Anche i menù dei ristoranti si adeguano alla settimana scozzese e Riccardo, il marito di Adele, ha preparato qualcosa di molto tipico, lo steak pie. Si tratta di uno spezzatino che può essere realizzato con diversi tipi di carne, come il rognone o la carne di cervo. Ma il più tradizionale è con quella di manzo, che si lascia cuocere per un'ora e mezzo e poi viene ricoperto di pasta sfoglia e infornato.
1: L'altro è ancora più originale, che sarebbe questo qua. Questo lo si trova nelle macellerie.
0: È l'haggis, molto amato dagli scozzesi. È un salsiccione di interiore di pecora, farina di avena, cipolle e spezie varie. Di solito si accompagna con purè di patate e di una rapa che non si trova qui in Italia. Riccardo però ne riproduce il colore unendo al sedano rapa delle carote. Dopo la bollitura si apre per gustare il ripieno, condito con una crema al whisky.
2: Whisky sauce.

0: proprio qui, ad Ardrossan, sulla costa ovest di Glasgow, nel ristorante di Aldo Cecchini, l'haggis viene usato per una preparazione che forse farà storcere il naso a molti italiani. È un edificio antico, proprio di fronte alla marina della città, e un tempo veniva usato per ricaricare le batterie e rifornire i battelli che attraccavano nel porto.
1: È stata un'idea del nostro chef che ha voluto mettere una pizza scozzese e io gli ho detto ma no, non ci si può le mettere. Dice ma si prova. Sicché si mise come special per provare, per vedere se andava.
0: E questa pizza speciale scozzese viene condita con haggis, black pudding, un sanguinaccio insaccato e bacon.
1: Appena che si mise sul menù come specialità, cominciò ad andare subito. Gli scozzesi, gli piace questa pizza scozzese e questa pizza scozzese è la più pizza che si vende nel ristorante.
2: Thank you.
3: Buon appetito.
1: L'hanno mangiato, l'hanno provato anche gli italiani. Dice sì, è buona, ma è un po' diversa della nostra. E ci credo che è un po' diversa della nostra.
0: La storia di Barga e dei lucchesi in Scozia non è certo finita. Gli italiani continuano ad essere attratti da questa terra e gli scozzesi, sempre più, si lasciano affascinare da queste colline. Ma per chi è andato via, tornare a Barga, perché?
4: Ogni giorno che io guardo fuori la finestra mi emoziono. Cioè, quando vedo questi paesaggi, non puoi non amare Barga.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.
1: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
2: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
3: Benvenuti a Filo Rosso.
4: Fra poco faremo il punto.
3: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
5: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Questa sera alle 21:15 su Rai 3.
6: Quante cose che non sai.
7: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
5: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
8: Pubblicità.
9: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
8: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
10: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Prosecco Valdobbiadene a 3 euro.

0: €9,99. Filetto di salmone a €7,49. Bresaola della Valtellina IGP a €2,79. E taglierami ricaricabile a €49. Lidl, vale davvero!
1: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.
2: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
3: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
4: Amore mio, buongiorno.

0: puoi prendere il tablet e darla a Dolly?
1: Tieni.
2: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
3: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro, per alleviare i disturbi del colon irritabile.
4: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
5: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
6: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.

0: dal questore. L'attaccante del Cagliari, El Trepi, in terapia intensiva, ha rischiato di annegare durante un bagno nella piscina di una villa in Costa Smeralda. I sanitari, condizioni gravi, molta acqua nei polmoni. Nuova colata lavica sull'Etna, cenere su Catania, chiusi due settori dell'aeroporto, si allenta la morsa dell'afa sull'Italia, in arrivo il maltempo, morti due escursionisti colpiti dai fulmini. Buonasera dal TG3. La tregua tra Iran e Stati Uniti non ha congelato il conflitto e ora Trump minaccia anche l'Oman, non si intrometta o lo bombarderemo. E salgono anche le tensioni tra USA e Israele. Non ostacolare la pace, avverte il tycoon. Meglio non attaccare Gaza, ma Netanyahu al momento tira dritto. Andiamo a New York in diretta dall'inviato Nico Piro.
1: Sì, l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, arrendersi, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. Nel giorno in cui scade la tregua, che ha retto solo in parte di 60 giorni fra Iran e Stati Uniti, Trump continua ad alimentare l'escalation verbale. Parlando a Fox News, minaccia anche l'Oman, se si mettono di mezzo sullo stretto di Hormuz li bombarderemo, in realtà lo dice con una frase particolarmente volgare. Ricordiamo che Oman e Iran stanno chiudendo un accordo per la gestione dei transiti navali attraverso questo vitale corridoio marittimo attraverso il quale prima della guerra passava il 20% del petrolio e del gas naturale mondiale, con effetti sull'economia globale ma anche sul consenso di Trump in vista delle elezioni di medio termine. Mentre Wall Street Journal e New York Times parlano di un Iran che si prepara a riprendere la guerra, sul no di Israele al piano del Border Peace, che è una creatura di Trump, il presidente dice Israele non dovrebbe colpire Gaza perché Hamas ha accettato il disarmo. Ma su quanto accade a Tel Aviv e quanto accade a Teheran sentiamo rispettivamente Gianmarco Sicuro e Lucia Sgueglia nei servizi che vediamo insieme.
2: Quattro ore di colloquio per arrivare ad un no su quasi tutta la linea. Bibi Netanyahu rifiuta la proposta di rendere effettivo il cessate il fuoco a Gaza e conferma la sua contrarietà, già espressa recentemente in pubblico, al piano di pace in 15 punti promosso dal Board of Peace di Donald Trump. Una posizione espressa, secondo le fonti, direttamente a Jared Kushner, mediatore per conto della Casa Bianca, attualmente in Israele, dove ha incontrato anche il presidente Herzog. Il problema sono le elezioni di fine ottobre, avrebbe detto Netanyahu alla delegazione americana, ribadendo che il ritiro delle truppe da Gaza non avverrà prima del disarmo di Hamas. Ieri Kushner aveva incontrato la controparte in Egitto, ottenendo la promessa da parte di Hamas di arrivare al disarmo con la condizione che questo avvenga contestualmente al ritiro delle truppe israeliane. Israele boicotta le trattative, denunciano i paesi musulmani iscritti al board, preoccupati per i nuovi bombardamenti in Libano e per le crescenti violenze dei coloni in Cisgiordania. A Kusra, i soldati di Tel Aviv vengono ripresi, sorridenti, assieme agli stessi coloni. L'esercito è dalla nostra parte, dicono loro, mentre una delegazione di alti funzionari americani ha chiesto alle autorità di Israele di poter visitare il villaggio dopo le accuse di terrorismo avanzate dall'ambasciatore statunitense nei confronti degli stessi coloni.
3: Around 200 vessels may pass through this narrow corridor.
4: Un video creato dichiaratamente con l'intelligenza artificiale. A pubblicarlo sui social è il canale di Stato iraniano in inglese Press TV. Ricorda la nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser nel 1956 e rivendica il diritto dell'Iran a chiedere pedaggi per il passaggio di Hormuz. La sintesi, lo stretto non tornerà mai più come era prima della guerra. Scadono oggi due mesi durante i quali Iran e Stati Uniti avrebbero dovuto raggiungere un accordo più completo sulla fine della guerra, sul programma nucleare iraniano e sull'apertura dello stretto. E invece i negoziati sono al palo, con le due parti che si preparano più che mai a un lungo confronto. La scadenza di 60 giorni, dice Teheran, per noi è irrilevante, perché gli Stati Uniti hanno violato l'accordo poche settimane dopo la sua firma. E mentre i Pasdaran smentiscono Trump, nessun colloquio in corso con gli Stati Uniti, rincara la dose il comandante in capo dell'esercito iraniano, Amir Khatami. Non permetteremo il ritorno degli Stati Uniti nel Golfo Persico. L'espulsione di Washington dal Medio Oriente è ormai una realtà. Hormuz è sacro, una risorsa concessa da Dio al popolo iraniano. Lo stretto, attraverso il quale prima della guerra transitava un quinto del petrolio mondiale, resta di fatto chiuso. Il conflitto rischia di estendersi nella regione anche oltre il Golfo, a partire dal Mar Rosso.
0: e sulla

0: Altro fronte di guerra, ancora attacchi reciproci e vittime tra Russia e Ucraina. Gli aggiornamenti in diretta a Kiev con l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Eh sì, la minaccia dei missili balistici russi che incombe sull'Ucraina, perché rivela oggi la CNN, Kiev avrebbe praticamente esaurito le scorte di Patriot. Intanto le ondate reciproche di droni. Le ultime notizie dal fronte ucraino: due morti nella regione del Kherson, dove sono stati colpiti anche due autobus, un morto per un attacco su una miniera nell'area di Dnipro. Gli attacchi continui lungo tutta la costa del Mar Nero, sui porti da Mykolaiv a Odessa fino a Izmail, che si trova sul Danubio, e ancora le 10.000 persone rimaste al buio per gli attacchi a nord sull'area di Cherniv. E intanto, mentre la UE studia nuove sanzioni contro Mosca, Zelensky denuncia alcuni beni fondamentali per l'aggressione russa, forniti anche da membri del G7. Di converso, dall'Ucraina la pioggia di droni verso il territorio russo. Il bilancio più grave: 6 vittime per un missile ucraino caduto su un villaggio nella regione di Belgorod, mentre è stato cancellato, proprio per le minacce, il tradizionale festival delle orchestre militari sulla Piazza Rossa. È tutto da Kiev, a te.
0: Europa divisa sull'immigrazione, tensioni che coinvolgono l'Italia, impegnata nel duplice braccio di ferro con Spagna e Germania. Da Bruxelles, inviato Filippo Golia.
2: Sorpassato il picco della metà di agosto, in cui si temeva un nuovo afflusso di migranti, la crisi di Ceuta continua ad agitare la politica spagnola, facendo sentire le sue ripercussioni in Europa. Il presidente della città autonoma, Juan Vivas, ha ribadito che la situazione non è tornata normale e di non sapere quanti dei migranti entrati a fine luglio siano ancora bloccati a Ceuta. Di sicuro sono migliaia e le loro condizioni anche sanitarie sono precarie. Vivas ha minacciato di rivolgersi alla magistratura in mancanza di risposte adeguate. Il governo spagnolo prova a correre ai ripari. Il premier Sanchez ha presieduto una riunione in videoconferenza e la ministra dell'inclusione e delle migrazioni, Elma Saiz, in visita a Ceuta, ha annunciato che saranno predisposti 4 centri temporanei di accoglienza straordinaria, 3 su terreni di proprietà del governo centrale e un quarto in un'area messa a disposizione dalla municipalità. Serviranno a far fronte alle esigenze di 1.500 migranti, un numero che sembra ancora inadeguato. Il commissario europeo agli affari interni, Brunner, ha avuto un colloquio con il ministro dell'interno spagnolo, Grande Marlaska, e ha scritto sui social che Madrid sta svolgendo un lavoro importante per proteggere i nostri confini esterni. E mentre resta sospesa tra Italia e Spagna la piena applicazione del trattato di Schengen, sembrano allentarsi le tensioni tra il nostro paese e la Germania sui dublinanti, i migranti che Berlino vorrebbe riportare in Italia in quanto luogo di primo approdo e di prima richiesta di asilo. Tre i casi sotto attenzione, ma il portavoce del ministero dell'interno tedesco afferma che i due paesi stanno portando avanti uno scambio aperto e basato sulla collaborazione.
0: E il governo prende tempo, come sentivamo, cerca una soluzione condivisa con Berlino e mantiene le misure contro Madrid. In diretta da Palazzo Chigi, Massimo Solani.
3: Sì, al centro dell'agenda del governo ci sono sempre l'immigrazione e i suoi effetti sui rapporti internazionali. Molto buoni quelli con la Germania, nonostante l'impasse sui rifugiati che Berlino minaccia di riportare in Italia. Dopo giorni di lavoro dei tecnici della diplomazia, pare che a questo punto serva un contatto diretto fra Meloni e Merz per evitare il braccio di ferro e disinnescare pericolose polemiche elettorali, soprattutto con l'AfD in Germania e con Ivan Acciani in Italia. Tutt'altra storia invece con Madrid, dopo la scelta del governo italiano di sospendere il trattato di Schengen. Una decisione in questo senso era attesa per Ferragosto, ma dopo le immagini degli ultimi respingimenti di Ceuta, sui quali peraltro il Viminale sta attendendo approfondimenti da parte dell'intelligence, la scelta del governo è quella di prendere tempo. E nei giorni scorsi si attendono informazioni dell'intelligence, dicevamo, e poi c'è il tema della reciprocità con la Spagna, che non ha ancora allentato i controlli sui viaggiatori italiani disposti in risposta proprio alla scelta del governo italiano di sospendere Schengen. Anche per questo l'opposizione punta il dito contro l'opposizione. Sentiamo che cosa sta succedendo nei servizi di Serena Mautone e Giusy Sansone, poi la linea allo studio.
4: Schengen verrà ripristinato solo quando si avrà la certezza che Ceuta non è più un pericolo. Il governo italiano non arretra e, anche se molto probabilmente alla fine si arriverà comunque a un compromesso con Madrid, le restrizioni al trattato di libera circolazione per ora restano.
5: La sicurezza dei confini e la prevenzione contro il terrorismo sono due priorità del governo, ecco perché stiamo valutando con grande attenzione quando riaprire Schengen. Dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante.
4: Mentre con Berlino è stato aperto un canale diplomatico, perché soprattutto con Merz, che Meloni vuole evitare un muro contro muro che finirebbe per dare argomenti agli avversari comuni di Futuro Nazionale e AfD. E non è certo un caso che tra i fedelissimi

0: nessuno nomina il cancelliere tedesco. Le critiche al contrario sono tutte per Sanchez, che dicono Ferro e Chelani durante un evento di Fratelli d'Italia a Lampedusa sui migranti. Ha sbagliato tutto.
1: La fermezza è difesa della libertà e della sicurezza dei nostri cittadini e difesa della vita di quelle persone che si sono messe in mare affrontando un viaggio pericoloso, perché bloccando le partenze noi abbiamo abbattuto le morti in mare. Anche un solo morto in meno è un punto d'orgoglio per questo governo.
0: Linea del rigore rilanciata in modo trasversale da tutta la coalizione. Se Forza Italia mette l'accento sul calo degli sbarchi, la Lega insiste sulla necessità di stringere accordi per favorire i rimpatri. Una risposta comune è quanto invocano i centristi di Lupi, che avverte Schengen non può e non deve essere messa in discussione.
2: Che fine ha fatto l'Europa della solidarietà e dei trattati? Con le elezioni alle porte vince l'egoismo e le crisi migratorie diventano un terreno di propaganda per i governi. Il contrattacco del PD su Ceuta e sulle crisi diplomatiche in corso con Spagna e Germania prende le mosse da questa riflessione. I Dem scrivono al presidente del Partito Socialista Europeo Loughman, assieme ai socialisti spagnoli, per esprimere la dura critica alla premier danese Frederiksen, che mentre infiamma la vicenda dei migranti nell'exclave spagnola decide di allinearsi a Giorgia Meloni sullo stop a Schengen. Contro ogni strumentalizzazione dei migranti e l'affondo dei Dem, che denunciano così Meloni distoglie l'attenzione dalle vere emergenze.
3: Il costo della benzina è ancora fermo a 2 euro. 7 milioni di italiani a Ferragosto sono rimasti a casa. Il governo italiano, anziché alzare muri in Europa, convochi immediatamente un tavolo per i salari, perché a settembre sarà difficile persino comprare i libri di scuola.
2: Questo governo insegue la destra estrema a fini puramente elettorali, sferzano anche da AVS.
4: Per incorrere mannacci, la presidente Meloni ha aperto crisi diplomatiche in Europa, ha chiuso Schengen con la Spagna, adesso ha problemi con la Germania. Parla di tutto fuorché dei veri problemi dell'Italia, ad esempio la crisi climatica, il caldo estremo sta creando problemi economici di non poco conto nel nostro paese.
2: Su Ceuta Meloni ha agito da leader di partito, come una Abascal qualsiasi, non certo da premier dell'Italia, torna a ribadire Conte, che definisce un precedente grave quello del governo, che potrebbe danneggiarci in futuro.
5: Però qualcosa non torna. E in mare si continua a morire, 7 migranti trovati senza vita su un'imbarcazione durante un'operazione di soccorso, di emergency, salvate 50 persone. Francesca Malaguti.
6: Il barchino sembra stare a galla per miracolo. A un'estremità dello scafo, paurosamente immersa nell'acqua, è zeppo di persone. I soccorritori della Life Support lo raggiungono e trasferiscono a uno i migranti sulla scialuppa. Ma non tutti riescono a scendere da soli. Due di loro sono gravissimi. Vengono immediatamente sottoposti a procedure d'emergenza. E poi la terribile scoperta. Ci sono anche 7 corpi senza vita. Alla fine dell'operazione, sulla nave umanitaria di emergency, ci sono 45 uomini e 5 donne. 29 sono minorenni non accompagnati. Hanno dichiarato di provenire da Egitto e Somalia.
7: Questa operazione di soccorso è stata complicata dal fatto che alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Adesso i due casi medici critici che sono stati stabilizzati sono a bordo di questa pilotina della Guardia Costiera.
6: I 7 corpi senza vita dei naufraghi non sono l'unica scena straziante a cui gli operatori delle ONG hanno assistito nell'ultima settimana. Solo 5 giorni fa altri 11 cadaveri sono stati avvistati in alto mare dall'aereo di monitoraggio di SOS Mediterranee. Oggi la ONG ha salvato in zona SAR maltese 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bambini, su segnalazione di un elicottero di Frontex. L'organizzazione rivela che negli ultimi mesi è aumentata in mare la presenza di motoscafi libici che minacciano e cercano di ostacolare gli interventi delle navi umanitarie.
5: L'inchiesta sul caso Lavitola, faccia a faccia in carcere a Rebibbia tra il faccendiere e il suo avvocato, è pentito, dice il legale, non voleva mettere nei guai nessuno. Riccardo Porcù.
8: Di pentito per aver messo nei guai delle persone a cui tiene in ragione di una scelta, ripeto, autonoma.
9: Il suo avvocato lo ha trovato così, dopo 2 ore di colloquio, provato, dispiaciuto, pentito. Walter Lavitola, reo confesso per l'attentato dello scorso ottobre alla casa di Ranucci, ha sempre voglia di raccontare, ha letto gli articoli sui giornali, ha visto la televisione e vuole provare presto a chiarire ancora la sua posizione. Ne avrà occasione durante l'udienza del riesame prevista per la prossima settimana.
8: Non si tratta di ritrattare o di dire di cose diverse, si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un'interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito.
9: Integrare quelle dichiarazioni definite fumose dalla giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato la richiesta di domiciliari.

0: e capire meglio i contorni di quell'incontro a inizio settembre in cui lo stesso Lavitola aveva messo in guardia l'amico sul rischio di attentati contro di lui.
1: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità.
0: Un piano cervellotico per aumentare il livello di sicurezza e la scorta di Ranucci con un attentato. Una tesi in contrasto con quanto emerso dalle indagini. L'attentato, secondo gli inquirenti, sarebbe servito a lanciare la carriera politica del conduttore di Report, che verrà presto ascoltato come parte offesa. Chiedono di parlare anche i quattro arrestati per cercare di smontare l'aggravante del metodo mafioso.
2: Un altro femminicidio: in provincia di Venezia è stata trovata morta in casa Tania Terrin, di 39 anni, a uccidere l'ex compagno che poi si è suicidato. Lei lo aveva denunciato. Maria Teresa Palamà.
3: Le avevo scritto anche privatamente, le avevo detto: Tania, se hai bisogno, scampanella forte, se hai bisogno non farti nessun problema. Lei quella volta ha detto: vado via un po', perché sono stata male, vado via per un po' di tempo.
4: Ad aprile scorso Tania Terrin, 39 anni, si era allontanata da casa dopo aver lasciato l'uomo che frequentava, Dino Keber, 43 anni, meccanico. Lui aveva tentato di strangolarla, lei lo aveva denunciato, ma di recente era tornata e si erano riavvicinati. La sera di Ferragosto non rispondeva al telefono e la madre di Tania, preoccupata, ha chiamato i carabinieri che, arrivando nell'appartamento di Campo Nogara, nel Veneziano, hanno trovato la donna senza vita sul divano. Sarebbe stata soffocata, ma si attendono adesso i risultati dell'autopsia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Keber si sarebbe poi rintanato nella propria casa poco distante, a Dolo, dove i militari lo hanno trovato impiccato. Dopo la denuncia aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Tania era consapevole del pericolo e soffriva.
3: Diceva che all'inizio si dimostrano tutti belli, carini, e poi
5: ci aveva detto: attenzione a questa persona, se suona non apritegli.
4: La consapevolezza e la foto di Keber diffusa in chat ai condomini non sono bastate però a proteggerla. In qualche modo lui era riuscito a tornare nella sua vita, fino al drammatico epilogo.
5: L'ultima volta che le ho chiesto come andava, mi ha detto che era tranquilla, che si era tutto tranquillizzato.
2: Un'altra vittima sul lavoro durante la vendemmia, Francesco Mazzocchi, 33 anni, è rimasto schiacciato dal suo trattore mentre raccoglieva l'uva a San Colombano all'Ambro, vicino a Milano. Pochi giorni fa la morte di una ragazza di 22 anni nel Cuneese. Restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il giovane aggredito a Barcellona fuori da una discoteca. Quei tragici momenti nel racconto di un amico che era con lui. Pietro Adami.
6: Erano uno contro uno, però poi è successo che da dietro arriva uno dei ragazzi, correndo verso di lui, lo prende qua dietro. Una grande botta e Nicola finisce a terra ed era incosciente.
7: Giuseppe Siben è tornato a casa sua, ad Asolo, nel Trevigiano. L'occhio nero sul volto, i segni del pestaggio di mercoledì scorso. Ad avere la peggio è stato il suo amico Nicola Maggiotto, il 21enne ricoverato in terapia intensiva all'Hospital del Mar di Barcellona. Le sue condizioni sono gravi e in coma farmacologico. L'aggressione fuori da un locale del Port Forum, nel nord-est della città catalana. Una chiacchierata tra coetanei conosciuti poco prima, che si trasforma

0: Asolo, sonore di attesa e speranza. Qui Nicola abita per anni, ha giocato a rugby. Siamo la sua famiglia, scrive il club. Mercoledì sera l'appuntamento ai campi. Una fiaccolata per mandare calore al 21enne e ai suoi genitori.
1: Ed è ancora ricoverato in terapia intensiva a Sassari il giocatore del Cagliari, Yael Trepi. Il giovane ieri ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Portocervo. Maria Chiara Grandis.
2: Obiettivi ne ho abbastanza, sia con la squadra che mio di personale.
3: E tutta la sua squadra in queste ore si stringe a lui. Yael Trepi, il giovanissimo e promettente attaccante del Cagliari, ricoverato in gravi condizioni dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio nella piscina di una villa a Portocervo, in Costa Smeralda. In base alle prime ricostruzioni, il calciatore, che non saprebbe nuotare, forse per un malore, forse per un improvviso cambio di profondità, è finito sott'acqua. L'attacco toracica ne ha evidenziata in quantità nei polmoni. Adesso è in coma farmacologico all'ospedale di Sassari. Con questo gol, a gennaio, Trepi ha esordito in Serie A. L'ultima partita giocata venerdì da titolare in Coppa Italia, poi il weekend libero prima della ripresa degli allenamenti per il campionato. È stato proprio il Cagliari, con un comunicato, a rendere noto che l'attaccante francese, 20 anni, si trova in terapia intensiva. Siamo tutti con te, Yael, il messaggio di solidarietà del presidente Tommaso Giulini sui social. La vita ti ha già messo davanti a situazioni complicate e tu hai sempre trovato la forza per affrontarle, scrive. La tua famiglia Rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto.
1: Due morti in poche ore per i fulmini, una vittima sull'Etna dove è ripresa la colata lavica con altri disagi all'aeroporto di Catania. Barbara Cataldi.
4: L'Etna dà ancora spettacolo, torna a esplodere con lava e lapilli, apre una nuova bocca eruttiva. Gli esperti dichiarano l'allerta rossa perché il vento spinge le nubi dense sul cielo di Catania. Così l'aeroporto torna a ridurre gli atterraggi, saranno al massimo 10 ogni ora.
5: Che dico che non vamos a Sevilla?
6: Andiamo a Siviglia, se il vento non cambia e il fumo dell'Etna non gira di qua.
7: Siamo in ritardo di un'ora e mezza, quindi non tanto bene, direi.
4: Durante la giornata ancora disagi al Fontana Rossa, mentre in città la cenere ha coperto ogni cosa.
8: Sono 10 giorni che lo facciamo. Dopo 10 minuti, mezz'ora, un colpo di vento e siamo di nuovo punti a capo.
4: Alla forza imprevedibile del vulcano, qui nelle ultime ore si è aggiunto il maltempo con piogge e frane. Un turista statunitense è stato colpito da un fulmine, non ce l'ha fatta, proprio mentre si trovava in un'area interdetta. E sempre per colpa di un fulmine, ieri un altro escursionista ha perso la vita sulle Dolomiti, in Alto Adige. Nubi fragili, grandine, allagamenti da nord a sud. Una tromba d'aria ha colpito Torre dell'Orso, in Puglia. La perturbazione in transito sull'Europa ha portato un abbassamento delle temperature. In Toscana il diluvio ha bloccato il palio dell'Assunta a Siena, rinviato per la seconda volta in 2 giorni.
9: Questo rinvio crea anche dei problemi importanti nella macchina organizzativa, anche all'interno delle contrade.
4: La pioggia caduta per tutta la mattina sul tufo di Piazza del Campo ha reso impossibile la corsa di questa sera. Appuntamento a domani, meteo permettendo.
1: E in Europa ancora incendi preoccupano soprattutto i roghi in Belgio, al confine con la Germania, in fumo migliaia di ettari. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
10: Il re del Belgio interrompe le vacanze per portare solidarietà ai servizi di emergenza. Filippo verifica così di persona che la pioggia ha portato un po' di sollievo, ma potrebbe essere di breve durata in questa zona al confine con la Germania, rinomata per la riserva naturale protetta e per i paesini con le case a graticcio. I roghi di torba possono infatti covare nel sottosuolo senza produrre fiamme visibili per lunghi periodi e si teme che ci vorranno mesi per spegnere completamente l'incendio. E così a Hoesven rimane l'allerta. Bruciati già 3.000 ettari di bosco. Diverse località, sia in Belgio sia in Germania, sono state evacuate. I forti venti e la vegetazione secca, per settimane non c'è stata una goccia di pioggia, hanno alimentato gli incendi che qui potrebbero innescare un pericolo in più. In questa parte d'Europa si sono combattute feroci battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale e ci sono ancora molte munizioni inesplose. Tanto che sul lato tedesco hanno impiegato i carri armati per aprire dei varchi nei boschi e si è potuto operare principalmente dal cielo. I roghi hanno distrutto quest'anno in Europa un'area grande il doppio del Lussemburgo, ovvero quasi 600.000 ettari di territorio. E secondo il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi sono morte oltre 20 persone.
1: I cambiamenti climatici

0: climatici stravolgono anche i flussi turistici, spingendo il boom della montagna e dei paesi nordici, un fenomeno che rischia di mettere in forte difficoltà il nostro turismo. Sentiamo Luca Patrignani.
1: Coolcation? No, non lo conosco.
2: Sì, lo conosco. Si tratta di ricercare le mete turistiche in base al fresco.
3: Il termine non lo conoscevo, ma noi siamo sempre andati in montagna, quindi...
4: Cool, fresco e vacation, vacanza. Il neologismo, qui in Val Gardena, magari non è ancora così diffuso, ma la consapevolezza del fenomeno sì. Le ondate di calore stravolgono anche il volto del turismo, ad esempio con il boom della montagna. Quasi 12 milioni di pernottamenti ad agosto, più 2,3% in un anno, più 17,6% dal 2019 ad oggi.
5: Siamo scappati dal mare, dalle temperature insopportabili ormai degli ultimi giorni.
4: Fuggire dal caldo rovente diventa uno dei criteri principali per la scelta delle vacanze. 2 europei su 3 cambiano programmi per gli sconvolgimenti climatici. Il 16% sceglie già solo destinazioni fresche, il 15% ha iniziato ad escludere i luoghi con temperature estreme.
6: L'Italia, destinazione turistica per eccellenza, è investita in pieno da questo fenomeno. Io ritengo che ci sia una quota non inferiore al 30% di ridisegno dei flussi e del calendario delle vacanze, sia degli italiani sia soprattutto degli stranieri in Italia.
4: Ad avvantaggiarsene i paesi nordici, che registrano flussi in forte crescita, come conferma Katerin in viaggio a Stoccolma.
7: We were thinking about traveling to Croatia.
8: Dovevamo andare in Croazia, ma poi abbiamo preferito la Svezia. Il caldo era davvero troppo estremo.
0: La rivincita della Ferrari Luce è molto criticata al debutto, con un'asta record da Sotheby, e infatti l'auto più costosa, nuova più costosa della storia, proprio mentre altre case invece fanno marcia indietro sul motore elettrico. Piero Cipriani.
9: $36 million. $40 million!
10: Eh sì, alla fine sono stati $40 milioni, un record all'asta da Sotheby's per la prima Ferrari Luce, quella con numero di telaio zero. La vettura, presentata pochi mesi fa in anteprima a Papa Leone al presidente Mattarella, ha segnato una svolta nella storia di Ferrari. Luce è infatti la prima vettura del cavallino totalmente elettrica. Aveva sollevato da subito un vespaio di polemiche, criticato soprattutto lo stile, considerato molto lontano dalla tradizionale immagine della Ferrari. L'asta dei 40 milioni aveva scopi benefici, dunque fa storia a sé, ma Luce rappresenta la scommessa Ferrari di coniugare lusso e transizione all'elettrico. Anzi, nei piani di Maranello, entro il 2030 il 20% della produzione sarà elettrico, un altro 40% ibrido. Eppure nel segmento dell'alta gamma arriva in contemporanea una notizia di segno opposto. La Porsche interromperà nel 2030 la produzione della Taycan, la vettura che aveva segnato l'ingresso della casa di Zuffenhausen nell'elettrico, senza sostituirla con altri modelli. La Taycan era diventata rapidamente una delle vetture di punta di Porsche. Il quadro è però cambiato radicalmente, dalle 40.000 vendute 3 anni fa alle 10.000 di quest'anno. Da qui la drastica marcia indietro di Porsche sull'elettrico. Saranno il mercato e le scelte dei clienti nei prossimi anni a decidere chi avrà centrato la strategia vincente.
0: Siamo allo sport, col trionfo azzurro agli europei di atletica di Birmingham. Brilla con la sua medaglia d'oro Larissa Iapichino, protagonista di una notte straordinaria per la nostra nazionale. L'ha intervistata l'inviata Francesca Sancin.
11: Andiamo a vincere il campionato europeo sul filo di lana.
12: È stato bellissimo perché facevo il tifo ai ragazzi, quando hanno vinto silenzio perché hanno battuto la Gran Bretagna e c'ero io, sembravo una pata. Bravi! Sono italianissima, anzi io, mia famiglia qui in Inghilterra proprio lo dice, si vede proprio che sei italiana.
13: Come un gol al 90esimo, la 4x4 che vince per 3 centesimi, Larissa Iapichino per 1 centimetro, Papagiani allenatore a dispensare consigli a bordo pedana, i parenti inglesi a sgolarsi in tribuna. Implacabile sull'asse di battuta, domando anche i capricci del vento, con uno stacco perfetto, lei, Larissa, che quest'anno ha anche strappato alla mamma Fiona May il record italiano che resisteva dal 1998.
12: E noi non abbiamo mai fatto paragoni tra di noi, anzi, lei mi ha sempre spronato a essere migliore di lei. Lei non vuole che l'avvicini o che la eguagli, ma vuole che io la superi.
13: 7 metri, cifra tonda come l'oro che ha al collo questa nuova Larissa, che lascia gli europei di Birmingham con una nuova consapevolezza.
12: Sono maturata tanto, ho trovato la mia stabilità, ho trovato il modo di affrontare le gare, le pressioni, soprattutto quelle che mi metto io. E ne ho fatta di strada, mi sono guardata indietro e ho visto soddisfazione.

0: soddisfazioni, delusioni, e tutte mi hanno portato ad essere la donna che sono oggi.
1: Il viaggio del TG3 nelle periferie italiane attraversate da nuovi fermenti culturali. Oggi andiamo a Palermo con l'inviata Maria Rosaria De Medici.
2: Una costellazione di quartieri popolari si addensa intorno al centro storico di Palermo, a pochi passi dalle chiese e dai palazzi antichi. Non sono periferie, ma isole.
3: Se noi posiamo lo sguardo su tutto ciò che sta intorno al centro, capiamo molto di più del centro.
2: Lo sguardo della regista Emma Dante si è posato tante volte su questi luoghi che hanno ispirato la sua scrittura teatrale.
3: Sono i luoghi del popolo e quindi sono molto vitali.
2: Il più vicino di tutti e insieme il più lontano è il rione Danisinni.
4: Salve, sera.
2: Irene e Etrio sono soci di Fuoricentro, che lavora per favorire gli scambi e stringere relazioni tra i quartieri di Palermo.
4: È importante sentire chi questi quartieri li abita e non solo invaderli con delle proposte culturali che possano essere in qualche modo fuori luogo.
2: A Danisinni ci sono un circo sociale, una fattoria e si organizzano passeggiate alla scoperta della lingua madre.
5: Senta mia, pigliacciamo.
2: La bellezza sulle pareti del rione si chiama Fiume di Vita. È uno dei murales di Igor Scalisi.
6: Non è un intervento che è stato calato dall'alto, ma hanno partecipato i bambini stessi del quartiere.
2: Sono loro i protagonisti della rinascita, in questo e in altri quartieri, come racconta Cesare Cremonini, che ha condiviso la sua esperienza con gli studenti dello Sperone, periferia sud di Palermo.
7: Mi ha colpito molto il desiderio di attenzione, cioè si sentono dimenticati. Io invece dico che secondo me loro sono il paese e che il nostro futuro dipende moltissimo da loro.
3: Perdere la periferia è una grandissima perdita che noi come società, come comunità non ci possiamo permettere.
1: Cinema arriva nelle sale Tony, film con Antonio Banderas che racconta gli inizi della carriera dello chef Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018. Marco Cosenza.
8: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
9: Esattamente questo, Tony, diario di un giovane cuoco, è il racconto di un'estate che cambia tutto.
8: Sono uno scrittore adesso, anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
10: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
9: Quella che ha gettato le basi perché l'acerbo, insicuro, goffo e tormentato Tony diventasse il futuro chef e scrittore di fama mondiale Anthony Bourdain.
8: Mi serve un lavoro.
11: Hai già lavorato in cucina?
8: Scusate. Certo.
12: It was so easy to be curious about it for me.
9: Mi incuriosiva di più concentrarmi su un periodo che quasi nessuno conosce rispetto a quelli noti a tutti, spiega il regista Matt Johnson, che ha scelto Dominic Sessa per indossare i panni e la divisa del grande gastronomo.
8: Cos'è?
11: È per te.
9: Affiancato in cucina e sul set da due guide, un collega ribelle e un maestro saggio interpretato da Antonio Banderas.
11: È così che si apre un'ostrica.
12: Chaos and control
9: Rappresentano proprio l'equilibrio sottile tra caos e controllo che l'hanno sempre contraddistinto, racconta l'attore, le sue due anime e la scoperta di come entrambe fossero le fondamenta di ciò che era destinato ad essere.
8: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
13: Scusi, qual è il suo nome?
8: Anthony Bourdain.
1: Ed è tutto, ora i TG regionali, il TG3 torna a mezzanotte. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Io lo amo.
1: Ah.
0: È bellissimo.
2: E poi è in offerta.
3: Da Iperceramica c'è sconta agosto. Piastrelle e arredo bagno scontatissimi. Ora o mai più. Sconta agosto. Solo ad agosto. Solo da
4: Iperceramica.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
2: L'incubo è un materasso bollente. O glaciale.
3: Tranquilli. Con Per Dormire, la temperatura perfetta non è più un sogno. E con i nostri wellness designer scoprite anche il comfort più adatto a voi per un riposo di qualità. Ovviamente potete personalizzare tutto, è il vostro sistema letto.
4: E con i doppi saldi, sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti.
3: Per dormire, il letto perfetto esiste.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
4: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con O, l'eccellenza italiana è circolare.
11: Giornata bollente, qualcosa di rinfrescante.
12: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale.
13: Tè San Benedetto, irresistibilmente.
12: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
0: Beyoncé presenta nuovi bagno doccia Japanese Beauty. Vivi l'esperienza autentica di un onsen giapponese. Gli oligominerali termali nutrono e tonificano la pelle, che appare per il 90% più morbida e idratata. Beyoncé, your Japanese Beauty.

0: Bradisismo, riunione del centro coordinamento soccorsi in prefettura. Da oggi liquidati i primi contributi di autonoma sistemazione. A breve i rientri di alcuni sfollati. Non femminicidio ma omicidio volontario, l'accusa per Faustino Cardillo, il 75enne che ha ucciso la moglie nel Beneventano. L'uomo resta in carcere. Crollo all'interno del chiostro del complesso di San Francesco delle Monache ad Aversa. Danni ingenti, domani tavolo alla sovrintendenza di Caserta. Caldo in attenuazione, si apre una breve fase di instabilità. Allerta gialla fino alle 14 di domani per maltempo. Con noi in studio il meteorologo Vincenzo Capozzi. Favasuli, domani le visite mediche, il Napoli piazza il colpo sulla fascia destra a 5 giorni dall'inizio del campionato. Coppa Italia amara per le campane di Serie B, fuori Avellino, Juve Stabia e Benevento. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Apriamo con le ricadute del sisma dello scorso 31 luglio. Hanno iniziato a essere liquidati da oggi i contributi di autonoma sistemazione per gli sfollati. Alcuni di loro, peraltro, faranno rientro a breve nelle loro abitazioni. Nel frattempo, nel pomeriggio, riunione del centro coordinamento soccorsi in prefettura. Ivan Palumbo.
1: Sono partiti i primi pagamenti e quindi stiamo continuando in quelle che sono quelle attività in tempi abbastanza celeri.
2: Un parziale sollievo per le quasi 3.000 persone che hanno richiesto il contributo di autonoma sistemazione. Più alto ancora, seppur stabile, il numero degli sfollati a Pozzuoli, 3.365.
3: Stiamo lavorando anche con il governo sulle modifiche al decreto. La linea principale è una: agevolare i lavori nelle case e nelle abitazioni, nei palazzi, per far sì che le persone che hanno subito un danno, ci sono anche danni che non sono gravissimi, possano immediatamente fare i lavori per poter rientrare in casa.

0: casa il prima possibile.
1: Penso già da questa settimana magari qualcuno potrebbe già rientrare. Dalla stima che è stata fatta oggi e dalle verifiche effettuate siamo quasi al 50%.
0: Oggi la grande sfida è come far sì che gli operatori economici possano avere degli aiuti per affrontare questo periodo, che non è un periodo facile. Stiamo lavorando su tutti i fronti, anche su delibere regionali.
2: Nel vertice in prefettura ha confermato per ora lo stop ai mezzi pesanti, oltre 3,5 tonnellate, oltre 8 metri di lunghezza, al porto di Pozzuoli. Un nuovo tavolo tecnico cercherà una soluzione diversa per venire incontro alle richieste degli autotrasportatori e dei sindaci di Ischia e Procida.
3: Anche la soluzione provvisoria che andremo ad adottare dovrà avere questo respiro, che io immagino in 3 settimane, qualcosa in più. Mi auguro e spero e auspico che possa essere una soluzione adottata, individuata con il consenso di tutti.
4: Indagini in corso della polizia del commissariato di Castel Volturno per capire la dinamica dell'incidente avvenuto lungo la statale Domiziana, dove ha perso la vita un cittadino indiano, Alessio Aversa.
5: Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto lungo la statale Domiziana in direzione Mondragone. A perdere la vita un cittadino di origini indiane di 70 anni. Le indagini sono ancora in corso. Non è chiaro se a cagionare la morte sia stato un tir, ma è certo che più autovetture abbiano impattato col corpo dell'uomo, che è rimasto a lungo sull'asfalto. Tra queste, 2 ragazze che sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale Pineta Grande.
6: Le ragazze pare che dopo l'urto, per evitare ulteriormente, hanno deviato e sono finite contro il guardrail della strada.
5: Un aiuto per capire cosa sia veramente successo potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo tutta la strada. L'ennesima tragedia avvenuta la notte tra il 15 e il 16 agosto riporta l'attenzione sulla sicurezza di un'arteria da tempo considerata particolarmente pericolosa, soprattutto nei tratti più trafficati.
7: Pericolo c'è sempre, ci sono incidenti tutti i giorni, anche ieri mattina si parlava di un incidente un po' più avanti.
8: È sempre all'incrocio degli autisti. Non è che, perché non c'erano le rotonde, hanno fatto le rotonde, non c'erano illuminazioni, ci sono illuminazioni, sono state fatte tante cose.
4: Passiamo ora all'omicidio di Sant'Angelo a Cupolo nel Beneventano. Non femminicidio, ma omicidio volontario è l'accusa per Faustino Cardillo, il 75enne che ha ucciso la moglie nel pomeriggio di Ferragosto. Alessia Meloni.
9: Resta in carcere Faustino Cardillo, il 75enne che nel pomeriggio di Ferragosto ha accoltellato mortalmente la moglie Maria D'Alessandro. Lo ha deciso il GIP, convalidando l'arresto dell'uomo che nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha confessato il delitto. Ho ucciso io mia moglie, lei non ha colpe, avevo io delle preoccupazioni, così si sarebbe giustificato, sottolineando anche che non ci fossero tensioni con la moglie con cui era sposato da quasi 50 anni. Il giudice, accogliendo la richiesta del legale dell'uomo, l'avvocato Marcello Dauria, ha derubricato l'accusa da femminicidio ad omicidio volontario. L'efferato delitto commesso, ha scritto il GIP, come riferito dallo stesso autore, è stato un raptus. Il femminicidio prevede condanne più gravi e un movente legato all'odio di genere. Respinta invece la richiesta di concedere a Faustino gli arresti domiciliari in una struttura che possa garantirgli un adeguato supporto psicologico. Il legale dell'arrestato ha affidato comunque a un suo consulente, uno psichiatra, un approfondimento sulle condizioni mentali di Cardillo, che dopo il delitto ha tentato il suicidio.
4: A Positano aumentano i controlli in concomitanza con il maggior afflusso di turisti del mese di agosto. Motovedette e unità cinofile in azione. Il servizio è di Giorgio Saracino.
10: Ci troviamo nel tratto di mare che collega Amalfi a Positano. In questo contesto il nostro fine primario è la prevenzione. Scongiurare che le navi e le imbarcazioni vadano a una velocità troppo elevata oppure troppo vicini alla costa. Questa nave è di supporto alle unità subacquee, compie dei servizi di polizia giudiziaria finalizzati al recupero, al ritrovamento di corpi di reato in mare, relitti, cadaveri, armi o sostanze stupefacenti. Siamo quasi arrivati a Positano, dove ad attenderci in banchina ci sono i colleghi della stazione Carabinieri con le unità cinofile antidroga.
11: Il guapa, che il cane adesso sta, ecco, proprio vediamo in questo momento si sta avvicinando a uno zaino.
10: Sì, evidentemente il scopo del controllo è quello di verificare che negli zaini, nelle valigie o nelle tasche le persone non portino con loro sostanze stupefacenti.
11: Leggo qui bevi consapevole, ovvero?
10: Sì, con questa iniziativa di prevenzione noi miriamo a prevenire l'abuso di alcol, soprattutto nei più giovani all'uscita dai locali notturni.

0: notturni e delle discoteche. Abbiamo un etilometro, ve lo faccio vedere. I ragazzi soffiano, per ora abbiamo analizzato, diciamo, 5 ragazzi.
1: Devi soffiare forte per 4 secondi.
2: Quant'è?
1: 0,0.
2: Non avrebbe avuto niente.
3: No, sul momento niente.
4: Crollo e danni ingenti all'interno del chiostro del complesso storico di San Francesco delle Monache ad Aversa. I dettagli con Federico Marconi.
5: Erano da poco passate le 9 questa mattina quando è avvenuto il crollo di un'ala del chiostro monumentale di San Francesco ad Aversa. Il cedimento è avvenuto in un'ala che da tempo era interdetta all'uso per delle criticità rilevate dai vigili del fuoco. La notizia è stata data dal sindaco di Aversa, Francesco Matacena, arrivato sul posto per un sopralluogo con i tecnici, a cui ha partecipato anche il vescovo Monsignor Angelo Spinillo. La soprintendenza per i beni culturali si è subito attivata e domani alle 10 a Caserta si terrà un tavolo per cercare di mettere in sicurezza la struttura e partire con il restauro. Il complesso, ricorda il primo cittadino, è un bene della diocesi, ma la sua storia, il suo valore e ciò che rappresenta vanno ben oltre la proprietà. Rappresenta un pezzo della storia di Aversa e di tanti di noi. Il deputato campano del PD, Stefano Graziano, si augura che la soprintendenza possa trovare presto le risorse per recuperare un luogo conosciuto da tutti in città.
4: La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo di colore giallo per temporali improvvisi, valida fino alle 14 di domani, 18 agosto, su tutta la Campania. E allora, per parlare del meteo, è in studio con noi un volto già conosciuto dai nostri telespettatori, Vincenzo Capozzi, meteorologo e ricercatore all'Università Partenope di Napoli. Vincenzo, si apre una fase di instabilità, ma soprattutto questo gran caldo è finito?
6: Sì, buonasera. Dunque, possiamo affermare che il gran caldo che ha segnato le ultime settimane sulla nostra regione ha subito una leggera e parziale attenuazione. Lo dobbiamo ad una circolazione di bassa pressione che sta peraltro incentivando lo sviluppo di fenomeni temporaleschi che oggi hanno interessato soprattutto le zone interne. Questi fenomeni di instabilità caratterizzeranno anche le prossime ore. A questo proposito abbiamo preparato una grafica che sintetizza il quadro meteorologico previsto in Campania nella giornata di domani, un quadro evidentemente contraddistinto da variabilità, come vediamo. In particolare nelle ore notturne ci aspettiamo fenomeni temporaleschi sulla fascia costiera, in particolare nelle province di Napoli e Salerno. Poi in mattinata la nuvolosità si concentrerà nelle zone interne e dalle ore centrali del giorno rovesci e temporali si manifesteranno nelle province di Avellino e Benevento e nell'entroterra salernitano. È bene evidenziare che non sono esclusi fenomeni a carattere di nubifragio accompagnati anche da grandine e da forti raffiche di vento. I venti che nella giornata di domani soffieranno in genere da sud-ovest, lo faranno con debole o moderata intensità, il mare si presenterà poco mosso o in qualche caso mosso. Per quanto riguarda le temperature ci aspettiamo una generale e lieve diminuzione dei valori minimi, i valori massimi saranno pressoché coincidenti con quelli che abbiamo misurato oggi e come vediamo oscilleranno in genere fra 30 e 33 gradi. Sino a sabato dobbiamo attenderci temperature non troppo distanti da quelle che stiamo vedendo adesso, dunque il caldo sarà di moderata intensità e peraltro a cavallo tra venerdì e sabato non è da escludere il passaggio di una nuova perturbazione di entità tuttavia che andrà rivalutata.
4: Bene, ringraziamo Vincenzo Capozzi, speriamo di poter tornare a dormire bene. Cambiamo argomento, Villa Ruffolo, uno dei patrimoni culturali di Ravello, fa registrare numeri importanti. L'inviato Enzo Calise.
7: Il turismo a Ravello, un turismo prevalentemente culturale, Villa Ruffolo ne è probabilmente l'emblema di questo turismo. Come è la stagione, come stanno andando i numeri?
8: Beh, numeri sicuramente positivi nonostante lo scenario internazionale particolarmente complesso. A tutto luglio siamo su circa 180.000 visitatori, per cui siamo assolutamente soddisfatti. La stagione è ancora in corso perché settembre e ottobre sono mesi di altissima affluenza a Ravello e anche il nostro festival proseguirà fino al 5 di settembre.
7: La storia e la magia ne fanno da cornice.
8: Sì. Qui siamo nel magico giardino di Klingsor, dove Wagner trovò materializzato il suo giardino incantato di Klingsor, ai piedi della Torre Maggiore, con alle spalle la Sala dei Cavalieri, e Ravello, città della musica, nasce grazie a questa visita così particolare di questo grande compositore.
7: Nonostante una sostanziale tenuta del mercato turistico, un minimo calo è stato avvertito.
9: Ci troviamo con meno eventi a livello di cerimonie e di matrimoni. Diciamo che per noi strutture tipo i bar, i ristoranti, l'abbiamo avvertito leggermente.

0: Ma quello che l'hanno avvertito tanto sono i B&B, case vacanze, alberghi.
1: Le escursioni sono una delle maggiori attrazioni qui a Ravello.
2: Sì, oggi il trekking ha una grande affluenza. Sempre più le persone cercano spazi autentici, silenzio, natura. Abbiamo cercato di rivalorizzare i nostri sentieri per dare voce alla nostra storia, alla nostra identità.
3: Ancora disagi nel Salernitano per la chiusura dell'ospedale di Battipaglia a causa di problemi strutturali. Andrea Siano.
4: C'è preoccupazione per il futuro dell'ospedale di Battipaglia, di fatto ridimensionato da settimane dopo la scoperta al suo interno di crepe e fessurazioni tali da suggerire una parziale evacuazione delle parti e lo spostamento delle attività di molte divisioni in altri presidi ospedalieri della provincia di Salerno. Si teme per la tenuta strutturale del plesso che porta il nome di Santa Maria della Speranza, a pochi metri dall'uscita autostradale. L'ASL di Salerno attende gli esiti delle prove tecniche, ma al momento dati ufficiali su possibili carenze della struttura e su come farvi fronte non ve ne sono, si procede solo con lavori di manutenzione.
5: Auspichiamo come organizzazione sindacale che i 60 giorni previsti all'ASL vengano rispettati, perché è chiaro che oggi bisogna restituire ai territori al sud di Salerno la possibilità di avere una sanità garantita per tutti.
4: Tutto dovrebbe essere più chiaro agli inizi di settembre. Per ora resta aperto il pronto soccorso, ritenuto sicuro, mentre da oggi sono trasferiti a Nocera Inferiore il punto nascita, la ginecologia e la neonatologia, che erano stati provvisoriamente spostati al presidio sanitario di Polla. Sempre a Polla è ospitata una parte della chirurgia, condivisa con un ospedale di Eboli, che invece ha ricevuto in toto le attività della medicina generale. Altre specialità dell'ospedale di Battipaglia sono state trasferite invece ad Oliveto Citra.
5: Ma l'invito che fa la FPCGL Salerno è proprio di investire sui presidi periferici, sul presidio di Polla, sul presidio di Agropoli, che ad esempio potrebbe accogliere alcune delle attività oggi non più garantite all'ospedale di Battipaglia.
3: Donatori Nati ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue in sinergia con il circolo socioculturale Petra Strumilia, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha voluto compiere un gesto di solidarietà donando il sangue a Pietra Stornina, suo paese di origine, lo state vedendo nelle immagini. Queste iniziative danno la possibilità ai giovani di diventare parte attiva di un progetto di crescita e sviluppo delle nostre comunità, ha affermato il presidente di Donatori Nati Campania, Tommaso Delli Paoli. I trattamenti per curare l'emofilia, Margherita Rosciano è andata al lab dell'azienda ospedaliera Federico II per capire l'evoluzione delle cure. Il servizio.
6: La vita sembra essere cambiata davvero, più che cambiare vita, riavere una vita, mi piace pensarlo in questo modo, una vita nuova, una vita diversa che adesso devo imparare pian piano a conoscere in effetti.
7: La sua malattia, l'emofilia B, rara ereditaria causata dalla carenza del fattore 9 della coagulazione, espone ad alto rischio di emorragie, per cui fino ad oggi ha dovuto ricevere infusioni della proteina mancante per evitare i sanguinamenti più volte la settimana. Ora, nel centro hub per l'emofilia e le malattie emorragiche congenite dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II, è stato trattato con la terapia genica che gli permetterà di trascorrere molti anni senza trattamenti. L'hub è uno dei due centri italiani dove è possibile farla.
8: La diagnosi solitamente viene fatta sin dalla nascita o poche settimane dopo la nascita del bambino, ed è lì che bisogna cominciare il trattamento, un trattamento che purtroppo fino ad oggi richiedeva infusioni endovenose ripetute più volte nell'arco della settimana per tutta la vita della persona con emofilia. Oggi finalmente c'è un'opzione terapeutica che con una singola infusione riesce a garantire un lunghissimo periodo libero, libero da trattamento, libero da sanguinamenti.
6: Il messaggio non vorrei più che altro rivolgerlo soltanto agli emofilici, ma in generale a tutti i pazienti con le più, diciamo, differenti patologie o problematiche. Bisogna credere nella scienza, bisogna sostenere i medici che quotidianamente lavorano, il personale sanitario in generale.
3: A 5 giorni dal debutto in campionato a Marassi contro il Genoa, il Napoli piazza il colpo, fa Vasuli, domani le visite mediche. Intanto le squadre di Serie B e C campane hanno già iniziato la stagione con la Coppa Italia. Giovanni Messina.
9: Manca soltanto l'ufficialità per l'arrivo al Napoli dal Catanzaro di Costanzo Favasuli. Il terzino destro, che sarà il vice di Lorenzo, sosterrà le visite mediche domani a Roma Villa Stewart. Poi sarà la volta del 25enne difensore francese del Chelsea, Benoît Badiashile. Operazione che si sta perfezionando in queste ore tra il DS Mann e gli emissari del club londinese. Continuano a essere accostati alla società di De Laurentiis anche i brasiliani Gabriel Jesus e Martinelli dell'Arsenal.

0: ma le trattative sono in entrambi i casi molto complesse visti gli ingaggi dei due calciatori. Non si lascia distrarre dai rumors di mercato la squadra, che prosegue dopo i ritiri a Di Maro e Castel di Sangro la preparazione a Castel Volturno in vista della partita di sabato prossimo con il Genoa a Marassi, avversario da non sottovalutare i rossoblù, reduci dal successo per 4-1 sull'Ascoli in Coppa Italia. Stesso punteggio con il quale il Frosinone ha eliminato dalla Coppa la Juve Stabia. In gol per i ciociari, Kvarnadze, doppietta, Cicchella e Raimondo. Di Candellone, la rete delle Vespe, che domenica sera esordiranno in campionato a Palermo.
1: A Sapri il premio Terre del Bussento. Gianluca De Martino.
2: Cultura, informazione, spettacolo ed impegno civile sono stati i temi al centro del premio Terre del Bussento a Sapri. La kermesse, ideata da Matteo Martino, è giunta alla sua 11ª edizione. Durante le 3 serate di incontri sono state celebrate storie e professionalità che hanno lasciato il segno nel panorama regionale e nazionale. Tra i premiati dell'edizione 2026, Roberto Fico, presidente della Regione Campania, Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, il cantautore Pier Davide Carone, l'attrice Rosalia Porcaro, il comico e autore televisivo Vincenzo Comunale. Tra i protagonisti anche 2 giornaliste Rai, come Paola Severini Melograni e Barbara Carfagna, in collegamento dalla Lituania.
1: Bene, bene, era questo il nostro ultimo servizio, è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito, buona serata.
3: 3.36, la prima scossa, magnitudo 6.0. Il terremoto squarcia il centro Italia. 299 morti. 10 anni dopo, le testimonianze tra memoria e voglia di rinascita. Un viaggio tra scuole, borghi, ritorno del turismo, cantieri, case da ricostruire, storie di coraggio e resilienza. Lo speciale TGR, appuntamento lunedì 24 agosto alle 18.25, Rai 3.
4: Il meteo regionale è presentato da Natural Bibo, piatti e bicchieri compostabili per la tavola.
5: Sulla Campania, instabilità, ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, deboli precipitazioni nelle ore centrali saranno seguite da ampie aperture. Sull'Appennino campano, fenomeni anche in forma di rovescio in assorbimento nel pomeriggio, a cui seguirà un deciso miglioramento. Sul Salernitano, locali piogge o rovesci tra il mattino e il pomeriggio, poi migliora rapidamente. Nebbie in banchi, nottetempo. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi, massimi in aumento in area appenninica, stabili o in leggero calo altrove. I venti, provenienti dai quadranti occidentali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare da poco mosso a mosso.
6: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Palagano a 699 euro, Via Rovere a 799 euro, Amola a 999 euro, Braglie a 799 euro, Tornarezza a 869 euro, Casellette a 999 euro, Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10, ma terminano domenica.
7: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
8: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto, un lascito testamentario a Save the Children, perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882-25-17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
10: Di più, la cucina e i piatti dell'estate.
11: Di più,
10: con 2 mazzi di carte Modiano.
11: Di più,
10: Argentero, la moglie di nuovo incinta.
11: Di più,
10: De Filippo.

0: Giuseppi. Stefano è come un figlio. Di più, Bova è il bacio di Beatrice. Di più con la cucina o con le carte Modiano.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
2: Da Lidl scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come prosecco Valdobbiadene a 3,99€, filetto di salmone a 7,49€, bresaola della Valtellina IGP a 2,79€ e taglierami ricaricabile a 49€. Lidl, vale davvero.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Forza Lorenzo!
1: Forza Lorenzo!
0: Forza, tieni Lorenzo! Forza! Ci stiamo giocando la strada di casa! Forza Lorenzo!
1: Allargati!
0: C'è Dobson!
1: Allargati!
0: C'è Dobson che
1: rientra!
0: Forza Lorenzo! Andiamo fino in fondo a vincere questa gara!
1: Oro!
0: E a vincere il campionato europeo sul filo di lana!
1: Un altro
0: oro!
1: Il decimo oro!
0: Clamoroso! Clamoroso finale di questo europeo! 2:59:16! Ce la vinciamo noi l'europeo, clamoroso all'ultimo metro.
1: Enorme risultato
0: all'ultimo metro dell'ultima gara, è finita anche la voce qui.
2: La temuta ondata di arrivi dal Marocco a Ceuta alla fine non c'è stata.
3: A ridursi sono stati soprattutto gli omicidi, meno 15%.
4: Calano nei primi sei mesi dell'anno omicidi volontari, rapine, furti e violenze sessuali.
2: Crescono le azioni di contrasto, saliti del 24% gli ammonimenti del questore per violenza domestica.

0: sicuramente sto collezionando molte emozioni importanti e questa medaglia per me ha veramente un significato, un'importanza immensa, sono felicissima e la volevo tanto e sinceramente non volevo perderla per nessuna ragione. Nice job.
1: Io l'adoro!
2: Sara Siastro è un mito per tutti.
0: Sì, no, letteralmente, cioè follia il fatto che dopo aver avuto un bambino sia tornata in acqua e sia comunque la più forte.
3: E poi Hormuz, la crisi, anche la guerra di parole a Hormuz, Trump che rivendica presto sarà nostro, Hormuz sarà territorio americano e Teheran che gli risponde non si conquista con un tweet, lo stretto.
4: Intanto è polemica sulle dichiarazioni del ministro ultranazionalista Ben-Gvir, secondo il quale Israele dovrebbe uccidere ogni giorno 30-40 palestinesi e non solo quelli che rappresentano una minaccia immediata.

0: queste sono le condizioni in cui le persone vivono ormai da quasi 20 giorni. Queste sono le capanne che si sono costruiti con queste canne di bambù e con dei... Guardate, con dei giornali, con dei cartoni, e la sera quando scende il sole ovviamente accendono dei falò per riscaldarsi. Tra l'altro qua l'umidità la sera è fortissima, c'è anche molta sabbia che si alza a causa del vento, si sono organizzati con le pentole, vedete adesso cucinano come sta facendo questo migrante di fronte a me. Ovviamente le condizioni igieniche sono veramente ai minimi termini.
1: Ti presento tutti i miei amici! Oh. Che c'è? Si senti male?
2: Vai Simona Quadarella verso il quarto titolo europeo, una cavalcata emozionante, spettacolare da parte dell'Azzurra che oramai è arrivata agli ultimi metri di fatica e sono 5, ultime bracciate per lei e c'è il game over, medaglia d'oro Italia, quarto titolo di Simona Quadarella, quarto titolo europeo in carriera in questa distanza dello stile libero.
3: Asilo, todo el mundo, asilo.

0: questa è un'invasione, è un piano preordinato, lo vedete. Dove che può nascere un'invasione di 50.000 persone che arrivano tutte assieme nello stesso giorno? Sono detenuti, ex detenuti, giovani, non c'è una donna. È chiaro che è una cosa preparata. E, come dire, l'Europa non esiste da questo punto di vista. E i trattati, parlo di quello di Dublino, anche questo patto, no? È incredibile. Cioè arrivano da noi per primi e se li dobbiamo tenere tutti.
1: Il mondo è più bello così. Lo faccio con la mano sola?
2: Siegfried Ranucci è al lavoro per la nuova stagione di Report. Ieri riunione con il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini per pianificare il nuovo ciclo di puntate.
3: Lei è al corrente delle gravi accuse che le sono state mosse riguardo ai fondi sottratti alle mense degli orfani? Si parla di 200 miliardi.
4: Certo che ne sono al corrente.
3: Ecco, e non crede che sarebbe opportuno, in attesa di conoscere la verità, di dare le immediate dimissioni dalla sua alta carica?
4: Giovanotto, dimettermi? Mai. Questa sarebbe una mossa sbagliata.
3: Lei vorrebbe dire che le sue dimissioni sarebbero un implicito riconoscimento delle accuse.
4: Ma no, io non mi dimetto per combattere la mia battaglia da una posizione di privilegio. Dal mio posto posso agevolmente controllare l'inchiesta, inquinare le prove, corrompere i testimoni, posso insomma fuorviare il corso della giustizia.
3: Onorevole, ma non è irregolare, dico contro la legge.
4: No, giovanotto, io le leggi le rispetto.
5: È finita venerdì mattina con un intervento dell'esercito israeliano, la vicenda che ha visto coinvolti 5 italiani, 4 ragazze e un ragazzo che da giorni vivevano con le famiglie palestinesi di Kusra, un villaggio della Cisgiordania a 75 chilometri da Gerusalemme. Insieme a loro hanno provato il terrore di vivere sotto assedio, chiusi nelle loro case non più sicure, rimaste senza elettricità e acqua, filmando le incursioni dei coloni violenti, appostati già di primo mattino. L'esercito li ha allontanati, ma sono tornati tutti i giorni, indisturbati.
6: Spiega le ali l'azzurra. Parte adesso l'azione di Nadia Battocletti, è irresistibile, ha lasciato 10 metri dentro tutte le altre, 200 metri alla conclusione, il volo di Nadia Battocletti, 150
7: metri. Un cambio di passo incredibile.
6: Alla conclusione aspettava soltanto il momento di innestare questa marcia che ha soltanto lei. 100 metri alla conclusione. Nadia Battocletti vola.
7: Guarda che frequenze.
6: Vola Nadia.
7: Sembra la fine di un 400.
6: Vola Nadia.

0: godersi il poker di medaglie d'oro europee. 31-41-18.
1: La mia domanda per te, Vannacci, è: ma sei un ragazzino imbecille di 14 anni? Perché vedi, tu ti sei risentito per non aver ricevuto la terza stella, quella del generale di corpo d'armata. Ma io mi domando come hai fatto a ricevere qualsiasi stella. Cioè, uno che fa un video così imbecille e che dice delle cose così fesse. La domanda che ci dobbiamo porre è come ha fatto a diventare generale. Ma manco caporale avrei fatto diventare.
2: Signor colonnello, lo so io il modo per comunicare senza che il nemico capisca niente.
3: Ma veramente? E come farebbe?
2: Al comando artiglieria c'è un amico mio, quasi un compaesano. Se io mi metto a parlare con lui in dialetto stretto, non ci capirà niente nessuno.
3: Va bene, prova.
2: Permesso. Pronto? Passatemi Giacovazzo. Ah, sei tu? Giacovazzo, per piacere, fammi un piacere. Un comandante sta dinanzi a rete, sti pucco la bezza cambezzi. I calarmetti, muciarmi da chi sa facete, mi fa venire da chi la facete. Fammi da che data facete. Cazzo no, due, tutto non mi tragliare. Ma raccomando a te, a te buon.
4: Avere dei montatori che sanno perfettamente quello che gli autori vogliono dal proprio prodotto è un grandissimo vantaggio.
5: Il caso Ranucci infiamma il dibattito politico. Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione in vigilanza RAI dopo la pubblicazione su un quotidiano dei compensi e delle spese legate alla trasmissione Report. Immediata la replica degli inviati e dei redattori pronti a querelare.
6: Si passa metà del tempo a ridere, perché quando hai la giusta posizione della sequenza e che fa ridere, perché fa ridere anche tanto a noi.